105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is 105 in the club, exclusive.

0: nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle...

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.

105 in the club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105. Venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.

0: i nostri podcast.
1: Let's have a break, we'll come back soon.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.

0: Variety. Dharma
1: Radio. This is In the Club with Kashmir. Hello.

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox.
2: We have

0: feeling.
1: It's the Detox Chill Mix. Chill Mix.
2: Coming on your radio next.
3: Check it out.
1: Radio 105.
4: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Внимание, внимание!

0: posto!
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti avanti c'è posto!
1: Marco Galli presenta Avanti avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.

0: notte è tutto esaurito, solo su Radio 105.
1: C'era una notizia che volevo dare, che può aiutare molti. È una notizia, prendetela con le pinze, perché io l'ho trovata nella rassegna stampa, che dice che fare la cacca prima di praticare dello sport avrebbe un effetto incredibile sulle prestazioni. Ce lo confermi, Boris?
2: Per prima cosa gli scienziati hanno misurato le prestazioni fisiche degli atleti in diverse condizioni.
1: Mamma mia, quando hai detto hanno misurato,
2: constatando gli scienziati che l'ultima parte dell'intestino libera dà risultati che migliorano in qualsiasi prestazione psicofisica vada affrontata.
1: Ma tu pensa.
2: E ci sono poi, ovviamente, inutile parlare, soprattutto fondante il test di Stroop.
1: Qualcuno chiede, ma aiuta tutte le prestazioni? Adesso cosa ti devo dire? Cioè, adesso non è che uno prima di ho già capito dove vuoi andare a parare. Ma oh, ma siete proprio maniaci, cosa vuol dire? Sì, però in teoria ti alleggerisci.
3: Ma certo.
4: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Confermo. Io mi ricordo quando giocavo a calcio, se andavo in bagno prima della partita negli spogliatoi, prestazione superlativa. Alle Di Maggio colazione.
6: Ma c'era bisogno di un pool di scienziati? Me lo chiedevate a me? Io sono un fiore dopo aver fatto la cacca. Ciao Giulia.
7: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Oh, finalmente, io da anni che lo dico e nessuno mi crede. La cacca è sacra. Grazie, con orgoglio e fiducia, Max da Villata. Ciao.
8: Beh, considerate che il discorso della cacca è una cosa anche un po' scientifica comunque, perché se voi guardate qualsiasi animale, soprattutto in ornitologia, quindi gli uccelli, quando prendono il volo, quasi sempre, mentre partono, scaricano per essere più leggeri nel volo, quindi è proprio scientifico.
9: Una volta correvo e mi facevo una maratona all'anno e l'ultima settimana di preparazione era esclusivamente concentrata a farla prima di uscire di casa. La dovevo fare prima di casa anche il giorno della gara, quindi per una settimana ci si concentrava solo in quello. Ciao!
10: Io c'ho mia moglie che prima di andare sempre al supermercato deve fare sempre la cacca. Come mai? A colazione!
11: Ciao ciurma, io quando vado a correre col mappazzone corro molto più veloce perché ho paura di non arrivare a casa in tempo.
12: Sotto il ponte di Baracca c'è Peringa, fa la cacca, la fa dura dura dura, il dottor gliela misura, la misura 1, 2, 3, 33.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
14: Solo su Radio

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Dormire con due cuscini è pericoloso? Punto di domanda. Boris.
4: Può essere dannoso per la salute, soprattutto per la colonna vertebrale, il collo e le vie respiratorie. Due cuscini uno sopra l'altro cambiano l'angolazione del collo. Crei una tensione muscolare che ti dura per ore. Hai rigidità al risveglio, mal di testa e dolori cervicali. Se questo atteggiamento invece tu lo hai, diciamo, per anni, allora rischi di creare contratture, perfino le ernie cervicali nascono dal dormire con due cuscini.
3: Questo WhatsApp dice: beh, Sara, io dormo con due cuscini, altrimenti mi strozzo con il reflusso.
5: Dai, poi ognuno ha le sue.
3: Max, tu quanti cuscini usi?
6: Uno, Marco, e quello mi è dato e quello uso. Uno.
3: Povera,
6: quello mi tocca.
7: Se quelli fini fini, Marco.
3: Mamma, che li odio!
8: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
9: Ciao ragazzi, anch'io dormivo con due cuscini, ma mi è stato detto dal medico di mettere uno dei due cuscini sotto il materasso in modo tale di avere comunque un pochino la pendenza ed evitare il reflusso, e poi avere il cuscino singolo per non avere mal di collo. Un bacione, ciao.
10: Ciao esauriti, sono Andrea da Milano. Io solitamente dormo pancia in giù, gamba destra allargata e un braccio sotto il petto e uno chiaramente sotto il cuscino. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
11: Capitano, buongiorno. Io ho un materasso in memory, il cuscino in memory, fantastici, mentre i miei figli dormono su un materasso che mia suocera aveva dei suoi figli, e sono questi materassi grandi, alti, duri. E devo dire che nonostante abbiano 40 anni non si sono mossi di un millimetro. Buona giornata, Benedetta.
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno Marco, sono Angelo da Massa. Mio padre era materassaio e mi ha lasciato tutta la sua attrezzatura. Io ho ancora i suoi cuscini di lana che praticamente quando sono sfatti, che sono diventati troppo bassi, uso la macchina, ce l'ho sia elettrica che manuale, e li rifaccio, sono spettacolari e la lana è sempre bianca, sono infiniti, mentre quelli ora memory così dopo si buttano via, cuscini d'altri tempi. Ciao Marco, siete fortissimi.
13: Buongiorno ciurma, io sono un os e noi in casa di riposo sempre allineiamo i vecchietti con la testa e le gambe leggermente alzati. Nessuno andrebbe mai lasciato perpendicolare. Un cuscino sotto la testa, un cuscino sotto i piedi, sotto le gambe andrebbe sempre tenuto. Baci Iaia.
14: Ciao capitano, ma io dormo con cuscino, senza cuscino, sopra i sassi, sopra i spilli. L'anno scorso sono andato a fare la risonanza magnetica a tutta la colonna, praticamente sono entrato completamente dentro l'oculo. E lì, e cazzo, ho preso sonno anche lì. A un certo punto mi hanno chiamato per dirmi se ero vivo.
15: Cosa più importante è non dormire con le gambe in direzione della porta. Puntini, puntini. Ciao Barbara da Genova.
16: Ciao capitano, Lacri da Milano. Senti, ma perché non impariamo a dormire in piedi come i cavalli, così evitiamo tutte queste rotture di coglioni? Ciao, buona giornata.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi, il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
18: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
19: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
21: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
24: IVA.

0: Solo su Radio 105.
1: Senti, attenzione, secondo uno studio gli uomini dormirebbero meglio se nel letto c'è il proprio partner. Le donne invece dormirebbero meglio da sole. Cosa dicono questi studiosi, Boris?
2: Semplicemente che l'uomo viene rassicurato dalla presenza del partner e ha poi una visione sessuale sempre attiva.
1: Cioè, certo, hai capito, è uno sfogatoio.
2: Le donne al contrario hanno la modalità sorveglianza attiva, cioè quella modalità per cui al primo respiro fuori posto, al russamento, ai movimenti dei piedi, alla temperatura, si svegliano e quindi sono infastidite dalla presenza del partner.
1: Ma tu pensa, ma io non ci credo. Vedi, uno già ha scritto il famoso sesso a chilometro zero.
3: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
4: Capitano, da quando è nata mia figlia io dormo da solo, per di più la mia compagna appena è nata la bimba, e facciamogli la cameretta e il letto da principessa e l'attende, quello che vuoi, che sai chi ci dorme nel letto? Io nel letto da principessa dormo, però dormo da Dio da solo.
5: Marco, io da che conosco il mio compagno, e sono 11 anni, dormiamo appiccicati. Io ho i piedi tra le sue ginocchia e lui mi abbraccia là, intorno al collo, intorno alla vita. Ciao, Sonia da Roma.
6: Buongiorno capitano, buongiorno Ciurma, io sono sposato da 10 anni. 2 anni fa insieme a mia moglie abbiamo deciso di dormire separati. Io russo come un trattore, lei durante la notte si sveglia 10 volte per andare in bagno. Nulla da togliere al nostro rapporto perché ci amiamo, però il sonno è importante, capitano.
7: Ciao Ciurma, ciao capitano. Io sono avvantaggiata. Mio marito fa il pescatore, per cui anche se russa, anche se mi ruba tutte le coperte, a un certo punto della notte lui si deve svegliare per andare a ritirare le reti e io ho tutto il mio letto, tutto per me, e quando arriva poi quel pesce mi chiama e mi sveglio pure io, però per il momento dall'una alle 4 riesco a dormire decentemente. Ciao Ciurma, siete grandi!
8: Capitano, a me hanno detto che russo molto, però io non sento niente. Mi sono svegliato una notte per andare in bagno, ho registrato mia moglie, sembra una motosega.
9: Ciao ragazzi, allora, c'è un metodo balcanico che mi ha insegnato mio padre, che quando c'è qualcuno che russa, tu basta che metti questo suono e lui smette di russare. Ciao a tutti, Luca da Modena.
10: Capitano, Michele da Teramo, secondo me il sonno varia anche dall'età, perché io quando ero ragazzo, giovane, potevi mettere una bomba che manco la sentivo. Adesso non dico che al minimo rumore mi sveglio, ma poco ci manca. Ciao, buongiorno a tutti.
11: Ciao Ciurma, io sono una bambina quindi non ho il partner, però dormo meglio da sola perché così posso occupare tutto il letto. Ciao, Anita da Ausio Sotto.
12: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
13: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: C'è una notizia veramente incredibile, perché veramente la scienza, attenzione, spiegherebbe il perché le donne vivrebbero più degli uomini.
2: Che bello.
1: Le donne si portano a casa la reversibilità di tutti gli uomini. Ce l'hanno tutta loro.
3: Ma pensa a te.
4: A livello genetico il sesso femminile possiede due cromosomi X che rappresentano una doppia protezione che potrebbe offrire una difesa maggiore contro le malattie, le mutazioni genetiche.
1: Le donne,
4: a differenza della X e della Y che è presente nei maschi. Tuttavia, gran parte della spiegazione risiede proprio nelle pressioni evolutive legate all'accoppiamento e alla riproduzione. Come i maschi di molte specie, per attrarre le femmine e competere con i rivali, adottino dei cambiamenti fisici e comportamenti che spesso sono ad alto rischio per la salute. Pensiamo alla crescita di corna nei cervi maschi per segnalare dominanza e poi combattere.
5: Certo.
4: Questo modo, insomma, di vivere è un costo in termini di sopravvivenza.
2: Senti, capitano, Salvo D'Ancona scrive perché non hanno una moglie, le donne.
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Se leggete gli annunci funebri nei paesi dove si usa ancora, quando manca un uomo c'è scritto, lo annuncia la moglie, il figlio, la figlia e così via. Quando manca una donna c'è scritto vedova, rossi, verdi e così via, sempre.
8: Ma è naturale, capitano, che noi viviamo di più. Ma quanta fatica facciamo di più? Dai, anche solo dire mettere al mondo dei figli. Tutti voi siete nati da lì, ragazzi. Ma è giusto che viviamo di più. Su, su, dai, non facciamo tante storie.
9: Marco, Marco! Mia moglie ha 20 anni meno di me, io per forza devo morire prima di lei, altrimenti è un disastro. Ciao, Wolf da Tuoro.
10: Allora, io ogni volta che guardo quei video su YouTube capisco perché gli uomini muoiono prima delle donne. Cioè, fateci caso, tutti gli incidenti, le robe più assurde e più ridicole che tu vedi che iniziano a fare, dicono adesso ti ammazzi, cioè le fanno sempre gli uomini.
11: Buongiorno capitano, è normale, perché sul tetto ci vado io, in cantina a fare lavori ci vado io, il trapano uso io, flessibile uso io, è chiaro che prima o poi mi gira male, no? Ciao Giuseppe da Milano.
12: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, ma quale carico agli uomini? E noi con i gruppi WhatsApp e dello sport e lavora 10 ore al giorno e torna a casa e fai le pulizie e sistema la macchina, sistema i ragazzi, stai dietro a voi che poi quando avete qualcosa venite solo da noi, ma quale carico agli uomini? Ciao ragazzi, buona giornata.
13: Per forza capitano, io ho sentito il mio nonno che dagli 80 in poi tutte le volte che sentiva parlare la mia nonna dicevo te prega signor porten via, porten via, così
14: Ciao ragazzi, le donne vivono di più perché fin da ragazzine iniziano ad avere un percorso di sofferenza fisica che gli uomini non sanno neanche cos'è, il ciclo e il parto e la menopausa. Praticamente ne abbiamo sempre una e ci dobbiamo rafforzare e di conseguenza quando arriviamo alla anzianità siamo delle rocce.
15: Ciao Marco, ciao ciurma, sono Ivan da Venezia. Allora, è vero, però posso dirvi una cosa, sinceramente, preferisco morire prima io che mia moglie. Non penso che sarei capace di vivere senza di lei. Ciao, vi voglio bene.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105. Back to me. You play back.

0: esaurito solo su Radio 105.
1: Senti, c'è una notizia che può servire a molti di voi, di noi, di loro: la paura.
2: Oh, yeah.
1: Ecco come il cervello riesce a spegnerla. C'è un trucco, attenzione. Boris, che cos'è che il cervello usa per spegnere la paura?
3: Semplice, la dopamina. Perché è stato scoperto che il rilascio di dopamina consente di far cessare un pericolo. Ora, molti si domanderanno: bene, come si attiva la dopamina? In questo caso, prendendo il toro per le corna.
4: Okay.
3: Vale a dire affrontare la propria paura. È l'unico modo per spegnerla. Perché finché si idealizzerà il timore che avete, non riuscirete mai a mettergli un punto, una fine.
1: Prima di tutto la domanda è: ma voi di che cosa avete paura?
5: Il marketing.
6: Io ho paura del leone, per esempio. Il leone mi fa paura.
1: Ma dove lo quando cazzo mai hai incontrato un leone? Ma come puoi sapere se hai paura di un leone?
7: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: C'era qualcuno che una volta diceva che la dote più grande è quella di avere il coraggio, cioè il coraggio di avere paura, perché senza una paura la vita va affrontata forse nel modo sbagliato, invece la vita va rispettata, solo così la vita può rispettare te stesso.
9: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono Andrea da Ivrea. La mia paura è quella di rimanere a 41 anni senza lavoro. Purtroppo sta accadendo ed è dura, però devo guardare avanti perché i bimbi, i miei due bimbi, ne hanno tanto bisogno e quindi forza, ciao!
10: La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Questa è la storiella che raccontava mio fratello a mia nipote quando aveva un paio d'anni, che aveva paura di tante cose.
11: Allora capitano, io ho paura di andare in pensione e il giorno dopo tirare le gambe, cioè lavorare tutta la vita e non godermi un secondo di relax.
12: A proposito di paura, io oggi sto andando a fare una visita al seno per l'ennesima volta, quindi fatemi un in bocca al lupo perché mi sto cagando addosso. Barbara D'Avasto, ciao!
13: Vince chi non molla, l'apoteosi della vita. Iron da Bologna, che non ha mai mollato.
14: Capitano, a proposito di dopamina, ho sentito di uno studio che dice che quando una persona sta per morire, il cervello rilascia dopamina, e questa dopamina rilasciata nel cervello stesso fa sì che noi vediamo una luce fortissima e ci sentiamo rasserenati.
15: Ciao ragazzi, la mia non è proprio paura, è più molto nervosismo, e mi succede prima di salire sul palco, quando c'è la scaletta che ti porta su. Però mi rendo anche conto che quando non sentirò più questa sensazione, vorrà dire che sarà il momento di smettere, quindi spero che continui ancora questo nervosismo tutte le volte.

0: alle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Attenzione, è ufficiale. Stare in silenzio per 2 ore al giorno favorirebbe la crescita di nuove cellule cerebrali.
2: Veramente?
3: Ma sì.
1: Sì. Cioè, per le povere, da adesso stiamo in silenzio. Sì. Mentre noi stiamo in silenzio, le nostre cellule fanno.
4: Ma è un silenzio dove fai una meditazione o posso fare anche altro? No. In silenzio.
1: Adesso comincia a stare zitto, poi dopo. Boris, come funziona?
5: È la famosa neurogenesi. La neurogenesi significa la rinascita di cellule cerebrali. Il silenzio stimola la nascita di nuovi neuroni, abbassa i livelli di cortisolo, quindi il cervello è portato a rilassarsi. Rilassandosi fa pulizia di tutte le tossine, potenzia la concentrazione, la memoria, la creatività, attiva la riflessione. In pratica, il rumore che non viene percepito dal cervello come elemento da processare,
1: cioè
5: qui. Queste 2 ore di silenzio servono di fatto a rigenerare il vostro cervello, perché in quel momento il cervello non deve concentrarsi a capire che succede intorno a voi. C'è silenzio, quindi è come se avesse un suo momento per rigenerarsi, facendo spazio a nuove cellule.
2: Quindi,
5: ora che voi camminiate, che voi siate fermi sul divano a guardare il soffitto,
2: non è importante, però
5: non importa, purché ci sia silenzio per almeno 2 ore.
4: Anche dormire o devi restare sveglio? Cioè io per 2 ore posso sedermi o sdraiarmi tipo tranquillamente?
1: Bravo,
5: certo. Avendo l'ausilio della televisione, per il futuro faremo dei disegnini alle domande di Mitch.
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano, io prendo il gommone, vado 12 miglia fuori, spengo tutto e silenzio assoluto, e lo faccio spesso.
8: Capitano, buongiorno! Ciao da Dino di Saronno. Guarda, ti dico che quando fai immersione subacquea e sei sott'acqua, ce n'è di silenzio. E cavolo se lo senti il tuo cuore. Ed è una roba bellissima, capitano. Buona giornata a tutti, buona settimana. A colazione!
9: Ciao ragazzi, Simonetta da Pisa. Ma io, anche se sto in silenzio, il mio cervello parla da solo.

0: Si rigenera quale?
1: Ragazzi, ma una bella e sana dormita no? Non funziona per rigenerare le cellule. Colazione!
2: Capitano, ecco perché quando vado a pescare mi sento poi così bene rilassato. Perché poi c'è pure la maglietta. Sto pescando, se volevo parlare con qualcuno stavo a casa con mia moglie. Ciao, Massimo Autoria.
3: Capitano, mia suocera li batte tutti. Ho provato a stare in macchina con lei. Nel momento in cui c'era un secondo di silenzio facevo uno, due, tre con le dita e piuttosto che non dir niente leggeva i cartelli stradali. Luca da Milano.
4: Ragazzuoli, basta andare in montagna, una bella camminata e scarpinata di 2 ore, isolate da tutto e da tutti, non sentite il rumore di niente e di nessuno, vedrete che quando tornerete alla macchina la cura ha fatto il suo corso.
5: Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. La voce del silenzio di Massimo Ranieri, spettacolare, manco. Ciao ragazzi, ciao Ciurma, ciao da Mimmo!

0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
8: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
9: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
8: E dietro la grigliata?
9: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
16: Radio 105.
17: Che storia.

0: A Radio 105 sono le 6:58. Sasa, accato!
1: Tutto esaurito!
0: Replay!
2: Dallo studio di

0: ci dà la ciurma di tutto esaurito. Buon sabato, buon weekend.
1: Ma buongiorno a te, cara Elenia, e diamo un bel buongiorno al nostro Micci.
2: Ma buongiorno, ragazzi, buongiorno, Betty.
3: Buongiorno, Elenia, io sono qui un po' indecisa perché non so
1: cosa
3: se
1: c'è?
3: Portare questo o questo.
0: Ah, tu parli della cena di questa sera?
3: Sì, cosa dici, Elenia?
2: Il Barolo, sempre il Barolo.
0: Guarda, quello che dico io, quello che diciamo noi, secondo me conta veramente poco.
1: Ah, vuoi dire?
2: Lo vedi questo? Questo me l'aveva portato Boris 6 mesi fa quando è venuto a mangiare a casa mia.
0: Sentiamo, sentiamo che cosa dicono gli esperti quando si va a cena a casa di qualcuno.
1: Si bussa con le ginocchia.
4: C'è una notizia che mi ha sconvolto. Cioè, allora, quando vai a cena, ti invitano a cena, dico dai, venite a cena da noi. Allora cosa fai? Vai a mani vuote all'invito? Allora, cosa fai? Vai con pasticcini, vai con la cosa più classica da sempre, porti una boccia.
1: Sì,
2: sì. Oh, sì, o il dolce.
4: Non
2: anche
4: andrebbe mai portata.
0: Ma chi le dice?
4: Perché è una brutta figura.
1: Certo.
3: Ma da quando?
0: Capitano, i miei amici per esempio sono sempre felici se porto il vino.
4: Sì, ma certo.
1: Dipende dal
0: anzi,
1: vino.
0: Anzi, me lo chiedono, no? Solitamente. Tu
2: dipende
0: porti una
2: bottiglia.
3: Anch'io sono contenta se me lo portano.
4: Anch'io sono contento, sì. Anzi, non li guardo neanche, prendo la bottiglia, la stappo con i denti e poi comincio glu glu glu glu glu glu. Tutti lo sanno che io faccio così. Il Galateo, un esperto di Galateo, dice che un falso mito: non è obbligatorio servire il vino che ci è stato donato. Io però ci rimango di merda. Sì,
0: no, però vedi, capitano, ha ragione anche Max, secondo me.
4: Sì.
0: Scrive: ci si dovrebbe accordare in base alla cena, quantomeno accordare magari con le persone che ti invitano.
4: Vedi, la premessa è obbligatoria: il vino non andrebbe mai portato ad un pranzo o una cena, a meno che non sia stato concordato con i padroni di casa.
0: È quello che stava dicendo anche
4: certo,
0: Max.
4: Esatto, io porto una di Coca-Cola e una di Fanta e a me hanno sempre fatto le feste.
5: Avateci posto!
6: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Capitano, questa è una nuova regola che si è inventato uno scroccone col braccino corto, che così non deve portare niente. Ciao Enrica da Servide.
8: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, Andrea da Verona. Ma il Galateo probabilmente lo prevede in serate dove vai da persone con cui non hai molta confidenza. Se vai a casa di amici o parenti, veramente ti picchiano se non porti l'alcol.
9: Ma infatti la bottiglia va portata, poi spetta al padrone di casa non aprirla, mettersela in cantina e gestirla secondariamente e proporre il padrone di casa il vino che si andrà a bere insieme alle portate. Chiaro.
10: Capitano, una mia amica ha vinto il premio, è venuta a cena a casa mia, ha portato un paio di bocce, io vabbè ne avevo già aperta una perché se prendi un vino un po' corposo va aperto qualche ora prima, allora a fine cena mi ha chiesto se uno ce lo poteva riportare a casa perché lo voleva assaggiare e io vabbè la conosco da tanti anni e non ci ho fatto caso, il mio compagno non ti dico tante benedette dopo.
11: Mi è capitato, capitano, un amico mio che mi ha invitato a casa sua, a me e altri amici per un'occasione di festa, e ci ha detto venite già bevuti, mi raccomando.
12: Portate del buon prosecco. Il papà di un amico di mio figlio ha portato del prosecco ghiacciato che era la fine del mondo. Ben accetto sempre, va benissimo.
13: Beh ragazzi, a me se parliamo di galanteria è capitato anche che ho portato dei pasticcini, ne abbiamo mangiato qualcuno e a fine cena il proprietario di casa me li ha riempacchettati e me li ha ridati perché sennò ingrassavano. Vabbè, Manuel da Milano, ciao!
14: Buongiorno ciurma, io nel dubbio quando vengo invitato per non sbagliare porto una bottiglia di gin, un bel gin tonic sta bene con tutto, carne, pesce, verdure.
15: Buongiorno capitano ciurma, rigorosamente una buona bottiglia di vino e un buon salame da sdraiare lì sul tavolo, sul tagliere, nel frattempo che ti gusti sta bottiglia. Ciao, Massimo Adri.
6: Ascolta 105 tutto esaurito.
16: Tutto esaurito.
17: Tutto esaurito.
16: Radio 105 tutto esaurito.

0: Amici, è sabato 3 ottobre, la ciurma di Tutto Esaurito c'è, pronti e carichi, vi diamo la sveglia, ma non è una giornata buona se non arriva lei.
1: L'agenda di Betty.

0: Ma buongiorno a tutti, oggi sabato 3 ottobre e si festeggia San Gerardo.
1: Auguri Gerry!
2: Gerardo!
0: È la giornata della memoria dell'accoglienza,
3: sì,
0: in ricordo delle vittime del naufragio di Lampedusa nel 2013. E per il viaggio nel tempo, nel 1839,
3: sì,
0: 187 anni fa, viene inaugurata la Napoli Portici, la prima ferrovia italiana.
1: Boris c'era?
3: Ma certo, ha tagliato lui il nastro.
0: Era lì, dici?
3: Sì.
0: 117 anni fa, nel 1909, viene fondato il Bologna Football Club. 49 anni fa, nel 1976, debutta in televisione Domenica In, condotto da Corrado Mantoni.
3: Grande Corrado.
0: E nel 1983, 43 anni fa, Rai 1 trasmette il primo appuntamento di Pronto Raffaella. Per l'angolo musicale, invece, nel 2001, in testa alle classifiche di vendita italiane c'è Baila di Zucchero.
3: Che bella!
1: Sexy thing!
4: Baila morena!
3: Oggi sono piena!
0: No! Ma ora passiamo subito all'oroscopo, quello del sabato.
3: Sì.
0: I segni propizi di oggi sono... Ariete.
1: Ah, Fabio vai su oggi.
5: Veramente?
0: Il vostro ego verrà coccolato in ogni modo.
5: Sì, ego, vieni ego che ti coccolo.
0: E anche Acquario.
3: Ma dai!
0: Farfalle nello stomaco e il mondo sembrerà sorridervi.
1: Che bello!
0: Invece il segno nefasto è il segno dei pesci.
1: Ah, amici.
2: Perché? Come mai?
0: Mal di pancia che vi causerà una leggera ma costante flatulenza.
1: Costante, soprattutto.
0: Sentite qualcosa voi?
1: Ma per ora no.
0: Meno male. E chiudo con il proverbio.
3: Sentiamo.
0: Quando il fallo c'è ed è grosso,
3: cosa hai detto?
0: Il calciatore rischia il rosso.
3: Vedi?
0: Che significa che bisogna stare attenti, poiché ad ogni nostra azione, volenti o nolenti, corrisponde una conseguenza.
1: Ma è brava Betty.
3: Grazie Betty.
0: A voi.

0: vita.
1: No, io vorrei vedere una commedia, cosa? Dai, per favore. Ma guardiamo una commedia.
2: Film d'azione.
1: Ma no, c'è. Ma voi sempre con queste robe, splatter, o i thriller.
2: Ma allora cambiamo, drammatico, dai, drammatico.
1: Drammatico, no, poi si piange. Scusate, no, amici, stiamo decidendo perché questa sera ci vediamo tutti insieme a casa di Mici, finalmente.
3: C'è la cena e vediamo un bel film.
1: E ci guardiamo un bel film.
2: Cinema, sì, sì, sì.
4: Io ho già sonno.
1: Mi sa che stiamo facendo la fine tutti quanti. Delle coppie italiane. Che sentite qua.
5: E poi quando ci si mette lì davanti al divano, no? Che dice guardiamo un film, e lì scatta la roulette del film. E guarda, c'è la notizia che dice proprio che pensate che il 90% delle coppie passerebbe più tempo a scegliere cosa guardare che non a guardare davvero il film.
2: È vero. E a litigare pure.
6: Troppa scelta, Marco.
5: È vero.
6: Si chiama sovraccarico di opzioni. Un tempo giravi su Canale 5, c'erano i bellissimi, quello era il film.
1: Quello era.
6: Il dubbio. Vogliamo partire dal genere fantasy oppure dall'horror? No, stasera non ho voglia di impegnarmi, troviamo una commedia. Ma tu guardi sempre gli stessi film, andiamo alle serie. Ma non abbiamo il tempo di finirla, certo. E poi la frase fatidica: tanto poi tu ti addormenti.
1: Esatto, Tony me lo dice sempre,
6: sì. Non ve ne siete accorti, ma nel guardare le locandine saranno trascorsi circa 20-23 minuti. Termino dicendo che altri minuti preziosi si leggono nel tentativo di invogliare il partner. Molto spesso la donna sa bene su cosa andare. Pur di cercare di venderla al partner uomo, inizia a leggere le recensioni o guardare i trailer. Qui arriviamo a circa 38 minuti di scelta.
5: Pizza marketing.
3: Sì, Marco. Amici, amiche, ma voi... Chi decide il film?
5: Cioè, quanto tempo passate a sceglierlo?
3: Io una mezz'oretta, Marco, subito.
5: Minchia, ma a volte poi non lo trovi. E quello è il dramma.
3: È vero.
7: Avanti, avanti, ci posto.
8: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Ogni sera, ore 21:30, Raffaella sceglie il film, io non ho alcun potere, di solito ci sono sempre spari, omicidi, ore 9:35, lei dorme e io mi ritrovo a guardare un film che non me ne frega, una cippa. Davide da Trieste.
10: Io vi dico solo che a casa mia il telecomando si chiama potere, perché chi ce l'ha in mano ha il potere di girare dove vuole. Ciao Giurma!
11: Capitano, ma te la ricordi la canzone di Renzo Arbore? Quella che diceva, tu nella casa comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando? Era sì la vita tutto un quiz. Senti un po'.

0: Io faccio molto prima. Intanto che lui va sul divano, io sgombro, metto a posto la cucina, così quando ho finito vado di là, lui dorme già e io guardo quello che mi pare. Ciao, Stefania da Faenza.
1: Ogni volta che propongo un film alla mia compagna non piace mai, quindi io taglio la testa al toro. Quando mi chiede cosa vuoi vedere, io dico un porno e sceglierei il film, ma non porno ovviamente.
2: Capitano, ho risolto io, mia moglie se lo guarda nella televisione della stanza, io me lo guardo giù in sala e ognuno si guarda il cavolo che vuole. A colazione!
3: Marco, io vivo da sola, quindi il problema non sussiste. Il problema è che al momento sto seguendo non una, due serie storiche, i Borgia e i Tudors, una volta una e una volta l'altra, e sì, ammetto che faccio un po' di confusione sul periodo storico, sì, ma solo io posso. A colazione!
4: Capitano! Io serie TV e film le può scegliere la mia fidanzata, perché se ha scelto me le scelte le fa sempre giuste. Ciao, Nicolò da Firenze.
5: Questo è 105 tutto esaurito.
6: Tutto esaurito. Poi esaurito anch'io.
7: Da energia, potenza e tanto divertimento.
6: Esaurito, tutto esaurito.

0: esaurito!
1: Replay!
2: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Diego, un aspirante attore in crisi, crea con l'AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice. Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo. Quasi Vera vi aspetta al cinema!
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
5: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
6: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
4: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
7: Allaccia le cinture di sicurezza, baby!
4: Quasi Vera, dal 1° ottobre al cinema. Quasi Vera.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi, anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Le mele di Marlene.
13: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
12: Mi fa innamorare.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A mobile.
15: 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese.
14: Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Vieni da MD, anche per la tua casa.
20: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
21: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia!
22: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
23: È la mia Ring Intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
22: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
23: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
22: Quello è sicuramente un brutto affare.
24: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
25: Due verticale, trekking sull'Etna.
26: Escursione.
25: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
26: Aperitivo.
25: E un inverno imperdibile?
26: Vacanza con Costa.
25: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
27: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it. 105, 105.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ring My Bell è il nostro
1: 105
2: Selection.
0: Pensavo, amici, buongiorno intanto a tutti voi e buon sabato, buon weekend dalla ciurma di Tutto Esaurito, che è proprio una mattina perfetta.
1: Ah, sì, spettacolare. Perché cosa?
2: Tutto non è preciso, tutto preciso.
0: Tutto preciso, siamo insieme, vicini vicini.
1: Oh, cara.
0: Ci vogliamo bene.
1: A chi l'hai detto?
0: No, tra di noi, insomma,
1: ma
0: colleghi.
1: Certo, ma sicuramente.
0: In generale, adesso avanti. E sì. Qual è per te, com'è per te una giornata perfetta?
1: Non fare niente.
0: Ah, ecco.
2: Quella di domani, praticamente.
1: Ah, certo, ma anche quella di oggi.
0: No. Non la pensano così gli esperti.
1: No.
3: Ecco qual è la giornata perfetta. Parola di scienziati, Boris.
4: È una suddivisione molto netta del tempo, di cronobiologia. La giornata perfetta e ideale si basa su un equilibrio di tempo suddiviso per ottimizzare tre elementi fondamentali: l'umore, la salute, le energie. Considerate che deve essere tutto molto preciso. Al massimo 6 ore dedicate al lavoro.
0: Certo.
4: 6 ore sono con la famiglia.
3: Francesca, sono già 12 che se ne sono andati.
5: Ma come fai a fare 6 ore con la famiglia? Ma dai,
0: finita la giornata.
4: 2 ore vanno dedicate agli amici, agli affetti cari oltre la famiglia. 2 ore sono per l'attività fisica. E qui si apre poi un mondo, perché parliamo di 1 ora e mezza di socializzazione extra.
0: In che senso?
4: Infatti andiamo oltre i confini della famiglia, andiamo oltre gli amici. Per socializzazione extra significa aprirsi agli altri,
1: al supermercato,
0: non ai social.
4: Un'ora per il cibo e le bevande, i pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, 1 ora.
1: Così poco?
0: Oggi veloce.
3: Un'ora.
0: Veloce.
3: Un'ora.
2: E poi?
4: E infine l'ultima, 1 ora per quello che viene definito svago digitale, cioè il cellulare, il PC, quel
2: social,
4: che
2: vuoi. Il tutto il resto.
6: Non ci vado in bagno.
0: Scusate, quanto dura questa giornata?
3: 24.
0: Non dormi mai.
3: Ah già, quando dormi, Boris?
4: È perché secondo loro, cioè secondo gli esperti, il dormire significa trascorrere tempo con la famiglia.
3: Boris, quante ore per ciulare Luca da Senigallia? Boris, è il tempo per la caccotta?
7: Avanti, avanti, c'è posto!
8: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
9: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, Andrea da Verona. Capitano, ho sentito il mio titolare, gli ho detto guarda che la scienza dice che io devo lavorare massimo 6 ore. Ora mi potete aiutare a trovare un nuovo lavoro, grazie.
10: Marco, praticamente funziona così, che quando tu ritorni a casa e passi il tempo con la tua famiglia, le famose 6 ore di cui parlava prima Boris, durante queste 6 ore ti scatta quella roba che dici, cazzo, devo prendere un familiare X qualsiasi e farci 2 ore di sonno insieme. Quindi prendi il primo che hai sotto tiro e lo obblighi a dormire con te per un paio di ore. Poi se ne può andare a fanculo anche da un'altra parte, non è che deve essere appiccicato tutta la notte a te. Però ragazzi, se non capite gli studi fatti in 17 anni, cioè ve li devo spiegare io? Un abbraccio, Barbie da Torino.
11: Buongiorno capitano, ma Boris, questo studio l'hanno fatto per i dipendenti statali? Perché sono gli unici in Italia che lavorano 6 ore, tutti gli altri le 6 ore se le scordano.
12: Capitano, mi viene da piangere, io faccio dalle 13 alle 14 ore al giorno, cosa succederà di me?
13: Boris, le 3 ore al giorno di tangenziale a Milano, dove le mettiamo?
14: Boris, posso sostituire l'ora e mezza di socializzazione extra con delle flagellazioni sul mio corpo? Preferisco.
9: Boris, perdonali perché non sanno quel che dicono. Boris for president.

0: esaurito!
1: Replay!
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
4: Davvero!
6: Hey! 105.
7: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: signori, alzate il volume della radio, il volume della TV, il volume dei vostri smart speaker, della vostra app, del vostro PC.
1: Basta.
2: Perché inizia? 70?
0: Ma no, quello arriva dopo. C'è l'oroscopando di tutta la settimana prossima. L'oroscopando di Betty.
2: Anni 70.
3: Che dici, pizza? Ci sono io con l'oroscopo. E parto subito con il primo segno, che già vedo che va benissimo. L'Ariete. Settimana vivace, con buone occasioni da cogliere al volo.
4: Va bene, le raccolgo.
3: Il Toro invece, qualche rallentamento, ma pazienza e calma porteranno risultati.
2: Vanno tutti male.
0: No, aspetta, è l'inizio.
3: No, sì. I gemelli vanno bene, pizza. Novità e incontri interessanti rendono la settimana molto piacevole.
2: Ciao Cipollino.
5: Incontro con Piripi.
2: Ma ci vediamo presto.
3: Il Cancro abbastanza bene.
2: Vanno tutti abbastanza.
3: Un po' di tensione, ma il weekend porta maggiore serenità.
0: Bello.
3: Di contro il Leone va super bene. Energia e sicurezza ti aiutano a brillare più del solito, addirittura.
2: Cara, come sei sicura?
5: Se lo dici tu.
3: La Vergine, piccoli contrattempi richiedono attenzione e organizzazione. La Bilancia invece direi che lei va molto bene.
2: Ma pensa a te.
3: Buone notizie e maggiore armonia, soprattutto nei rapporti interpersonali.
2: Questa è di Boris?
3: Eh sì.
2: Ma pensa.
3: Lo Scorpione un po' meno bene. Settimana meno favorevole, evita discussioni e decisioni affrettate.
0: Inizia a scendere, Betty.
2: Sì, ha già cambiato giornale.
3: Il Sagittario... Voglia di cambiamenti. Una sorpresa potrebbe entusiasmarvi.
2: Wow.
3: Il Capricorno, pizza, secondo te?
2: Ma va malissimo.
4: Male.
3: Ma no, ma dai. Impegni intensi, ma arrivano soddisfazioni molto concrete. L'Acquario, idee nuove e incontri stimolanti portano energia positiva. E i pesci anche loro sono positivi.
4: Finalmente.
3: Senti un po', Mitch.
4: Dimmi.
3: Sensibilità forte, ascolta gli altri, ma pensa anche a te. Ma tutto in positivo.
4: Oh, meno male.
3: E ora il sunto della settimana, perché ci sono sempre due. Pensa anche a te, ma tutto in positivo.
4: Oh, meno male.
3: E ora il sunto della settimana, perché ci sono sempre due.

0: Ci dividerà.
1: Amici, sta tornando Big Smile.
2: Oh,
1: stanno tornando le vostre barzellette. Riascoltiamo le più forti della settimana. E tu, sei
2: tu.
1: Proprio tu.
2: Registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal.
3: C'è 4. La finale, sono
2: sì.
3: Le più belle. Dai,
4: Big Smile. Uno.
5: Capitano, sono Luca della mia barzelletta.
3: Ciao Luca.
5: Chiamo dal dottore. Dottore, è grave. Dovrà prendere delle pillole per tutta la vita, signor Luigi. Ah, meno male, temevo il peggio. Intanto deve dare una confezione da 6. Così dovrebbe bastare.
3: Brutta questa. Questa fa paura.
6: Ciao, sono Jessica da Rimini e volevo lasciare la mia barzelletta. Ci sono un italiano, un francese e un inglese che vanno in vacanza e prenotano l'unico albergo che è rimasto disponibile. Arrivano all'albergo e il portinaio gli dice: state attenti che qui di notte gira un fantasma. La notte il francese si sveglia che sente uno strano rumore. Sono il fantasma dalle 7 mutande. Scappa via. Va dall'inglese, l'inglese si sveglia, si sente uno strano rumore. Sono il fantasma dalle 7 mutande. E scappa via anche l'inglese. Il fantasma va dall'italiano e gli dice: sono il fantasma dalle 7 mutande. E l'italiano gli risponde: non è che me ne presteresti una che mi sono cagato addosso?
7: Ciao, sono Simone da Picerno e volevo registrare la mia barzelletta.
3: Ciao.
7: C'è un missionario che viene mandato in Africa e dopo un po' di tempo la moglie di un capo tribù rimane incinta, al che nascono 5 figli, di cui 4 neri e 1 bianco. Il capo tribù prende subito il missionario e gli dice: com'è possibile che io sono nero, mia moglie è nera e su 5 figli 4 sono neri e 1 è bianco? Allora il missionario prende sotto braccio il capo tribù, lo porta davanti a un gregge di pecore e dice: guarda, sono tutte bianche tranne una che è nera. Dio con le sue vastità ci sorprende sempre. Il capotribù si guarda intorno e gli dice: va bene, io non dico niente di figlio bianco, tu non dire niente di pecora nera.
8: 4.
9: Ciao, sono Rebecca Danone. Ciao. E questa è la mia barzelletta.
3: Ciao Rebecca, dai.
9: Un amico chiede all'altro: ma tu quante ragazze hai avuto finora?

0: Una trentina, risponde l'altro. Se, che esagerato. E beh, è la verità, l'unica che ho avuto era di Trento.
1: Attenzione, dai, andiamo a Roma, andiamo a Roma.
2: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego.
1: Chi ha vinto?
2: Completato.
1: Okay.
2: La barzelletta più bella della settimana è la numero 1.
3: È Luca!
4: Big Smile!

0: tutto esaurito.
1: Replay
2: 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione Ancona. Un veicolo in panne sulla A12 Roma Civitavecchia tra Civitavecchia Sud e Santa Severa Santa Marinella in direzione della capitale. Segnalato un incidente sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo di Sesto San Giovanni procedendo in direzione della Milano Meda. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 372 Telesina per lavori in corso tra San Pietro e Gioia Sannitica, in direzione dell'Autosole. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
11: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
10: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105.
19: Che storia!

0: esaurito.
1: Replay.
2: A Radio 105 sono le 8 esatte. Sacato.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra, via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia una donna è morta di peste, la vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni, lavorava presso l'istituto antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta, in quarantena 200 persone. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia a Parigi dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire, pareggia con bastoni, il CT, siamo stati bravi. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: Tutto esaurito!
2: Replay!
1: Vai!

0: Buongiorno amici dalla ciurma. Di tutto esaurito. Buongiorno. Sempre bello. Buongiorno. Inaugurare il weekend di 105.
1: Sì, veramente.
0: Sapete che faccio io?
2: Cosa?
0: Adesso?
2: Che fai?
0: Mi metto qui bella comoda. Anzi, me ne vado di là nello studio rosa di Betty.
1: Ah dai,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Cosa fai?
0: Ci mettiamo belle comode, sì, con le nostre cuffie in testa. Abbiamo voglia proprio di musica.
2: Sì, 70, 80, 90.
1: Chi vince
0: se la canta. Alza il volume.
3: Va bene, allora attenzione. Ci siamo, 70, 80,
0: 90.
1: Chi vince
2: se la canta.
4: 80. Vince se la canta.
0: Chi vince se la canta. In questo caso non c'è tantissima scelta, però perché
1: no,
0: sono solo tre le canzoni, sì, tre le decadi in gara. E siete voi a scegliere quella che preferite, quella che vi piace di più. Anche oggi tre canzoni che vanno in sfida. Partiamo proprio da te, Pizza. Partiamo dagli anni 70.
1: Usciva nel 1976 insieme a un grande film. Questa era la colonna sonora. Stiamo parlando di Rolls Royce Car Wash.
0: Hai scelto tu questo film?
1: Bello.
0: Oh, ma io non lo voglio vedere, Car Wash. Mi passi il telecomando, te lo passi tu.
2: Ma non c'è più.
0: Ragazzi, dove sei andata a prenderla questa?
1: Guarda, paginona di storia.
0: Car Wash, Rolls Royce, sono gli anni 70. Ma attenzione, Achtung Galla, scelta di Betty per gli anni 80.
5: Ilenia, vieni da me che questa la vuoi vedere tutta.
0: Sì, sì.
5: Siamo nel 1981, sigla ufficiale di uno dei programmi storici del sabato sera. Peter Parisi, Cicale!
4: 80!

0: Licica!
1: Licicale!
0: Io sono qua di Heather Parisi, disco 80, ma questo non era Millennium?
2: Sì, era Millennium.
0: E però siamo sulla fine, in realtà, degli anni 90, attenzione alla scelta di Mitch.
3: Hai detto bene, era il 1998, un'esplosione di energia, un rock spettacolo, è lui, uno dei grandi artisti carismatici. Arriva, signori, alzate il volume, Robbie Williams, Let Me Entertain You! Guarda, che energia, che energia!
2: Mitch, hai già vinto.
0: Cioè, se perde l'Ofanta e dobbiamo suonare il Millennium, possiamo mettere questo. Mi gira un po' su tutto, va a cavallo, diciamo. Allora, così è deciso, disco 70, Car Wash, 80, Le Cicale di Heather Parisi, disco 90, Robbie Williams.
2: Votate al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
0: Vabbè,
2: sto leggendo i messaggi, ragazzi.
4: Jukebox d'autunno.
0: Il tuo film non è piaciuto, pizza. No, ma non è detto.
2: No, ma c'è.
5: I successi di sempre.
0: Dormido nada.
3: Vieni che la balliamo. No, te Elenia, pizza, vieni tu.
0: Vieni tu. La bachata dell'avventura. Chi è Betty?
6: Pizza, non so neanche dove l'hai trovata sta canzone, mai sentita. Però ti voto perché mi dispiace lasciarti da solo. 70!

0: Monano Fanta, senza ombra di dubbio, Graziella di Genova, Lorenzo Cantù anni 90 e anche Morena d'Arezzo.
1: Grande Morena, anche Monica da Capoterra vota 90 e poi scrivono pizza, ma chi ti molla? Anni 80.
2: Come?
0: Ehi DJ, se ci sei, schiaccia play, anni 80, vai Bettina, Ila da Soave. Ciao Ila.
2: Chi è Betty?
3: Anni 90, ti canta se la canta Robin Williams Forever. Sonia da Bologna.
0: Ciao Sonia, Robin mi va forte questa mattina, però ricordiamo che c'è anche il disco 70 da poter votare, da poter scegliere. Rolls Royce, Car Wash. Direttamente dagli anni 80 invece Heather Parisi con le cicale e Robbie Williams appunto 90, Let Me Entertain You.
2: Ehi, votate al 342 41 15 105 anni 70.
1: Anni 80, chi vince se la canta per Cosimo da Bari, ciao pizza, poi ciao. Anni 90, invece per un amico da Casate Novo, vicino ad Arcore.
0: Senti qua? Passami la chitarra.
4: C'era la luna, c'erano le stelle.
0: Che bella.
4: C'era una nuova emozione sulla pelle. C'era la notte. C'era
0: anni 90, giurma, Michele da Ferrara 80. Chi vince se la canta? Massimo da Ventimiglia. Vai Betty.
5: Pizza. Pizza. Anche oggi una gran bella cacata di canzone. Vai, anni 90.
0: Allora, amici esauriti, voi vedrete domani.
2: Brava.
0: Aspettate domani. Perché ha scelto un pezzo, non posso dire niente.
2: Non dirlo.
0: Ma ha scelto un pezzone, diglielo, pizza.
2: Spettacolo.
4: Controlleremo se la luna è ancora gialla.
0: È gialla?
2: Sì, o è gialla.
4: Mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi.
0: Vai. 70 Nicola dalla Sardegna. Ciao Cinzia da Piano Risticcio. Siamo a Teramo.

0: Lorenzo di Cembra Trentino.
1: Ciao, chi è Betty?
2: Vai Betty, anni 80, Eter Parisi e le cicale, cicale, cicale, cicale.
1: Il tempo va, passano le ore anche per votare, esauriti, perché non manca moltissimo. Car Wash Disco 70, le cicale Disco 80, Robbie Williams, Saperi, No Fanta, hanno ancora tempo?
3: Ma certo, per votare al 342-421-1505, adesso vedi chi esce.
1: Però adesso è tempo di girare la ruota ed è tempo di rispondere se vi chiamiamo, attenzione. Vai Fabio.
4: Vado. Oggi è facile.
1: Anch'io ho una sensazione forte.
4: No, sono convinto.
1: È un po' me lo sentivo.
0: Se le cerca, però.
4: Me lo sentivo dire.
5: Poverino, però, così non vale.
3: No, no. Ma tutti quelli che hanno votato 70 sono dal medico adesso.
1: Sì, sono dal dottore.
3: Dal dottore.
0: Sono solo 10, Pizzo, non ti preoccupare.
1: Però se sono in fila dal medico hanno il tempo di rispondere. Cosa devono dire?
4: Ma anni dentro dal dottore.
3: Anni 70, tu cos'è che sei venuto qui a fa cos'è?
1: È il primo squillo già.
3: Aspetta, attento.
1: Secondo, molto strano. Terzo.
6: Ma
3: certo,
1: mani bassissime, vai Pizza, accoglilo. Luca da Genova.
3: Ciao Luca, dottore, come va Luca?
1: Sei dal dottore per davvero?
3: Sei dal dottore?
0: Si sente male?
6: No, assolutamente, assolutamente.
3: Sei tu il dottore?
1: Luca,
6: no, misero in bianchino, misero in bianchino.
3: Grande uomo!
1: Luca, ti possiamo fare una domanda? Ma come mai sostieni i 70?
3: Luca, ma che...
6: No, niente, per la pizza, per la pizza.
3: Grazie Luca, ti voglio bene.
1: Era una curiosità.
3: Sì.
1: Luca, sei stato molto bravo, te ne vai a casa con i nostri regali, sono tantissimi. Adesso magari Pizza ne aggiunge.
3: Ti aggiungo la cassetta del film Car Wash, bravo, che è bellissima.
1: La VHS, sì, va bene?
0: Sì. Ce l'hai il video registratore.
1: Luca da Genova, saluti qualcuno?
6: Innanzitutto il gruppo Grigue Alpino di Genova, che sono i miei amici.
1: Sì.
6: Un augurio speciale ad Ago, che oggi è il suo compleanno.
1: Grande. Auguri.
6: Amiche, Gabri, che loro hanno matto, così sono con te.
1: Okay. Faccio... Ciao Luca! Ciao, salutiamo gli alpini. Papi Ciulo! E allora, signori, vi ricordiamo che i 70 sono ancora votabili.

0: Messicale, Cristiana Perugia.
1: 90, chi vince se la canta? Andrea, 70 invece Luca da Milano e di nuovo 70 e si canta e si balla con Piripi Pizza Sami da Cartagine.
2: Brava Sami!
1: Bad time.

0: attenzione.
1: Ah no, vedrai.
2: Utento. Chi la gira? Fuori.
3: Gira Max, dai.
0: No, no, non può girare la Max.
2: Chi amiamo?
3: Vai sempre tu, Fabio, vai, vai.
4: Adesso vedrete chi riesce.
5: No.
2: Tanto.
5: Non riesce, Betty.
4: Non riesce.
5: Sei uscita tu.
4: Incredibile.
3: Betty, concentrata, attenzione. Sì. Saranno 5 gli squilli, gli amici che hanno votato gli 80. Mi raccomando, guardate il cellulare, fissatelo. Sì, sì. Potrebbe squillare.
0: Ma non una bella sensazione.
3: Siamo noi, nel dubbio, voi comunque rispondete 80.
1: Sì, sì, 80.
0: Me la sento buona, Betty, mi dispiace.
4: Dai, io me la sento buona.
1: Ma va, sono tutti a comprare i funghi a quest'ora.
3: A comprare?
0: Sì. Primo squillo,
4: sì.
1: Ma è spiace.
3: L'ha detto. Ragazzi, l'ha detto. Bravo.
1: L'ha detto. Ma sì.
3: Ciao.
5: Complimenti.
6: Ciao.
3: Benvenuto. Ciao. Ti sentiamo lontanissimo, però l'hai detto. Massi, Follonica. Sei tu?
6: Sì. Di Follonica, camionaro.
3: Di Follonica, il camionaro. Buongiorno, Massi. Dove sei diretto? Dove stai andando?
6: Cremona.
3: Un bel viaggetto. Cosa trasporti, Massi?
1: Panettoni.
3: I panettoni?
6: Magari acido cloridrico.
3: Ci serve, ragazzi? Massi, saluta. Ti sentiamo male, Massi. Saluta chi vuoi, dai.
6: Ok, saluto tutti e la mia amica Amara di Collodica.
3: Ciao!
1: Scatman's World. Questo.

0: Nei 70 c'è Car Wash, negli 80 le cicale di Heather Parisi, nei 90 Robbie Williams, sono le ultime battute.
1: Votate al 342 41 15 105.
0: Ultimi minuti per votare, poi la canzone La Decade che avrà preso meno voti andrà a casa, la elimineremo noi d'ufficio.
1: Ma scusa, ma
0: scusa,
1: gli anni 70 li hanno, hanno risposto 70.
0: Sì, ma noi non possiamo arrivare in finale con tre canzoni. Deve essere una battaglia tra due, un face to face.
2: Non è detto che esca tu, pizza.
0: Adesso hanno ancora proprio una manciata di secondi per continuare a votare. Magari i 70 fanno una remontata pazzesca. Ma poi noi ancora non abbiamo i parziali. No,
2: no. Credici, pizza, dai, che magari vinci.
1: Che Betty?
3: Uè, pizza, sai che oggi che hai scelto la canzone peggiore di sempre, andiamo a vincere, anni 70.
2: Grande uomo!
0: Vedi? Ciao Cinzia, ciao Rieti, pizza ti amo e vota i 70.
1: Ah,
0: anni 90 vai Roby, Jonathan di Desenzano, Elisa invece da Oristano, 80, e chi vince?
1: Se la canta!
0: Finito! Di già! Canta e balla.
4: I successi di sempre.
0: Hai cantato, hai ballato i successi di sempre insieme a noi anche questa mattina. Hai votato, caro esaurito, cara esaurita.
1: C'è.
0: Non c'è più tempo.
1: Che peccato.
0: Stiamo per chiudere. Attenzione, chi è dentro resta dentro, chi è fuori purtroppo resta fuori. Quindi affrettati a votare se non l'hai fatto. Il tempo velocissimo di un recap a partire dagli anni 70.
1: Ma sentite 70. Che musica. Sentite.
0: Rose Morris.
1: Senti che ritmo.
0: Car Wash. Negli anni 80 invece c'è lei.
5: 80!
1: Sentita, risentita,
6: cicale, cicale, cicale!
0: Le cicale di Heather Parisi e dagli anni 90 una star internazionale.
5: 90!
0: Robbie Williams, quello che
1: dire,
0: è fatto mi sa che è fatto pizza, sì, puoi dire quello che vuoi.
1: Nel frattempo saluto tutta la Calabria che è con me, tutti
2: non
1: i miei
2: vero,
1: amici che
2: vero.
1: Hanno votato gli anni 70, Opperbacco.
0: Opperbacco!
1: Tutti quanti, vi voglio bene.
2: Ma c'è la ruota adesso?
0: No, arrivano i conti definitivi, abbiamo chiuso, chi comunica? Sì. Max, comunica tu.
1: Però per poco,
0: molto poco, sì, dai. Sì. Tutte e tre lì più o meno, ma ce n'è una proprio una decade che oggi non ce l'ha fatta.
7: Qual è?
0: Ad uscire, attenzione, sono gli anni.
8: Mi dispiace, Bilibì, sono gli anni 70.
0: E sono gli anni 70.
1: Ma me lo immaginavo, non so.
5: 70.
1: Senti che sound, senti.
0: Pizza, posso dirlo? Tu lo dici sempre agli altri. E te la sento a casa tua.
7: Brava Ile.
5: Chi amiamo?
0: Gira.
9: Ha girato Marco.
0: Wow.
5: 90.
2: 90. Dai che ce la facciamo, esauriti.
0: Allora non è più colpo secco però, amici.
2: Sono due, servono due risposte.
0: Sono due conferme. Attenzione.
2: Anni 90 rispondete.
1: Sì,
2: anni 90 o 90.
1: A mani basse.
0: Secondo.
1: Sì.
2: Chi vince se la canta.
0: Già il terzo.
9: Aia.
0: Quarto.
2: No.
0: Non la vedo benissimo. Finito.
1: Sai che mi dispiace.
0: Sì, ma guarda, te lo leggo negli occhi.
2: E allora ditelo.
0: Signori, sono fuori anche i 90.
1: Ah, come rido.
0: Rimane Betty.
7: Chi esce adesso?
1: Ah, tu, Betty.
0: Rimane solo Betty. Rimane Heather Parisi. Rimangono gli anni 80.
1: Pensa.
0: Betty, sei la nostra ultima speranza.
7: Dai che ce la faccio, dai.
1: Ma certo che ce la fai, Betty.
0: Forza Betty, forza 80. Allora amici, mi raccomando, pronti a rispondere 80. Chi vince se la canta? Due però. Due telefonate.
1: Ma figurati se ce la fanno,
7: primo se ce la fanno.
1: Ma no, non hai usato la bacchetta.
0: Ah, è vero.
10: Canta chi vince se la canta.
2: voglio
10: fortuna.
0: Grazie! Ah, mamma mia, ma che bello! Elena, dove sei? Abbassa la radio!
10: Abbassa la radio! Elena Alghero!
0: Grande Elena! Alghero. Ma che meraviglia, fa ancora caldo mi sa ad Alghero, Elena, andate al mare!
10: Fa tanto caldo, no? Stiamo andando a Cagliari!
0: A Cagliari, ah. Ma per lavoro?
10: No, stiamo andando all'IKEA.
0: Hai capito.
10: Una giornata diversa.
0: Dai, fantastico, che bello. Bravi. Senti Elena, vuoi fare dei saluti? Con chi sei?
10: Sono con mio marito e la mia cagnolina Zoe.
0: E Zoe, ciao. Vogliamo un bacio anche a tuo marito, Elena.
10: Un bacio.
0: Arrivano un sacco di...
10: Tanto.
0: Sì?
10: Saluto tanto la mia amica Adriana, la mia amica Maria.
0: Sì,
10: è mio figlio Andrea.
0: Salutiamo tutti, Elena, arriveranno un sacco di regali per te, Lia Dalghero.
2: Ciao
0: bella.
7: Ciao.
2: È fatta,
7: dai, Betty. Dai.
2: Te ne basta una.
7: Un via, no.
1: Ma sì,
0: allora basta una telefonata, ma così.
9: Sì.
0: Ha detto.
2: Ma a quest'ora sì, sono certo. Tutti attenti.
1: Ma sicuro, non stanno facendo niente a quest'ora.
2: Dai.
0: Anni 80.
7: Primo.
0: Cioè, se la canta.
2: Già me l'immagino.
7: Cioè, i denti, vi faccio vedere adesso.
11: Pronto?
0: No.
2: Bravo.
0: No.
1: Ma sì.
2: Bravo.
11: Ho sbagliato.
0: No.
1: Ma chi?
0: Un pochettino.
11: Mannaggia.
0: Mattia.
11: Sto anche ascoltando.
0: Ma infatti.
2: Come mai? Cosa stavi facendo?
11: Stavo guidando, sono nel traffico.
0: È nel traffico, è distratto.
1: Dove sei?
0: Mattia, purtroppo questo pronto, secco, grosso così, non porta. Gli ho tata la vittoria e non riusciamo neanche a mandarti i regali, Mattia.
1: Che peccato.
0: Mannaggia.
1: Ci dispiace, Mattia.
0: I saluti da...
11: giornata.
1: Bruttissima.
0: No. Ma sei, di dove sei, Mattia?
11: Di Chioggia.
1: Oh, che bella Chioggia.
2: Bellissima Chioggia.
11: Sono anche ospite al programma dello zoo.
1: E fa niente.
11: Mi deve ancora arrivare il cappellino.
1: Non ti preoccupare.
0: Però
1: che
0: scusa, Mattia, lì avevi vinto?
11: Avevo vinto il cappellino.
0: Vinto, dai, allora avevi già vinto.
1: Ma
0: comunque
1: sì,
0: con
1: niente.
9: Con noi. Non ti mandiamo una fava.
0: Niente, proprio. Neanche degli avanzi in magazzino.
11: Ascoltarvi, è sempre bello ascoltarvi.
0: Grazie Mattia, grazie. Vale anche per noi naturalmente avervi con noi. Mattia, vuoi fare un saluto da Chioggia? Puoi farlo.
2: Ciao.
11: Saluto, ma ci posso farlo? Posso fare un saluto?
0: Sì. Certo.
11: Mio grande amico di Corsico. Ci sta ascoltando.
1: Dai,
11: che ascolta che lui tutto esaurito è lo zoo.
0: Grande.
1: Ok, grazie fratello.
0: E allora signori, non ce la fanno i 70, non ce la fanno gli 80, non ce la fanno neanche i 90, ce la fa il banco. Il banco vince sempre. No, non è vero, ce la fa il millennium. E che millennium tra poco, state lì.
1: 70! Non mi dire che c'è Robbie Williams.
0: Esatto.

0: esaurito.
1: Replay.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
4: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
3: E dietro la grigliata?
4: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
17: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
18: È possibile.
1: 70, 80, 90. Chi vince se la canta. E se non vince, allora Millennium.

0: Io andare in Giappone.
1: Vuoi dirle?
0: Io volevo le spalile.
2: Anch'io.
0: Insieme a Betty. Noi non volevo più lavorare con voi uomini. Io Betty spalile completamente.
2: Ma devi pagare, mica è facile.
1: Sì, ma poco pagare. Pagare al latte anche.
3: Aspettate, Elenia, facciamo la prova.
0: Betty, sì. Ce li abbiamo i soldi?
3: I soldi no, ma facciamo la prova. Allora, loro ci cercano, sì. Noi ci nascondiamo.
2: Betty.
3: Io conto fino a tre.
1: Dai.
3: Uno, due, tre, via!
1: E papà punfete! Ti ho beccato,
2: sotto
1: Betty.
2: Sotto la scrivania, Betty, ti abbiamo visto
0: subito. Mamma mia, però. State al gioco!
1: No!
4: In Giappone puoi pagare per sparire legalmente, senza lasciare una traccia.
1: Che bello.
0: Ma non una roba tanto bella, però, capito?
5: Ma come non è bella?
0: Io
5: soprannominato in famiglia Pantalone ormai. Io che sparisco improvvisamente, che dicono: hai visto dov'è andato? Niente, non c'è più nulla. Boris, spiegaci tutto.
6: È Joatsu.
5: Joatsu?
6: Sì, è la tecnica di evaporazione che è radicata nella cultura giapponese, che ti consente di sparire legalmente, cioè tu d'amblè sei completamente irraggiungibile. Il costo per sparire legalmente in Giappone va dai 300 ai 1800, parlo in euro direttamente così andiamo dritti, tra i 300 e i 1800 euro.
5: In effetti non è tanto, però mi devi spiegare cosa vuol dire legalmente.
6: Legalmente significa che mentre se tu sparisci qui in Italia senza un perché e per un tempo un po' più lungo, si avviano delle ricerche,
5: evasione fiscale,
6: ci sono
5: tutto.
6: Certo. In questo caso invece è come se la tecnica che ti dicevo prima di evaporazione fosse consentita e un'agenzia che si occupa prettamente di questi servizi ti dice: guardate, è evaporato, ovviamente non vi dico null'altro.
5: Cioè ti dicono evaporato?
6: La frase è evaporato.
2: Evaporato.
5: Minchia, voglio evaporare. Chiediglielo se lo fa. Chiedi agli ascoltatori, chiediglielo.
1: Amici e amiche, ma voi vorreste evaporare?
5: Ecco, siete già evaporati.
7: Avanti, avanti, ci posto.
8: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Capitano, anche adesso vorrei evaporare, subito!
10: Capitano, se la portano in Italia sta cosa, evaporiamo tutti, cazzo, non resta più nulla.
11: Ma fanno sparire qualsiasi persona o si accertano prima che non siano dei delinquenti, appunto? E poi se io allora prendo la residenza in Giappone, mi trasferisco, cittadinanza, eccetera, posso anch'io farlo o anche lì fanno dei controlli?
10: Ragazzi, in Oriente, soprattutto in Giappone, non c'è il senso della fregatura. Per questo esiste il concetto dell'evaporazione. Perché comunque ogni giapponese è educato rispetto ai principi di onestà e trasparenza, anche in un fallimento. Un abbraccio, Andrea Verona.
12: Come il Filippino dello Zelig. È svambato, signor.

0: sicuro.
1: Capitano, tu dimmi dove e come io evaporo alla velocità della luce, ma non temporaneamente, definitivamente. Baci, vero?
2: Capitano, ma noi in Italia abbiamo quarto grado, recupera tutto e trova tutto, a colazione!
3: Buongiorno capitano Andrea da Verona. Possibile che in Giappone ci sono arrivati solo oggi? In Brasile sono anni.

0: giurma di tutto esaurito insieme a voi. Buon sabato, ciao, amici. Sabato, buon sabato. Weekend.
1: Ma che weekend,
2: ragazzi. A non finire.
0: Attento alla linea,
3: sposato,
0: però.
3: Tu che stai ingrassando. Mm-mm. Tu.
2: Orecchiette, braccio, costine, purpetta.
0: Ti è piaciuto il matrimonio? Fai vedere l'anello?
2: Eccolo qua.
0: Ma ti sta stretto, però, anche l'anello.
2: È da mo' che mi sta stretto.
0: Maggia.
2: Vuoi dire?
4: Oh, bellissimo, è ufficiale, bellissimo. Ma guarda che non sto scherzando. Il matrimonio fa ingrassare. Triplicherebbe il rischio obesità per lui. Ma non solo il matrimonio, anche la convivenza.
5: Perché aumenta proprio il rischio di sovrappeso per due effetti: lo stress e la sedentarietà. Essere sposati si associa al sovrappeso, per la verità, in entrambi i casi. Per tre motivi.
4: Vedi?
5: Primo, non si esce, non si fa tanta attività fisica,
3: è vero.
5: Quindi si mangia di più. Secondo, sono nervoso perché ho litigato con la mia lei, mi rifugio nel cibo.
4: Esatto.
5: Terzo, poiché non faccio la spesa proprio sana, quel che trovo in frigo metto insieme e mangio. E il risultato ovviamente è quello che è.
0: Sentite cosa scrive Davide da Trieste. Dice: volevo una moglie insaziabile, ma a letto, non a tavola. Qua si mangia tanto.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
7: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Buongiorno Ciurma, buongiorno capitano. Io quando mi sono fidanzato facevo 92 kg. Sono 6 anni che sono sposato e faccio 109 kg.
9: Buongiorno Ciurma, confermo anch'io questa tendenza. Sto assieme con il mio compagno da 14 anni e ho messo su più di 10 kg. Io amo cucinare, però amo anche mangiare e bere. Sono una godereccia. Ciao!
10: Buongiorno Ciurma, questi dopo sposati non fanno più l'amore, per cui aumenta la pancia, la malattia dell'agnello.
11: Capitano, la convivenza vale lo stesso, perché se mi sposo sono rovinata. Da quando conviviamo? 15 anni. Entrambi abbiamo preso 30 kg. Vi ho detto tutto. Ciao!
12: Io ogni volta che chiedo a mio marito: ma secondo te sono ingrassata? Lui finge sempre di non capire e con una scusa prende e se ne esce dalla stanza. Serena da Senigallia, ciao!
13: Capitano, ma guarda che c'è un motivo scientifico dietro questa cosa dell'ingrassare dopo il matrimonio. Eh sì, perché quando uno non è sposato, torna a casa la sera, apre il frigo, guarda che c'è dentro e decide di andare a letto. Invece, quando ti sposi, vai nella camera da letto, guardi che c'è dentro e decidi di andare a aprire il frigo. Ciao, buona giornata, Giuseppe da Avellino.
14: Capitano, ma stavo tanto bene da mamma. Mo, a dieta, sempre a dieta stiamo. Quella non cucina. Aiuto, salvatemi.
13: Benedette, benedette queste donne che cucinano. Ricordatevi che l'amore può anche finire, ma la fame non finisce mai. Andrea da Genova.

0: on time.
1: Salutare.
2: Amici, siamo arrivati in fondo, siamo in chiusura. Diamo la linea agli amici di Tutto Bene a 105.
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao ragazzi.
2: E Dario e Edo sono pronti, ma noi torniamo prestissimo.
3: È già lunedì, cucù, dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto, e dalle 7 con il nostro capitano sarà nuovamente
0: tutto
4: esaurito.
2: Con sigla nuova?
0: Sì.

0: Certo. Oh,
1: che bello. Ciurma, grazie di cuore. Un
2: ciao.
1: Bacio esauriti. A
2: ciao.
1: Lunedì.
2: Ciao,
3: ciao,
2: ciao, ciao,
3: ciao.
4: Ok, ragazzi.
5: Betty, vengo da te.
6: Sì, dai.
1: No, Betty è sparita.
5: Ah, sì?
1: Non c'è più?
4: Sotto la scrivania.
6: Mi nascondo adesso.
5: Sì.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sul raccordo A2 Avellino ci sono rallentamenti per controlli di polizia tra Fisciano e Torchiati in direzione Avellino. Rallentamenti per un veicolo in panne invece sulla A19 Palermo-Catania allo svincolo di Gerbini verso Catania. Sulla A4 Brescia-Padova è un cantiere a causare code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Un incidente segnalato infine sulla A29 diramazione Alcamo-Trapani allo svincolo per Segesta in direzione Alcamo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray. Chief!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
10: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino. Sono indecisa.
11: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
10: Ma non fanno solo prodotti in legno.
11: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
16: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
17: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
18: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
19: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
2: 105 Mi Casa Live.
18: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
17: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
18: 105.
20: 105.
21: 105.
18: Che storia.
2: Radio 105.
20: Che storia.

0: Grazie, grazie Jamiro.
1: Eccoci qua, eccoci qua.
0: Che ci siamo dai la linea.
1: Siamo quei, possiamo dire.
0: Ah, l'hai chiusa già così. Bene, siamo Frizzantini, una manciata di secondi alle 9. Vai col TGCom.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Dovrebbe salire invece al 3,4% nel 27, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai, il Wall Street Journal rivela. Il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Da chiarire come l'uomo abbia ottenuto l'abilitazione a operare sulla rotta Emirati Arabi Uniti, Israele. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei, dice, mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa, che ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio, e ha aggiunto che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, è l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo, e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con bastoni. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo arriva davanti a Martin Aprilia, partito dalla pole, e si porta a meno 9 in classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Edoardo Mecca e Dario Micolani. Qui succede.

0: 105.
1: Eccoci qui, 9 e 2 minuti, buon sabato, primo weekend di ottobre, 3 ottobre 2026. Buongiorno Edoardo Mecca.
2: Buongiorno Dario Micolausi, in arte ma solo in arte Dario Micolani. E allora salutiamo un graditissimo ritorno in regia DJ, DJ Spine.
3: Grazie, grazie a tutti per gli applausi, basta anche meno.
1: Scusa, però di solito mi fai Davidino, adesso DJ Spine la butti lì,
2: no,
1: così.
2: No, DJ Spine, perché volevo che tu dicessi questa cosa per poi dire DJ Spine.
3: Come state? Quanto tempo che non vi vedo?
1: Bene, bene. Molto bene, bene, bene. Anche se ci siamo raccontati un po' le nostre disavventure.
3: Solo disastri praticamente. Esatto. In questi mesi che non ci siamo visti, solo disastri.
1: No, sulla strada, perché ci abbiamo tutti le macchine un po' acciaccate qua.
3: Sì. Vabbè.
2: Allora, io ho passato 2 mesi senza macchina. Ricordiamo
3: chi se ne frega.
1: No, vabbè, perché hai rotto un fanalino davanti. Sì. Pensa alla tecnologia adesso.
2: Non vi dico a quanto ammonta il danno.
1: Deve arrivare da che parte del mondo LED, la striscia LED.
2: Giappone. Giappone. Vabbè. Allora, no, stavo pensando a questa cosa, che vorrei dare un nuovo inizio. Cioè, inizio, sai quando dopo la sigla
1: non c'è più la
2: esatto, vorrei fare oh yeah, così.
1: Va bene.
2: Questo sarà il nuovo inizio.
1: Se sai come diceva il dottore, no? Se senti il bisogno di farlo, fallo.
2: Puoi rimettere un pezzettino della sigla?
1: Potresti anche non farlo, ma se senti il bisogno di farlo, fallo.
3: Cazzo di roba, dai.
2: Vai.
0: Tutto bene a 105.
1: Perché?
0: Tutto bene.
2: Vai.
0: Tutto bene a 105.
1: Oh yeah. Bello.
2: Allora.
1: Complimenti.
3: Sai che non mi sei mancato per un cazzo.
1: Sai che rimpiangere il di Linda, cioè non pensavo di dirlo, invece l'ho detto.
2: Oggi grande contenitore, ci sarà veramente di tutto e di più come sempre, un grande show radiofonico.
1: Volevo dire Spine che ultimamente ho preso il tuo modo di dire, quando Edo dice un grande show, faremo grandi cose, faccio sì?
2: Allora,
1: va bene, ma voi come state dall'altra parte del vetro? Che si fa in questo primo weekend di ottobre? Prego.
2: Yeah.
3: Madonna, sta calmo questo campanello.
4: Oh, yeah. Sono tornati, ecco, miei amici.
1: Spalletti.
4: Vi ascolto volentieri.
1: Grazie.
4: Fino alle 12. Intanto non c'ho niente da fare, perché neanche questo weekend c'è il campionato. E allora vi si ascolta, via.
1: Ruti e scorreggio sul divano.
2: Esatto, può fare quello che vuole. Non c'è il campionato. Una bella Italia ieri sera con la Francia.
1: Ma adesso ne parliamo, vai. Prima apriamo il programma come facciamo di solito.
2: Col buongiornissimo caffè. La frase di quest'oggi è la seguente: si volge ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il presente.
1: Proprio anche un po' mazzata.
2: Filosofica.
1: Un po' mazzata morale.
2: Chi l'ha scritta?
3: Fumagalli.
2: Fumagalli.
1: Schopenhauer.
2: Schopenhauer. Però ci sei andato vicinissimo. Ci
1: sei andato. Mix tra Fumagazzi
3: e Magalli. Giancarlo Magalli.
1: Magalli, Fumagalli.
2: Ci sei andato vicinissimo, Spine. Io non so come tu abbia fatto. Non è Fumagalli, ma è Seneca. Allora la ripetiamo.
3: Noto cantante di Motley Crue.
2: Sì. Si volge ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il presente.
1: E allora buongiorno, buon weekend. Fino alle 12 vi accompagniamo nel fine settimana di Radio 105.

0: cosa fai? Balli?
1: Oh yeah.
2: Adesso ci torne, cioè ci porteremo sempre dietro questo. Oh yeah, va bene. Molto anni 80, tra l'altro. Oh,
1: mi piace molto.
2: La voce calda così. Va bene, abbiamo iniziato con una bella traccia, Shine, firmata da tre grandi artisti, anzi molti di più. Vabbè, non stiamo a nominarli tutti perché sono troppi.
1: Diciamo le cose con il loro nome. Una bella bombetta.
2: È vero, da un po' che non l'abbiamo.
1: Allora, Spine, sai che in questo momento di solito c'è l'almanacco, lo sai benissimo.
3: Sì, sì.
1: E quindi andiamo con l'Alma Mecca.
2: Pensa che hai fatto mettere pure in scaletta alma, base Alma Mecca.
1: D'altronde ogni programma ha i suoi appuntamenti. Allora, oggi sabato 3 ottobre è il 277esimo giorno del calendario gregoriano. Oggi c'è la raccolta delle pere per tutti i gregoriani, quindi grande festa in tutte le città gregoriane. Ci sarà,
2: guarda,
1: anche
2: come cerca il consenso,
1: una sagra della pera, la pera in tutte le salse, ci sarà marmellate, quindi sarà una due giorni di festa. Ecco,
3: non ne ho sentita una di sagra della pera, cioè proprio.
1: Ma perché solo i gregoriani? Ah. Allora,
2: sta per chiederti se hai già fatto qualcosa, hai già prenotato qualcosa per Capodanno.
1: Sì, hai già
2: chiusi tre praticamente.
1: Perché manca sempre meno, quindi lo dico anche a voi da casa, sbrigatevi e cogliete le ultime occasioni perché mancano solamente 88 giorni alla fine dell'anno.
2: Ma davvero 88?
1: 88.
2: Mamma mia, sembra un pochissimo.
1: I santi del giorno sono San Gerardo di Brogne e San Dionigi l'Areopagita. Vabbè. Poi proverbio.
2: Lo commenti da solo.
1: Proverbio di oggi. Vabbè. Ottobre è bello, ma tieni in mano l'ombrello.
2: Vero.
1: Ci può essere.
2: Tra l'altro.
1: Anche se quest'ottobre
2: un po' di giorni
1: abbiamo quei 27-28 gradi ancora, quindi l'ombrello credo sia ancora lontano. Allora, che cosa accadde nella storia oggi 3 ottobre? Nel 1909 a Bologna viene fondato il Bologna Football Club, quindi la squadra di calcio del Bologna nasce proprio oggi. Tanti auguri al Bologna, magari ci mangia di Turtlang, va bene,
2: per festeggiare. Cesare.
1: Tanti auguri.
2: Questa bella giornata.
1: Allora, nel 1942, pensate, clamoroso, il 3 ottobre, White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni in tutto il mondo. Nel 1990, 3 ottobre, le due Germanie si riuniscono. Tanti auguri a Stefano De Martino, tanti auguri!
4: Tanti auguri a Zlatan Ibrahimovic, auguri, altrimenti ti picchio.
2: Se si potesse pensare un po' al Milan, Zlatan.
1: Carmen Russo, tanti auguri, Clive Owen... Eleonora Duse, famosissima attrice, una delle più grandi della storia, nacque proprio nel 1858. Allora, qual è il segno più sfortunato di quest'oggi? Ebbene, lo scorpione.
3: Godo.
1: Scorpione ha i fari puntati addosso a tutti i nodi del passato. Ex che ritornano, vecchi dubbi, un pizzico di paranoia. Rilassati. Il segno più fortunato, mio caro Spine?
3: Sono io, il toro?
1: La bilancia, la bilancia. Muori. Sei praticamente il re o la regina della festa, sei così diplomatico e affascinante che potresti convincere addirittura un gatto a fare il bagno.
2: Allora, mi voglio allacciare a tutto questo preambolo che stai facendo perché prendo da una pagina molto famosa comunque di meme, di frasi ironiche su internet, il periodo zuppa di zucca, risotto alla zucca, gnocchi di zucca, pasta con zucca, vellutata di zucca, zucca al forno e torta alla zucca è finalmente iniziato. E allora buon sabato,
1: che meraviglia.
2: Questa è Tutto Bene a 105.

0: Qua ci sta. Oh yeah. Vedi, me lo devi buttar dentro quando è giusto. Ah ragazzi, perché gli ho dato questa idea? Perché gliel'ho fatto tornare in testa? Va bene, 9:20, buongiorno, buon sabato, 3 ottobre 2026. Abbiamo fatto un po' una panoramica sulla giornata di oggi.
1: Sì, bellissima.
0: Su quello che è successo invece in questa settimana. Vabbè, partendo da ieri sera, bella Italia, posso dirlo?
1: Bella Italia, ovviamente poi chiaramente la Francia è una delle nazionali più forti. Ieri mancava metà squadra alla Francia, l'Italia era quasi al completo, però devo dire una bella Italia, un bel pareggio.
0: Mi sono collegato e ho visto giocare così, no, subito gli azzurri.
1: E invece era la
0: come
1: Francia.
0: Giochiamo? Poi ho detto, ah no, cavolo, è la Francia.
1: Devo dire, protagonista davvero della serata, Donnarumma, che si conferma miglior portiere al mondo.
0: Vero?
2: La Madonna.
0: Eh sì, dai. Non no, secondo ieri... Spine.
2: No,
0: non
2: secondo... Sicario. No.
1: Ieri sera ha fatto 6-7 parate clamorose.
0: Ci ha salvato, possiamo dirlo. E poi invece, vabbè, ma merita più attenzione. Direi che ne parliamo tra pochissimo tra poco, sì, di una delle voci più iconiche.
1: Più grandi.
0: Più grandi di sempre per quel che riguarda, insomma, anche i personaggi, i cartoni animati e tanto altro.
1: Non solo i bambini. Non solo
0: e
1: i
0: non
1: bambini.
0: Solo i bambini. Va bene. Intanto 342 41 15 105. Se ci siete, facciamo l'appello, vi leggiamo tra poco. Tutto bene al 105.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Arcaplanet, convenienza nostra.
14: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con
15: Trone. Non ci sono paragoni.
16: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Harrison James Armstrong, classe 99, rapper di Manchester, che firma questa Ring My Bell.
1: Allora, sai
0: 105
1: come,
0: selection.
1: Sai come direbbero gli inglesi? Manchester.
0: Manchester.
1: Manchester. Ah,
0: come Mariannella.
1: Esatto.
0: Il telecronista famosissimo. Parliamo di calcio.
2: Buongiorno,
0: vai.
2: Ragazzi.
0: Al volo,
2: allora, premesso
0: sì.
2: Che non ho visto la partita di calcio, però vi vedo belli ottimisti. Cioè, Italia squadra quasi a completo, Francia con metà squadra fuori, Donnarumma fa 6 o 7 interventi che ci salvano. E abbiamo fatto una grande partita.
1: Vabbè,
2: non
1: posso
2: immaginare cosa succede con una Francia al completo e un Donnarumma magari in una serata miracolo.
1: Amico mio,
2: dai, buon weekend a tutti, buon
1: dai,
2: sabato,
1: dai.
2: Ciao.
1: Amico mio, devi anche capire il contesto. L'Italia non va ai mondiali da 12 anni, la Francia è una delle squadre più forti del mondo. Voglio
0: quindi,
1: dire, comunque la disparità c'è.
0: Cogliamo il positivo.
1: Esatto, il positivo è essere riusciti ad aver pareggiato in Francia comunque.
3: Sbagliando 90 gol comunque.
1: Ha sbagliato comunque anche i suoi gol l'Italia.
0: Appunto, per quello. Poi si chiama tutto bene 105.
1: Poi voglio dire,
0: cosa?
1: No, dico, c'è un pochino,
0: cosa?
1: Un pochino, anche tu, un po' più di su di morale.
0: Buongiorno amici, tutto bene a Torino nonostante oggi sia senza sole. Maria ci saluta, ci fa così, ci dà il buongiorno, siete tanti. Però prima ci siamo lasciati, prima della piccola pausa pubblicitaria.
1: Dico solo una cosa, Maria. Torino è anche vero che è l'unica città che risplende, splende anche senza sole.
3: Bravo.
0: Ah, fatica. Va bene, è morto a 100 anni Peppino Mazzullo, attore, doppiatore messinese che dal 1961 al 2006 diede voce a Topo Gigio.
1: Grande
0: questo
1: Topo
0: volevamo
1: Gigio,
0: dire qualche
1: Topo
0: minuto
1: Gigio.
0: Fa. Quindi insomma lui ne diventò la voce ufficiale appunto come dicevo nel 61 dopo il debutto televisivo del personaggio, affidato inizialmente a Domenico Modugno e per 45 anni fino al 2006 appunto fu lui proprio a costruirne il timbro, il linguaggio e buona parte insomma di quell'identità tenera e ironica che ricordiamo tutti, conosciamo.
3: Ma scusa,
0: tutti.
3: Ma poi dal 2006 chi lo fece? Perché tuttora è in televisione Topo Gigio.
1: Sì,
3: no?
1: ha cambiato voce, chiaramente. Adesso non so dirti.
0: Sono cambiate più volte, secondo
1: me. Sì,
0: adesso andiamo a cercare.
3: Un po' come Homer Simpson.
1: Esatto.
0: Però il "ma cosa mi dici mai" inimitabile è una delle battute più celebri di Topo Gigio. Nasce proprio dalla sua creatività.
1: Ma poi è un personaggio che è entrato immediatamente nelle case degli italiani ed è diventato proprio un nostro amico. Ci sono quei personaggi che ti porti dentro da sempre.
0: Beh, grazie poi alla presenza di Topo Gigio in diversi programmi iconici, tipo lo Zecchino d'Oro.
1: Certo.
0: Insomma, non li citiamo tutti, però insomma, voce storica che ricordiamo con grande affetto e piacere perché tutti noi insomma l'abbiamo almeno sentita una volta.
1: È vero.
0: Parliamo
1: è vero.
0: Di voci anche, di personaggi, non so, che ci hanno fatto innamorare magari durante l'infanzia,
1: chiaro,
0: durante l'adolescenza.
1: Guarda, Topo Gigio sicuramente era una di quelle perché come anche Calimero. A me
0: vero,
1: piaceva molto Calimero.
0: Fuori.
1: Vero?
0: Allora dai, Boomerone, Spine.
3: Scherzo. Rockefeller, ve lo ricordate?
1: Ah, beh, no, è chiaro, sì, non me lo ricordo.
3: Non ricordo
1: però
3: se era un mix tra pinguino, un corvo che diceva "prendi Moreno". Sta voce qua stranissima, no? Rauca, e faceva ridere. Era in braccio a questo personaggio e faceva, com'è che si chiama quando il labiale non si vede ma stai doppiando qualcuno?
1: È il ventriloquo.
0: Ventriloquo.
3: Esatto.
0: Sì, ok. Cioè il parlare con lo stomaco.
1: Anche molto difficile.
0: Tra l'altro.
1: Io brontola ogni tanto il mio stomaco.
0: Vai, 342 41 15 105 personaggi insomma che avete nel cuore o voci iconiche che vogliamo omaggiare e citare oggi in questo 3 ottobre 2026. Let's go.

0: Buongiorno a tutti. Oui. Il corvo che dite voi è, si chiamava Rockefeller.
1: Sì.
0: È quello che è, con le mani sui fianchi, muovendo il bazzino avanti e indietro, diceva: prendi Moreno.
2: Visto?
1: Confermi, Spy?
2: Sì, è quello che ho detto prima.
1: Infatti, l'ha colta subito. L'ha colta subito il nostro amico. 9:33, buongiorno, tutto bene a 105. Io la voglio buttare là, visto che abbiamo il buon Edoardo Mecca che spesso si cimenta con voci.
2: Non farlo. Non è che non ne becca uno.
1: Anche a me capita, e poi effettivamente a volte di fare imitazioni. C'è qualcuno di voi che riesce a imitare benissimo un personaggio, una voce? Qualcuno che conosciamo tutti?
3: Ogni tanto
1: vai, messaggi vocali 342 41 15 105, a parte il nostro amico
3: esatto.
1: Che conosciamo.
3: Allora
2: dai, scemo.
3: Voce attuale di Topo Gigio, Leo Valli.
1: Ah, ok.
3: Visto che lo chiedevamo prima, chi è?
4: Ehi amici, sono Topolino.
3: A proposito,
4: quanti ricordi col mio amico Topo Gigio. Mi ricordo
3: amici.
4: Quando andavamo alle feste e ci spaccavamo di formaggio fino alle prime ore dell'alba. Un grande abbraccio al mio amico.
3: Ma che formaggio? Più parmigiano? Cosa? Parmigiano, magari quello più stagionato.
1: La fonte proteica c'è.
3: Sì, c'era.
1: Vabbè, la follia.
3: Però che con cosa lo accompagnano i topi quando vanno alla festa?
1: Cosa mi entri nel dettaglio, per favore. Ragazzi, non possiamo non citare Antonino Accolla, voce inconfondibile e indimenticabile,
3: grande,
1: che ci ha fatto amare tra i tanti Homer.
3: Homer Simpson.
1: E Eddie Murphy. Ciao ragazzi. Carlo, ciao caro.
5: Ehi, Marge.
2: Ho detto che non ne becchi una, mai.
3: Però dai, Tonino Accolla,
2: non ce la fai mai.
3: Tonino Accolla. Allora, devo dire anche questo.
1: Guarda, è più forte Spine a fare Fabri Fibra.
2: Ma sono scemo.
3: Uguale.
2: Tengo, ti spacco la faccia.
3: Uguale. E a proposito di ricordi,
1: sì,
3: citano anche la grandissima Anna Marchesini, che aveva doppiato il personaggio di YZM, l'antagonista nel cartone Le follie dell'imperatore. Ce lo dice Marcella da Milano. Beh, grandissima, indimenticabile Anna Marchesini del trio.
1: Poi prima citavi, Spine, insomma, l'abilità nel parlare cioè con lo stomaco, no? L'essere ventriloco.
2: Ventriloquicità potrebbe essere, non lo so, sparacazzo.
1: Tra i grandi dello spettacolo, io sono un suo grande fan, Dario Bandiera.
3: Beh, grandissimo.
1: Devo farti vedere uno sketch dove proprio fa vedere che cosa è in grado di fare.
2: Adesso non so se la conoscete, c'è una ragazza meravigliosa tra l'altro che si chiama Yolanda Granato. Lei fa anche un sacco di spot,
1: ma
2: è voce di un casino di cartoni manga, quindi visto che siamo in quest'epoca.
3: Certo, beh, è chiaro.
2: Lei è da citare perché è davvero molto molto brava.
1: A proposito, ci stiamo avvicinando alla Milan Games Week anche quest'anno.
3: Esatto.
1: Poi vi daremo proprio i dettagli, l'appuntamento anche per questo 2026.
3: Dai, e saremo assoluti protagonisti della manifestazione.
1: Esatto, adesso Julie con Bresh, Serenamente.
2: Beh, c'è un messaggio importante da dire, caro Roby, che ci stai ascoltando, il 22 ci sarò solo io perché questi due ci tirano pacco.
1: Ciao Roby, che è l'ascolto.
2: Però viva la Juve sempre.
3: Sempre.
1: Oh, il forza Juve fino alla fine lo buttate sempre dentro,
3: certo.
1: È più forte di voi.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Basti, buongiorno. Quando ero piccolo, buongiorno, amavo Sbirulino.
1: Grande.
0: Quando poi ho scoperto che era Sandra Mondaini, ci sono rimasto un po' male, perché io pensavo che Sbirulino era... lasciamo perdere, dai. E poi mi è sempre piaciuta la voce di... del compianto, adesso non mi viene in mente il nome, quello che doppiava Rocky.
1: Ferruccio Amendola.
0: Ciao, grazie.
2: Ce l'hanno scritto, quando si dice il fascino, no, della voce, perché tu a volte dentro un personaggio non sai chi si nasconde a livello di voce. Poi lo scopri e un pochettino ci rimani male.
1: Grande la citazione all'indimenticabile Sandra Mondaini. E voglio anche ricordare Raimondo Vianello, uno veramente dei miei preferiti in assoluto. Grandi, grandissimi. Ferruccio Amendola anche.
3: Ce l'hai con me? Ce l'hai con me? Che cazzo?
4: Ti interrompo in questo momento da Torino. La Juventus è passata in vantaggio con un grandissimo colpo di testa del suo attaccante Roberto Bettega, che liberatosi del suo avversario ha incornato a perfezione un cross del solito Franco Causio, che si è liberato il difensore di destra, ha calciato una palla veramente molto invitante. Pertanto al 25esimo qui al Comunale, Juventus 1 Lecce 0, la terra linea.
5: Lui è l'inconfondibile, inimitabile, indimenticabile, indimenticabile Sandro Ciotti. Ciao, Luca da Chiavari.
2: Oh, grande Luca, grande, appena l'abbiamo ascoltato subito ci hai catturato l'attenzione.
1: Uguale, e a proposito di Sandro Ciotti e di tutto il calcio minuto per minuto che ha accompagnato le domeniche italiane per tantissimi anni, ancora oggi, come ricordare il compianto Gianfranco Butinar, che aveva veramente, era veramente eccezionale in tutte le voci che andava a riprodurre, quindi grande.
2: Amanti invece del wrestling, Lucchino dice Dan Patterson, Dan voce Peterson. Inconfondibile.
1: Oh yeah, ma anche voce inconfondibile chiaramente del basket, il grande Dan Patterson. Beh, lui voce veramente riconoscibile al primo secondo.
6: È morto anche lui. Mi sa di no. Sarà ancora lì a bere il tè.
2: Qualcuno dice, non so se lo sapete, ma il primo Rocky invece era doppiato da Gigi Proietti.
1: Grande.
2: Questa è una di quelle cose che non tutti sanno.
1: Beh, grande doppiaggio di Gigi Proietti, il genio della lampada in Aladdin. Era Gigi Proietti, grandissimo.
2: E vabbè, adesso giusto per andare sempre su il mondo anche fantasy, cartoni, visto che siamo partiti insomma da Topo Gigio, Fabrizio Frizzi con il primo Toy Story. Fantastico.
6: Ragazzi, come Gigi Sabani
1: enorme, come non ricordare Alberto Sordi che doppiava Olio. Come
6: Gigi Sabani
1: enorme, come non ricordare Alberto Sordi che doppiava

cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Buongiorno Radio 105, dovreste riconoscervi.
2: È lui.
1: Comunque avrei un po' da ridico con Edo perché? Tradizioni andrebbero rispettate. Visto che c'è Spider, aspettava almeno un luce rosa senza Spider. Non l'hai fatto, Edo. Tacci tua. Saluto a tutti, ciao ragazzi.
2: Grazie,
1: sono il Califfo.
3: Abbiamo capito.
2: Grande, grande, anche lui, voce inconfondibile. Ma devo dire.
3: Ci fanno più ridere. E poi quello che capita a me è sempre le imitazioni venute male, no, scherzo.
2: No, a me, no ragazzi, voi sapete la mia grande battaglia. Fa molto più ridere una parodia, anche se l'imitazione non è tanto uguale, ma se c'è un contenuto di parodia
4: infatti
2: forte.
4: A te manca sia
2: uno e l'altro,
4: sì.
2: Uno e l'altro.
4: Sto guardando tra l'altro che su Instagram stai facendo questa roba nuova.
2: Sì, nuovissima.
4: Delle battute più
2: originale.
4: Celebri.
3: Sai perché?
2: Mai stai? Stata fatta. Sai perché?
3: Perché
2: non c'è
3: la
2: tre
3: pausa.
2: Settimane di pausa.
3: C'è la pausa
2: nazionale.
3: Campionato. Sono apposta.
2: Devi un minimo.
3: Siete tanti, però siete anche in macchina e noi siamo bravi perché nel grande contenitore ci mettiamo anche le news sul traffico. A tra poco.
5: Tutto bene a 105. 105. Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 Milano-Genova, code per 3 km per un incidente tra la barriera di Milano e Bereguardo-Pavia in direzione Genova. Sulla A10 dei Fiori si procede a rilento, code a tratti per lavori tra Spotorno e Orcofeglino in direzione della Francia. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda allo svincolo di Bergamo provenendo da Milano. Infine rallentamenti per un incidente sulla statale 407 Basentana al bivio per Bernalda in direzione Metaponto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con

0: Hobby dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Hobby. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Hobby. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Hobby e in store.
2: Hobby, tutto è possibile.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: 105
18: Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: Cipollini, ciao! Su Radio 105 è già passata un'ora! Sono le 10!
1: Radio 105, proud to be different. Cosa so?

0: Adesso vi interrogo. Dai, un quadro di Goya. Dai.
1: Un quadro. Se no, sai che mi prendi un po' in contropiede.
0: Professorone.
1: No, io sono veramente scarsissimo con i titoli.
2: Aspetta, che lo sto googolando anch'io, perché mi devo rinfrescare la memoria.
1: Ho in mente lo stile, ma un titolo. No, a questo.
0: Two Spine.
1: In questo momento.
3: No,
0: è bella questa canzone, questa collaborazione.
1: Ma no,
0: suona
1: bella,
0: bene.
1: Io te lo dico, è bella come un quadro
0: di Goya.
1: Poi non
0: ci soffermiamo invece sul testo.
3: È arrivato, sta googolando, fa il fenomeno di Sta
1: Cippa.
3: No,
1: hai ragione.
3: Dai, dimmi un titolo di Goya, vai.
0: Infatti sto cercando.
3: Tre
0: Saturno
3: ore che
0: divora i suoi figli?
1: Ah, beh, certo, questa è famosissima.
3: Ma chi? Cosa vuoi sapere? Non sai neanche cos'è Saturno. Le stelle le hai chiamate in un modo strano. L'altra volta hai fatto una figura di merda mondiale.
1: No, però questo è un quadro famosissimo.
0: Vabbè, torniamo alla musica. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya ritrovata nella seconda ora di Tutto Bene a 105 con Edoardo Meca, Dario Micolani in regia per questo weekend, DJ Spine. Ed è arrivato quel momento lì.
1: Non è che Radio Arte, voglio dire.
0: Era per dire, era per scherzare, mamma.
1: È arrivato un momento importantissimo, Spine. È arrivato il momento di canalizzare tutte le vostre dediche, gli auguri di compleanno,
0: le richieste, le marchette.
1: È arrivato il momento della ruffianata.
0: Ma per chi si è collegato in questo momento, spiegala un po' come funziona.
3: Soprattutto per me, che non l'ho mai fatto.
0: Ha delle regole
1: ben precise. Allora, voi potete chiedere di fare gli auguri a un vostro caro, a vostri figli, vostro marito, moglie, anniversario. Potete.
3: Ho capito, faccio l'esempio.
0: È anche un weekend di matrimonio.
1: Weekend di matrimonio.
3: Tipo, Edoardo, sei bellissimo. Esatto. Puoi fare gli auguri, ok.
1: Dovete però
0: Spine, sei il regista numero uno.
3: Qui. Vabbè. Non è che state dicendo cazzate.
0: Fai gli auguri a mio cugino.
1: Esatto. Quindi dovete esagerare nella ruffianata e poi chiedere un po' quello che vi interessa.
0: Sì, dovete esagerare. Dai, facciamo su Spine oggi.
1: Vai, su Spine.
0: Su Spine o su questo programma o su quello che volete voi.
1: Quello
0: semplicemente
1: volete.
0: Perché fa più ridere, ovviamente. Non è allora, perché abbiamo bisogno di autostima.
3: Tra l'altro, il vostro amichetto Spine, che non vedete da un po' di tempo, mi va anche all'estero. Cioè, avete visto che sono stato in Romania a suonare con un'orchestra sinfonica? Cioè, suonavano sulla mia musica?
1: Però sai dove sei stato in realtà? In Emilia, in Romania.
0: Dovresti, mamma mia, bruttissima questa. Dovresti portare quel format in Italia. Secondo me li svolti.
3: Ma
0: no?
3: Cosa svolti qua? Costa 2 ore e 30 la benzina. Cosa porto in Italia? Cosa?
1: Allora,
0: divagando.
1: Ci arrivano in soccorso.
0: Sì.
1: Con la maglia desnuda. Dico, famosissimo. Famosissimo, è vero.
0: Sì, ma stiamo tornando indietro. Concentriamoci sulla ruffianata. Quindi dovete salutare qualcuno, dovete fare gli auguri a qualcuno, dovete marchettare. Siccome queste richieste ci arrivano sparse nel nostro grande contenitore delle tre ore, lo canalizziamo adesso e sul prossimo intervento vi mettiamo in diretta con il messaggio vocale o vi leggiamo. Quindi 342 41 15 105. È il vostro momento, poi non dite che non vi diamo l'opportunità, non vi leggiamo, eccetera, eccetera.
1: Vogliamo fare qualcosa per Barry che non può nuotare? Barry
3: Can
1: Swim. Per favore.
0: La canzone lo dice tre volte, fatelo anche voi. Dance, dance, dance.

0: papini. Se qualcuno se l'è chiesto, è registrato il rutto nella canzone? No, perché sì, certo, fa sempre un certo effetto sentirlo, eh. Intanto buongiorno, 10:12, c'è Eminem in sottofondo.
1: Grande, grandissimo.
0: Stiamo raccogliendo i vostri messaggi, le vostre ruffianate, le vostre richieste. Poi, cosa dovete fare?
2: 342 41 15 105 e chiedere di fare gli auguri a dei
0: sempre
2: vostri
0: se cari. Ne avete bisogno,
2: se ne avete bisogno, anniversari, se vi sposate, se aspettate dei bambini, se volete smarchettare, però dovete essere un po' ruffiani.
0: Ruffiani, cioè, nel senso che dovete fare dei grandi complimenti a Radio 105, a questo programma, e soprattutto a DJ Spine, anche se qualcuno ha già detto ma non c'è bisogno di esagerare perché Spine è davvero un numero uno.
3: Bravo,
0: lo dico
3: amico.
0: A un amico, a diversi che hanno scritto a me personalmente, Davide, è 342 41 15 105. È questo il numero. Dai che continuiamo a raccogliere le vostre richieste, perché le vogliamo concentrare tutte in un unico intervento. Quindi 342 41 15 105. Quello che volete voi, saluti vari, richieste varie. Tra poco vi leggiamo tutti, vi mettiamo in diretta.

0: romantica.
1: È quel momento lì, ormai, insomma, ve l'abbiamo anche spoilerato un po', l'avete anche capito. Nella seconda ora vi diamo l'opportunità, insomma, di salutare chi volete, anche perché fine settimana state andando in giro. Molti, tra l'altro, insomma, si sposano anche in questo weekend, sono gli ultimi weekend dedicati anche ai matrimoni, eccetera, eccetera, eccetera. Vai con la carrellata,
2: vai,
1: prego.
2: Ragazzi, ma su Spy non dobbiamo esagerare, si sa che è il miglior regista del pianeta, producer, DJ, cioè più di lui non esiste su questo pianeta. Potete salutare mio figlio Alessio.
1: Eccoli.
2: E la mia compagna, perché sennò tutte le volte dicono mandano i messaggi in radio e tu non ci saluti. Dai, un bel salutino anche per loro.
1: Ciao.
2: Buona
1: ragazzi,
2: giornata.
1: Un abbraccio.
3: Buongiorno ragazzi, ma siete no fantastici di più.
1: Grazie.
3: Senza di voi non si può stare. Vi ascolto da una vita, vi dico solo che finito il programma mi riascolto la replica,
1: subito.
3: Non posso stare senza di voi.
1: Chi
3: a
1: vuoi dire?
3: Ragione,
1: chi vuoi
3: oggi
1: salutare?
3: Con DJ Spine in regia, uno spettacolo nello spettacolo. E intanto salutiamo anche la Giovanna
1: dello
3: spazio agricolo San Tommaso, la Manuela, che sa che domenica hanno vinto la gara di raspadura alle forme del gusto Lodi. Viva lo spazio agricolo Cascina San Tommaso,
1: sì,
3: anche
1: la Marchetta.
3: Aspettiamo tutti.
1: Basta.
4: Auguri amore mio. Oggi sono 50 anni che siamo insieme. È ancora sempre splendido.
1: Ce la fa.
4: Ti voglio bene, Bruno. Ciao.
1: È splendido.
4: Ciao a tutti voi di 105, da Silvana.
5: All'ultimo, ciao. Al di là di tutto,
1: sì,
5: siete il programma che caca in testa a tutti i programmi del fine settimana. Cioè, siete
1: Dici?
5: Il migliore.
1: Grazie.
5: Di tutti i programmi del weekend e tra i migliori anche di tutta la settimana.
1: Tutta la
5: ragazzi,
1: settimana.
5: Ma quando c'era Linda.
1: Attenzione.
5: Quando c'era Linda, ragazzi, eravate un trio, il trio delle meraviglie. Ora siete il duo delle meraviglie, nulla cioè, togliere a Spy.
1: Sì, ma chi vuoi salutare?
6: No,
1: a nessuno.
6: Quindi era, magari era veramente
1: era sentito. Vabbè. Ce ne sono tanti anche scritti. Ciao ragazzi, sono un DJ anche di una certa età. Comunque è bello svegliarsi con la vostra simpatia dopo aver suonato il venerdì notte. Francesco, ciao Francesco.
6: C'è anche chi vuole fare gli auguri al proprio fidanzato, che indubbiamente è il migliore del mondo, e però gli ricorda che a dicembre New York sarebbe il suo sogno.
1: Ah, vedi,
6: si scrive, quindi
1: la tocca piano.
6: Esatto.
1: Va bene, dai, lo sapete, ogni weekend vediamo questa opportunità qua. Tra poco nel grande contenitore arriva anche il nuovo gioco.
6: Eh sì, nuovo.
1: Tra virgolette,
6: un nuovo vecchio gioco.
1: Perché a settembre è stato back to school, quindi adesso basta.
6: Oggi si gioca con la musica.
1: Con la musica e con le date.
6: Esatto, quindi un nuovo vecchio gioco.
1: Sai cosa ti direbbe Walter Fargetta?
7: Esci di Enrico Papi.
1: Tra

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Le mele di Marlene.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
2: Mi fa innamorare.
4: Ale, Franz, venite!
5: Michel!
6: Cosa c'è?
7: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
5: E quindi?
6: Non è mica un segreto.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
4: E certo, non lo sapevate?
6: Ale è svenuto.
4: Oh no!
6: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
4: Lascialo giù svenuto.
8: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
9: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
14: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
19: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.

0: disco che ci fa sempre ballare, ci scuote un po', ci sveglia anche un po', no? Mentre magari stiamo carburando in questo weekend, in questo sabato 3 ottobre 2026, Talk to You ancora in sottofondo, buongiorno, ben arrivati in Tutto Bene a 105.
1: Pensavo anche che a Notre con l'arancia, no?
0: No, per favore, un po' di rispetto per chi ci guarda anche sul 66 della TV, si gioca!
2: La linea del tempo.
3: Metti in ordine le idee, la testa, la casa, il tempo.

0: molto bene a 105 presenta
1: La linea del tempo.
2: Sì, ma musicale. La linea del tempo, sì, ma musicale.
3: Allora, io ve l'avevo promesso che avremmo giocato con le date e anche con la musica. Quindi la linea del tempo musicale, un gioco molto amato dai nostri ascoltatori, che ritorna in questo ottobre. E allora, come funziona?
2: Io adesso, attenzione,
3: vi faremo ascoltare.
2: Sì, con parole tue, dai.
3: Tre canzoni famosissime. Vi dico già che siamo negli anni 80, negli 80s.
2: Quando sei nato tu, praticamente, in quegli anni lì, eh?
3: Sì, praticamente sì.
2: Sei vecchio.
3: Allora, però non saranno date in ordine temporale, dovrete metterle voi dal più, diciamo, vecchiotto.
2: In ordine cronologico.
3: Al più recente.
2: Dai.
3: Esatto.
2: In ordine storico.
3: Il più veloce, dare le risposte date, andrà in diretta con noi, ricevere gadget ufficiali di
2: Radio 105.
3: Date subito dei gadget a Dario Micolani, perché ha indovinato per primo. Allora, andiamo con la linea del tempo. Allora, A, With or Without You, i grandi U2,
2: YouTube. Era il 1900
3: o magari il 1700. B, vai con Wake Me Up Before You Go Go. Voce inconfondibile dei Wham, GM, George Michael.
4: Sarebbe Wham.
2: Degli Wham, comunque. Vabbè, si
3: poi,
2: può dire anche
3: brano
2: così,
3: C,
2: dai.
3: Brano C. Man in the Mirror.
2: Com'è?
3: Man in the Mirror. MJ, Michael Jackson.
2: Sì, ma mentre fai, ow, devi toccare ow, il pacco però, no? Non vale.
3: Ow. Il pacco, non esageriamo.
2: Allora,
3: roba
2: là, dai.
3: Questa era la linea, la ripetiamo, With or Without You. B, Wake Me Up Before You Go Go. C, Man in the Mirror.
2: Go Go.
3: Qual è? Qual è la linea del tempo?
2: Mettetela in ordine voi, dovete costruirla voi. Vale anche con le lettere, belli veloci?
3: Eh sì, certo.
2: 342 41 15 105. It's the

0: Tutto Bene a 105 presenta
1: La Linea del Tempo.
2: Tema musicale.
3: Allora, bando alle ciance, io voglio veramente...
4: Ma perché la linea del tempo?
3: Io voglio veramente ringraziare tutti EA, EF, FG, H, M, N, D.
5: Ma perché?
3: Perché siete stati in tantissimi A, I, E, O, U, F, A, U, V ad aver giocato alla linea del tempo musicale di quest'oggi.
5: Tra una cagata e l'altra abbiamo perso un minuto così.
3: Il più veloce è stato Emanuele.
5: Ciao Emanuele.
6: Arriva dalla Sardegna.
5: Dalla Sardegna. Vedi che prima lui ha detto before you go go.
7: Allora vedo su.
3: Allora Emanuele, ma Sardegna dove?
6: Dalla Sardegna nella provincia di Cagliari, non Sanaviga precisamente.
3: Provincia di... Ah, ok, ok, perfetto.
7: E magari, Emanuele, se eviti il viva voce...
6: Ti sentiamo... Non ho il viva voce, non ho il viva voce.
7: Ti sentiamo telefono, allora.
5: Un po' basso ti sentiamo.
3: Guarda, ti sentiamo un po' lontano, come se noi fossimo a Milano e tu in Sardegna.
6: In Sardegna, infatti, pensa tu.
3: Allora, andiamo con la linea del tempo e dici in ordine il primo disco, ovvero quello più lontano nel tempo.
6: Allora, secondo me è B.
3: Allora, vediamo.
5: La B era
3: B, Wake Me Up Before You Go Go. Vediamo.
5: Giusto.
3: Sì, 1984. Che wham. Go, go, go, go.
5: Porca miseria.
3: Poi
5: porca
3: hai detto A. Vediamo. 1987, quando sono nato io, nasce questo capolavoro, non solo d'uomo,
5: YouTube,
3: ma anche musicale, With or Without You.
7: E quindi?
5: Per forza di cose.
3: Il C è l'ultima, nel 1988, MJ Michael Jackson esce con questa perla, Man in the Mirror.
5: Bravo, bravo Emanuele.
3: Allora, facci sentire il tuo entusiasmo. Uno, due, tre, vai.
6: Viva, ho vinto! Bellissimo. Non so neanche se ho vinto, ma comunque sono contento.
5: Grande. Senti, tu di che anno sei? Li hai vissuti quegli anni, immagino.
6: Io sono del 1976 e poi sono musicista, quindi insomma è stato anche un po' facile, dai.
5: Alla grande.
3: Quale tra queste canzoni suoni di più nelle serate o suonavi?
6: No, tutte e tre, per quello.
3: Tutte e tre?
6: Tutte e tre.
5: E allora per te è stato un gioco da ragazzi dire BCA.
3: Scusa, ma ti facevi anche toccandoti il pacco?
6: Sì, è consumato, talmente lo toccavo e consumato.
3: No, allora non esageri però.
5: Senti Emanuele, ti arriveranno i nostri gadget, sei molto simpatico, saluta chi vuoi, è il tuo momento. Dedica questa vittoria, vai.
6: Allora dedico questa vittoria alla mia compagna Francesca e ai miei due colleghi Massimo e Michele, con i quali sto andando a suonare anche in questo momento.
3: Fantastico. Ah, beh, allora un grande in bocca al lupo, divertitevi.
5: La passione per la musica, eh.
7: Tra l'altro abbiamo fatto anche una data insieme, mi diceva Emanuele.
6: Sì, a Mandas.
7: Ah, a certo, Mandas, bellissimo, sì.
5: Vabbè, c'è da dire che Spine è praticamente da anni in tour in Sardegna, cioè in tutti i paesi possibili, quindi per
6: forza. Penso che abbia ormai anche la cittadinanza onoraria in Sardegna.
7: Ma magari, sì.
5: Senti la base.
3: Grande Emanuele, ti ringraziamo e complimenti.
6: Un abbraccio a tutti.
5: Buon weekend. Stai sempre con noi. Ciao. E va bene, dai, nuovo gioco, tra virgolette, per questo ottobre si va di linea del tempo musicale.
3: Che bello, che meraviglia.
5: L'abbiamo capito.
3: E bene. Adesso i The Bowser.

0: Lose Myself, The Bausa, su Radio 105 alle 10.42, buon weekend, vi accompagniamo fino a mezzogiorno. Si parlava con il buon Emanuele dalla Sardegna, che è stato il più veloce, anche il più veloce ovviamente a portarsi a casa i nostri gadget, ad arrivare con la linea del tempo musicale. Si parlava di serate, si parlava di live, si parlava di feste, e invece davanti ho questa notizia che dice: per la Gen Z è più divertente passare le serate in casa con gli amici che uscire.
1: Allora sono un Gen Z.
0: La Gen Z ha deciso che il vero lusso è rimanere in pigiama o quasi, trasformando il salotto di casa nella discoteca più esclusiva della città. A confermarlo è questa recente indagine, secondo cui il 56% degli under 30 predilige appunto la dimensione domestica per far serata, lasciando a un timido 36% la voglia di sfidare il traffico e le code nei locali.
1: Io ho una mia
0: ragazzi
1: idea.
0: Va bene queste nuove mode, eccetera,
1: no, ma non è una nuova moda.
0: Possiamo riempire le discoteche, i club, i ristoranti, a parte quello, ma perché c'è proprio un settore che è un attimino un po' tra virgolette in calo, e si sta un po' arrabattando. Io, cambiando forma di intrattenimento,
1: ho capito,
0: dai giù,
1: io rimango,
0: dai.
1: Io sono sempre, è vero che parlo sempre la stessa roba.
0: Posso dire anche una roba? Che se mentre sto leggendo una notizia sento te che sì, che posso, che
1: non
0: posso,
1: si può non
0: che
1: borbottare.
0: Fammi parlare prima.
1: Non si può non borbottare. Io dirò sempre la stessa roba. Ma i ristoranti, i bar e i locali, se gli stipendi rimangono sempre uguali e il costo della vita aumenta, ragazzi miei, ci sarà sempre meno gente.
0: Ma se si vuole parlare di intrattenimento, di discoteche,
1: ma ragazzi,
0: qua mi vai
1: così
0: sempre sul carro, lo so.
1: Purtroppo non è una nuova moda. Io ho la mia idea. Il Covid, i 2 anni di lockdown del Covid hanno segnato una linea, hanno segnato una linea di divisione con quello che c'era prima e quello che inevitabilmente c'è dopo. La gente si è abituata a vivere totalmente la casa.
0: Attenzione, esatto, perché per il 35% degli intervistati non si tratta di pigrizia o asocialità, ma di un vero e proprio cambio culturale guidato dalla ricerca di relazioni autentiche. Quindi vedi, a tutela proprio del proprio benessere psicofisico. Volevi dire qualcosa?
2: Ma no, ma
0: ti vedo borbottare.
2: Ma più che altro perché mi sono accorto, poi girando, no, andando in Romania la settimana scorsa, mi sono accorto che i ragazzi lì il telefono lo usano, sì, ma sono in giro a chiacchierare tra di loro, ok? Quindi vedi nelle piazze questi ragazzi che hanno
0: telefono, voglia di conoscere.
2: Sì, esattamente. In Italia, anzi a Capriate proprio, c'è un parco vicino a casa mia dove ci sono dei ragazzi che stanno magari in 7, 8, 10 persone, uno di fianco all'altro, col telefono in mano e non si cagano. Cioè, questa... io credo che sia da aiutare la situazione più che pensare a godere la casa o i locali. Cioè, sto fattore qua è preoccupante.
0: Qualche settimana fa, non mi ricordo se era proprio già lo scorso weekend, parlavamo del divieto dei social agli under 16.
1: Voi mi meravigliate molto.
0: Dovresti rispondermi, no, in un talk io faccio una domanda, no, pongo lì un dubbio, dovresti rispondere, non rilanciare.
1: Che voi due mi meravigliate molto perché ignorate il fatto che l'essere umano è finito. Noi siamo finiti perché siamo stati inglobati dai robot, dall'era digitale che ha inglobato l'essere umano in se stessa. E quindi è ovvio, ormai l'essere umano è portato all'isolamento, anche e soprattutto dato dal digitale.
0: Troppo pessimista.
2: E poi comunque...
1: O realista.
2: Stavi parlando di rifrequentare, di riniziare a frequentare i ristoranti, i locali e tutto. Sì, però se vai in un ristorante e trovi una coppia, uno di fronte all'altro, che si guardano al telefono, allora staccato...
0: Quello è vero.
1: Ma poi i giovani ormai ai concerti vanno da casa online sui videogiochi.
0: Tu stai zitto, va, che ti sei messo in coda per il concerto degli Oasis e sai mezza canzone, va. E non...
1: Però no, non ho preso i biglietti.
0: Però eri lì come un pecorone, eh?
1: No, ma allora io volevo andare a vedere il concerto, sono rimasti solo i biglietti, quelli che costano quanto il PIL del Lussemburgo.
0: E poi chiediamoci perché ci sono persone lì incollate per giorni per prendere i biglietti, perché la coda se la fanno non solo i fan, ma quelli come te.
1: No, io l'ho fatta.
0: Ma quanto ci sono persone lì incollate per giorni per prendere i biglietti, perché la coda se la fanno non solo i fan, ma quelli come te.
1: No, io l'ho

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A7 Milano-Genova, code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. 2 chilometri di coda per un cantiere sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Orcofellino verso la Francia. Segnalate anche code in uscita allo svincolo di Ventimiglia per traffico intenso. Un veicolo ha perso il carico sulla A16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Avellino Est in direzione Canosa. Rallentamenti per un veicolo in panne sul raccordo A1 Siena-Firenze allo svincolo di Firenze in Pruneta in direzione Siena. Rallentamenti per lavori sulla A14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Pescara. Corsia chiusa per un veicolo in fiamme infine sulla statale 16 Adriatica tra San Ferdinando di Puglia Sud e San Ferdinando di Puglia Nord in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: 1, 2, 3, 4!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico. Ah!
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
3: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: vai su Dechi.it.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare!
5: Già... Ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
8: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
11: 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
13: Radio 105.
11: Che storia.
14: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Così, mentre canta Ciren, se io ti dovessi dire, guarda Edo, io ho famiglia, io ho bambini, cioè magari certi turni in giorni un po' speciali di festa,
1: certo,
0: falli tu, cioè lasciami a casa con i bambini, con la famiglia, tu cosa risponderesti?
1: Se uno fa i bambini per la scusa di stare a casa, complimenti.
0: Vai, che ore sono? Dico così perché tra poco apriamo un grande dibattito.
1: Un grande dibattitone, ma intanto ti posso dire che sono già passate 2 ore. Che ore sono?
0: 11 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Animal, Cazzai, che è un po' quello che si dicono anche i tamarri tra di loro. Cazzai
1: a Torino?
0: Eh sì, certo, non è vero Spine?
2: No, vai sentita la roba.
1: Terza ora ufficiale di Tutto Bene a 105. Buon sabato, buon weekend. Già sul segnale orario io ho costruito un, tra virgolette, una gag per far capire di che cosa si parla in questo dibattito. Ma è una notizia, insomma, che andiamo a leggere.
0: Diciamo che tu ti sguazzi un po' sui polemiconi.
1: No, voglio sapere soprattutto come la pensa il nostro pubblico. E in generale poi dal nostro pubblico si capisce un po' l'opinione italiana.
0: Si capiscono tante cose.
1: E tante cose. Ma sai da cosa si capiscono tante cose? Anche da quando vai nelle piazze, lanci un gadget e vedi le persone che si picchiano, certo, per quel gadget. Lavoro in ospedale e questo Natale ho il giorno libero.
0: Eccola.
1: Una collega mi ha chiesto di darlo a lei perché ha figli piccoli.
0: Certo.
1: Io le ho detto di no.
0: Brava!
1: Questo è il titolo.
0: Brava!
1: E domanda: chi ha figli piccoli ha sempre la precedenza sui turni delle festività, anche a costo di scavalcare chi nel tempo ha accumulato più straordinari e fatto sacrifici? Questa è la domanda che divide.
0: Allora,
1: da che parte state?
0: Allora, tanto al 342 41 15 105 diteci appunto cosa ne pensate, da che parte state.
1: Da una parte c'è chi sostiene che un bambino piccolo che ancora, insomma, è dietro alla magia del Natale, Babbo Natale, meriti la priorità sul 25 dicembre.
0: Invece
1: dall'altra,
0: quelli che non hanno figli, poveracci.
1: C'è chi fa notare che anche chi ha figli adulti o non ne ha affatto ha lo stesso diritto a festeggiare in famiglia.
0: Esatto.
1: Fammi leggere almeno. Lo so che sei frizzantino sull'argomento, ma stai calmo.
0: Chi non ha figli invece deve essere lo sfigato di turno che deve occupare le toppe degli altri, perché visto che non ha fatto figli, lui le feste non può godersele.
1: Io dico una cosa: è lecito secondo me chiedere, dire guarda, io ho bambini piccoli, mi piacerebbe stare in famiglia. È lecito anche rispondere di no. Dico questo. Sto nel mezzo, non voglio schierarmi.
0: No, tu sei diplomatico.
1: Però, tipo, facciamo l'esempio nostro, no? A Brian ho chiesto l'anno scorso, forse 2 anni fa, ho detto guarda, invece di fare questo orario, che noi il giorno di Natale ormai è tradizione, siamo in diretta, che mi spezza un po' il pranzo,
0: sì,
1: sapendo che lui ha una compagna in Spagna che raggiunge il giorno dopo, lui quindi è tranquillo il giorno di Natale, se a te non cambia nulla posticipare o anticipare, adesso non mi ricordo neanche io che cosa gli ho chiesto, fammi sapere, io gliel'ho buttata là. Lui mi ha detto Dario, ti vengo incontro volentieri. Quello è buon senso, no?
0: Quanto gli piace mangiare, incredibile.
1: Scusa, se no io devo mangiare di fretta, scartare i regali di fretta. Io ho chiesto e poi avrei accettato anche il no. Però lui probabilmente ha capito, a lui non cambiava nulla, mi ha detto di sì.
0: C'è anche chi...
3: Brian, e prenditi sto complimento.
0: C'è anche chi è lontano dalla famiglia a Natale e dice devo proprio lavorare a Natale. Sì, e quindi...
1: No, torniamo a noi, torniamo a questo dibattito. Da che parte stiamo? Dai, vogliamo sapere il nostro pubblico come la pensa.
0: Io assolutamente d'accordo.
1: Ma portateci le vostre esperienze, perché siamo sicuri, insomma, che in generale chi lavora su turni sarà capitato un episodio simile, non per forza sul Natale, ma in generale, no?
0: Io sono assolutamente d'accordo con chi non ha dato le ferie.
1: Eccolo là, vedi? Sai perché? Invece come canta Annalisa, esibit... Tu sei un egoista.
0: No, perché poi ovvio è chiaro che se si fa un favore allora non cambia niente all'uno all'altro, un altro discorso. Però poi diventa un qualcosa che è sbilanciato nei confronti poi di chi ha figli, perché una volta il Natale, una volta un'altra roba, una volta un'altra roba, una volta un'altra roba.
1: Io sto dicendo io, Dario Micolani, però queste cose nel caso le peso e dico la prossima volta se devo aiutarlo chiudo un occhio, lo aiuto io, cioè,
0: però,
1: no?
0: però tu sei un diplomatico.
1: Vabbè, vogliamo sapere la vostra opinione. 342 41 15 105. Salutiamo e ricordiamo anche la nostra Eleonora al centralino, che se c'è qualcuno di frizzantino lo vogliamo qua.

0: sì, ci piace, dai, soprattutto di sabato, creare il dibattitone. Anzi, adesso facciamo un video, facciamo anche sui social. Esatto. Edomec, Dario.Micolani, vi lanciamo.
1: Ho messo gli occhiali.
0: Dibattitone.
1: Ho messo gli occhiali perché una cagata simile, attenzione, non credevo di doverla leggere.
0: Facciamo un recap prima.
1: Facciamo
0: oppure,
1: un recap.
0: Dai, vabbè, passato
1: fai
0: poco.
1: Fai il recap.
0: Allora, lavoro in ospedale. Questo Natale ho il giorno libero. Una collega mi ha chiesto di darlo a lei perché ha figli piccoli. Io le ho detto di no. Da qua chiediamo da che parte state. Da questa notizia si parte.
1: Allora scrivono: questo è il motivo per cui non si fanno più figli. Questo qui è perché i genitori non vengono tutelati e vengono messi al pari o addirittura svantaggiati rispetto agli altri. Per favore, dai.
0: Attenzione, io non posso sentire
1: una roba simile. Cioè, addirittura vengono svantaggiati rispetto agli altri. Dai, per favore.
0: Capito, vai
1: per
0: avanti.
1: Favore,
0: Madonna, non deve
1: essere, ma non deve essere nemmeno il fare figli per forza un vantaggio a tutti i costi in qualsiasi posto.
0: Io
1: ma
0: e Spine
1: scherzando.
0: In fuori onda Radio Verità abbiamo detto, citando comunque il favore tra virgolette di Brian che ho detto sul giorno di Natale, noi abbiamo detto poteva dirci di no. Un collega può dirti di no anche se non ha figli. D'altra parte, accetti quello che ti viene detto e sai che probabilmente
2: che si beccherà un pezzo di
0: oh, ok. Però che non è neanche colpa sua.
1: No,
0: cioè non è neanche, come si dice, obbligato a dirti di sì, a venirti incontro.
1: Dobbiamo anche dire Radio Verità, ci sono anche tanti genitori che non vedono l'ora di passare il Natale insieme ai propri figli, ma non vedono neanche l'ora di parcheggiarli poi appena aprono le scuole e gli asili d'estate, non vedono l'ora, eh. Ricordiamo anche questo. E poi io sono d'accordo con Diego. Sono d'accordo con Diego, fosse solamente il Natale, poi il compleanno e poi la recita di fine anno di scuola e poi eccetera, eccetera, eccetera. Ciao Diego, io sono d'accordo con il nostro Diegone. Voi Spine e Dario siete un po' diplomatici quest'oggi su questo argomento.
2: No, in realtà no, io ho dato ragione a te perché
1: e tu sei papà,
2: esatto, ma se io ho una bambina
0: non faccio ferie da corso, ah, faccio ferie a Natale, non faccio ferie mai. Anzi, direzione all'ascolto, io avrei già prenotato a febbraio, se si potesse.
2: Proprio a febbraio, caro, che ci sono 70 eventi da fare.
1: Un anno prima ho prenotato.
2: No, io stavo dicendo che avendo una bambina, sì, è vero, ci sono delle esigenze, però sono affari miei, nel senso, mi organizzo la vita sapendo che è una bambina, punto. Il nostro lavoro ci, tra virgolette, obbliga a fare molte festività in diretta o comunque anche nelle serate, il Capodanno, non passarlo insieme, è una nostra scelta.
0: Fa parte del pacchetto,
2: esattamente,
0: l'all inclusive del nostro lavoro.
2: Quindi hai ragione, chiedi, se ti dicono di no, pazienza, ma sono affari miei. Uno, due, scusami se ti interrompo che stavi già partendo ancora con la polemica, io no, faccio sempre un sacco di favori, ok? Io oggi sono qui perché sto facendo una sostituzione. Mi aspetto dall'altra parte che il giorno in cui dovessi avere bisogno di una sostituzione, questa persona possa...
0: Sta diventando il sindacato di
1: No, ma allora, che alla base ci sia la gentilezza, il rapporto reciproco, quello è fuori da qualsiasi discussione.
0: Salutiamo la nostra Elia al centralino che dice: ho sempre lavorato il 25 dicembre, sono mamma, mi sono sempre organizzata perché è il mio lavoro.
1: Ma è giusto.
0: Però, sai che adesso che ci penso, dico, ma perché venire insieme il 25 dicembre, Edo? Ma vieni tu, che io ho i bambini e io faccio un altro giorno.
1: Ma intanto, allora... a me il 25 dicembre non cambierebbe nulla, perché comunque la mia famiglia è lontana. Quindi io sono un po' nella situazione di Brian.
0: Come direbbe qualcuno: cazzo non ci avevo pensato, va.
1: Quello che dico, il 25 dicembre c'è anche chi ha la famiglia vicina e potrebbe... Cioè, no? Dico, quindi magari chi è più lontano, forse, Benissimo, allora...
0: Tanti messaggi vocali stanno arrivando al 342 41 15 105. Li ascoltiamo anche perché riguardano un po' tutti, no? Quindi adesso suoniamo Annalisa, Madame, Amica e dopo torniamo.

0: Radio 105.
1: 105.
0: 105.
2: 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105.

0: basta buttarla lì.
1: Basta che
0: gli
1: io
0: italiani.
1: Dica. Basta che io dica due o tre cosine.
2: Basta
1: si scatena.
2: Edoardo Mecca mi esce un po' fuori dal personaggio, mi diventa un po' più persona, tra virgolette, vera, cioè, no? E fa meno lo stupido, tra virgolette.
1: Oppure no.
2: Oppure no. E subito, insomma, il dibattito si infiamma. Perché è arrivato all'ascolto in questo momento, terza ora di Tutto Bene a 105. Da questa notizia: lavoro in ospedale, questo Natale ho il giorno libero. Una collega mi ha chiesto di darlo a lei perché ha figli, le ho detto di no. Tutta una parentesi su cosa è giusto, cosa è sbagliato, su come la pensiamo, su come non la pensiamo, su come educhiamo i nostri figli.
1: E dico, amica mia, hai fatto benissimo, goditi il Natale.
3: Scusate, giusto per far arrabbiare, intanto che andiamo in pubblicità, volevo farvi sentire questo.
4: Non è obbligatorio fare figli, siamo 10 miliardi in questo mondo.
5: Hai capito?
2: Allora, citando Giacomino Poretti, certo che l'ignoranza è una brutta bestia.
1: Però
6: tutto bene a 105.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: R&B, che è Ring My Bell, il disco 105 Selection alle 11.26.
1: Beh, ricordiamo a tutti che il disco 105 Selection è quel disco di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta.
0: Ricordiamo a tutti che siamo nel bel mezzo di un dibattito e abbiamo una nostra ascoltatrice al telefono.
1: Maria! Ciao Maria, come stai?
2: Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Da dove ci chiami?
2: Da Torino, da Torino. Beh,
1: la città più bella del mondo, ce lo confermi?
2: Confermo assolutamente. E in questo un po' grigia.
0: E in questo dibattito ti schieri dalla parte di Edomecca, giusto?
2: Beh. Assolutamente sì.
0: Vai,
2: assolutamente
0: dici la tua, sì. Raccontaci di più.
2: Allora, io faccio una premessa doverosa, che sono la prima a offrirsi nel caso vedo se ci sono problemi con figli, eccetera. Però nel momento stesso in cui ti dico di no, intanto non voglio neanche giustificare il mio no.
0: Brava.
2: E il fatto di non avere figli non deve essere una penalizzazione, al
0: brava,
2: contrario. Cioè, ho dei genitori anziani con i quali mi piace passare del tempo,
0: giusto,
2: per cui magari il mio no è anche vincolato da quello. E un'altra cosa,
0: quando si dice
2: di
0: ognuno ha le sue, no?
2: Esatto, ma il fatto anche di rimarcare che non si abbiano figli, alle volte si aprono delle ferite che sono ferite profonde.
1: Bravissima.
2: Quindi andiamoci piano a entrare nella vita degli altri, ecco, solo quello. Quindi se ti dico no, non te lo motivo, se non voglio motivartelo, ma ognuno ha i propri, insomma.
1: Brava Maria, anche perché a me sembra che ci sia anche un po' il pensiero comune che chi ha figli debba per forza di cose essere un pochino avvantaggiato rispetto a chi non li ha, perché
2: esatto,
1: sicuramente a prescindere ha più impegni, sicuramente a prescindere deve avere più tempo da dedicare alla famiglia. A me è questo che dà fastidio, non è il resto. Il resto poi è chiaro, l'abbiamo detto più volte, nel momento in cui tu trovi il modo di poter fare un favore, di magari riuscire a trovare la quadra con gentilezza, lì non c'è assolutamente alcuna discussione. Però ecco, questo pensiero comune a me dà un po' fastidio, perché poi in tante situazioni chi è senza figli viene un pochino svantaggiato o guardato in maniera diversa.
2: Esatto, una penalizzazione al contrario. Non hai figli, quindi è quasi un obbligo. Cioè,
1: sì,
2: non hai niente da fare, allora mi devi fare questo favore.
0: C'è
2: no,
0: sempre un vostro concittadino che scrive: il problema è che oramai si è passati al concetto che se chiedi automaticamente deve esserci un sì. Siamo sicuri che le persone,
2: esatto,
0: siano diventate cattive? O chi chiede è diventato pretenzioso? Alessio aggiunge questo.
2: Concordo, confermo.
0: Io dico solo che se da tutte, cioè da entrambe le parti, c'è un po' di buon senso, si trova sempre la soluzione. Tra persone intelligenti si trova sempre la soluzione. Perché sono d'accordo nel dire che chi ha dei bambini piccoli ha determinate esigenze, ma magari chi ha anche dei genitori anziani o altro tipo di esigenze debba stare sullo stesso livello, debbano stare sullo stesso. Però troveranno una soluzione per aiutarsi una volta in un modo, aiutarsi un'altra volta in un'altra parte.
2: Sì, cioè, è un dare e avere, nel senso che comunque una volta ti aiuto io, una volta mi aiuti tu, ma non deve essere pretesa da nessuno delle due parti, ecco.
0: Ma infatti qua non è stato preteso, qui c'è stata una richiesta e c'è stato un no. Poi bam, è creata la polemica.
1: È creata la polemica.
0: Anche il dibattito per capire un po'.
1: Ma poi Maria, io te lo dico, anch'io non ho figli, ma a Natale torno bambino. E allora? Che cosa è? Devo essere svantaggiato rispetto agli altri bambini?
2: Io devo scattare i regali con i miei.
1: Brava!
2: Finché sono con me, esatto.
1: Brava.
2: Quello,
0: Vai, saluta chi vuoi, grazie intanto.
2: Grazie a voi, saluto tutti e vi auguro buon fine settimana.
0: Oh, se ti chiedo poi un turno a Natale, mi pare così, è l'arrabbiata. Scherzo. Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti. Ciao.
0: Morire.

0: Styles, American Girls su Radio 105, e citando ancora la nostra amica di prima, Maria, al telefono. Qualcuno dice: sono una mamma e sono assolutamente d'accordo con lei. Buona vita a te e goditi i tuoi genitori. Io non ce li ho più, chissà cosa pagherei per passare un Natale con loro. Barbara ci scrive così, si accodano in tanti, alla fine.
1: Io direi che bisogna provare ad avere figli e non sapere a chi lasciarli, e dopo potreste parlare. Certo che lo stesso vale per un genitore anziano, ma non concedere il favore per andare in palestra, questo no. Oscar da Padova. Ecco, io non ti devo concedere nessun favore. Cioè, se una persona senza figli ha la necessità magari di andare in palestra perché in quella giornata specifica bisogna avere del tempo lì, ma perché deve darlo a te che ti devi organizzare con i tuoi figli? È sbagliata. Poi, se vi mettete d'accordo, se vi mettete d'accordo prima, e allora c'è una serie di cose. Ma se è una pretesa, se deve diventare una pretesa perché tu hai figli e allora secondo te andare in palestra per l'altro è peggio, questo è sbagliato da parte
0: tua. Io ti sto dicendo,
1: amico mio,
0: il giorno di Natale, se io con figli ti faccio una premessa e ti dico: ti andrebbe di scambiare il turno, e quindi poi un'altra volta verrò io al tuo posto quando tu sarai di
1: figlio. Ma questo è fuori discussione. Se
0: poi so che il giorno di Natale tu hai bisogno di andare in palestra, un attimino mi viene da dire: certo che mica, il buon senso e l'aiutarsi in questo mondo non c'è.
1: Ma questo è fuori discussione. C'è da dire che io sto commentando il messaggio di Oscar da Padova, come se magari per quella persona che è da sola, che non ha figli, l'andare in palestra sia una cosa che non ha importanza rispetto a lui che ha tre figli.
2: Poi dipende sempre a chi lo chiedi il favore, perché se lo chiedi a uno sconosciuto ti puoi dire: ma io vado in palestra, anzi sto a casa e guardo la tele spenta, e ci sta. Ma se è un tuo amico e collega è diversa la situazione.
1: Sì. Allora, ripeto per la 180esima volta, è ovvio che se nella cortesia della pianificazione tutto è fuori discussione che ci sia comunque un venirsi incontro.
2: Ma che poi tu parli così, ma in realtà se ti chiediamo adesso: vieni qua e fai regia che me ne vado a casa, la fai.
1: Sì, perché lo faccio sempre. Lo faccio sempre.
0: Va bene.

0: arriva Pierluca dal Benga a risolvere tutto. Apritevi una partita IVA così non avete più problemi. Sì, Ale.
1: È vero anche questo, però. Potevi scegliere tante lingue con cui parlare, amico mio, ma hai scelto quella della verità. Questa è Radio 105 sul volume. C'è Peggy.

0: Affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, che forse potrebbe essere anche il metodo per non pensar più, no, a quello che è emerso da questo dibattitone. Salutiamo tra l'altro anche la Vale in redazione, la Ele al centralino, che stanno scrivendo sul nostro gruppo, sulla chat privata. E basta, ormai non ne parliamo più, dai. Una manciata di minuti a mezzogiorno, lasciamo tra poco spazio a Brian.
1: No, io voglio...
0: Tra l'altro, citato in questo dibattito e...
1: più e più volte.
0: E gli ho fatto anche...
1: Una bella ramanzina.
0: Ah, anche no. Ramanzini, gli ho fatto i complimenti.
1: Brian, è ora... È ora. Allora, intanto io voglio salutare...
0: Ah, dice ora che anche lui
1: sì.
0: Mi possa chiedere
1: passi
0: un favore.
1: Passi dall'altra parte.
0: Perché ha dei figli, va bene.
1: Allora, io voglio ringraziare veramente il pubblico che leggo proprio alcuni...
0: Prego.
1: Alcuni messaggi, ma i primi proprio che mi capitano, ho anche sbattuto. Rossella da Brescia dice: Edo è ragionissimo, deve essere voluto il favore non preteso. Poi Cristiana Quinzano: premetto che ho figli, ma do ragione 100% a Mecca. Grazie. Ognuno può fare quello che meglio crede senza dover render conto a nessuno. Secondo me il problema è che in questa società chi non ha figli ha meno valore rispetto a chi ne ha, quindi viene sempre messo dopo, come se l'avere figli fosse una precedenza. Ecco, io la penso un po' così, siamo un pochino bistrattati.
0: Che fatica, posso dirlo. Io preferisco non rispondere e non andare nel profondo, anche perché che fatica. Posso dirlo, io preferisco non rispondere e non andare nel profondo, anche perché

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Vieni da MD, anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: 1, 2, 3, 4!
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico. Ah!
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%!

0: tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: 105.
4: Che storia!
5: Radio 105. Che storia!

0: Era il 1997, caro Mecca. È il disco 105 Che Storia.
1: More Money, More Problems. Questo era il titolo di questo grande pezzo di Notorious B.I.G. Maze e Puff Daddy.
2: Scusa?
0: Come?
2: Capito?
1: Notorious B.I.G. Maze and Puff Daddy.
0: Voleva farti sentire che lui l'inglese è romantica,
2: pronuncia.
1: Sì. Perché è un po' troppo all'americana.
2: Sì. Fallo in inglese.
1: A Puff Daddy. Notorious B.I.G.
2: È vero, comunque.
0: Sembra un po' intelligenza artificiale.
2: Così un po' inglese.
0: No.
2: È un po' inglese.
0: Senti,
2: inglese.
0: Noi siamo arrivati in fondo, visto che ti sei preso i complimenti, ti sei palesato.
2: Grazie Dario. Meno male che mi fai tu i complimenti. Qualcuno in questa radio mi fa i complimenti.
0: Allora, ma quindi scusa, posso scrivere alla direzione che anche per questo Natale va bene come al solito?
2: Vuoi che fregarmi così in diretta non è carino da parte tua, però va bene. Ci sto.
0: A fare fatto.
1: Magari poi.
0: Cosa?
3: Ho registrato,
0: Okay,
1: magari poi il prossimo Natale, sarai tu a chiedere il favore.
0: Beh, sai che ormai questa è una gag che va avanti.
2: O magari sarei tu, Edoardo Mecca.
1: Non credo.
2: Anche perché fare due gemelli è un attimo,
0: i due futuri papà che uno all'altro scacciano la voglia di farlo.
2: Ho nascosto la mano destra un attimo, non so come mai.
0: Grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie a Dario Micolani.
0: Grazie a Spine che rimane qua, giusto?
3: Sì, e ci puoi ci vediamo anche domani mattina.
0: Ah sì, anche domani mattina?
1: Anche?
0: Noi torniamo dalle 9 con Tutto Bene a 105. Rimanete con Brian, a domani. Ciao!

0: su Radio 105 le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota stava pianificando un atto terroristico, emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman, lì non poteva volare. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Il governo di Vilnius invita la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Il ministro Giorgetti sulla manovra parla di approccio prudente. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigno, sabotare treni e assaltare carceri. Arrestato a Roma un italiano conosciuto come anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Il 18 aprile scorso ferì un funzionario della Digos durante una manifestazione. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Formula 1, Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Hamilton. Tennis, Sinner a causa del ginocchio rinuncia completamente alla trasferta asiatica. Salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. 105 Open Club su Radio 105 con Brian, che sono io. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Sì, sì, sono proprio io, esatto. Ragazzi, è iniziato Open Club fino alle 14 insieme come ogni sabato. E poi adesso ci sarà una novità fresca fresca che vi racconterò tra pochi istanti. Salutiamo DJ Spine, ciao Spine.
1: Ciao amico mio, ben ritrovato.
0: Grazie, come stai? Tutto bene?
1: Bene, bene, bene.
0: Dai, adesso è solo la tua quarta ora di proprio una diretta, esatto. Così, proprio in relax.
1: E domani sarà ancora peggio.
0: Sì, domani sarà bella lunghetta. Sì,
1: sì, sì, sì. Dalle 6.
0: Vabbè, insieme. Tu sei qua, però in realtà sono con Antonio Summa domani mattina in regia.
1: Meno male, quindi, che me l'hai detto, sennò sarei arrivato alle 6.
0: Invece ti do una bellissima notizia, meno male, per una volta è così. Ah, ecco, già che lo spoileriamo, domani inizierà per me ufficialmente un nuovo orario, quindi sabato 12-14 tornerò a fare la doppietta dopo questo periodo di assenza, diciamo, dalla domenica, e mi ritroverete non dalle 12 alle 14. Sarebbe stato troppo facile e logico fare questa cosa. In realtà mi troverete dalle 6 alle 9 del mattino, quindi noi mattina sveglia prestissimo.
1: E tanto poi non stai dormendo, che te frega.
0: Bravo, questa è un'altra, si vede, se mi guardate sul 66 la mia faccia parla da sola. E quindi ripeto gli appuntamenti da questa settimana: oggi 12-14, quindi il sabato con me, e la domenica dalle 6 alle 9 del mattino. Cercheremo di fare una roba un po' più leggera, anche se sapete, mi conoscete, se non spingo non sono contento come in radio, quindi anche alle 6 darò il meglio di me, il massimo dell'energia, però faremo una cosa magari un po' più tranquilla, più chiacchierata, più di contenuto, ci proviamo. Salutiamo la nostra Nadia in redazione, che ovviamente si conferma la nostra redattrice anche per la domenica, che c'è Eleonora al centralino questa mattina.
1: Yes.
0: Ciao Ele, un bacio alla nostra Eleonora. Siamo pronti per iniziare questa puntata, vi dico già che sono devastato. Io, ragazzi, non lo so, cos'è? Cioè, siamo entrati in un clima tropicale? Cos'è successo? Siamo al 3 di ottobre, ci sono 26 gradi a Milano? Cioè, io non lo so quanto è normale questa roba qua. Le zanzare ottobre? Cioè, una roba devastante. Io ne ho già parlato in radio un po' di tempo fa, ma erano due le zanzare. Può capitare, apri la finestra, entra la zanzara. Raga, l'altra notte, alle 2 sveglio, alle 7 ho smesso di uccidere zanzare. 5 ore sveglio come un pazzo di notte. Questa musica non è abbastanza. Cioè, la mia frustrazione. Sapete quanto vi fa incazzare non dormire? Cioè, è una roba che proprio ti manda i matti. Non lo so da dove siano entrate, perché è tutto chiuso, tutto tappato a casa mia. Vabbè, scusate, era un piccolo sfogo, ma ci sta. Dai, cominciamo con la musica. Arriva New Trick.

0: Anch'io ascolto 105 Open Club.
1: Bravo.
0: Di Michael Brian Jackson.
1: No, solo Brian.
0: Col prosecchino. Ciao Spine.
1: Ciao Ale, ciao, no, Michael Brian Jackson, vabbè, comunque ci può stare. Amici, inizia appunto 105 Open Club, siamo carichi, pronti per affrontare queste due ore. Dico affrontare appunto perché, raga, veramente non ho dormito una mazza questi giorni, ma mi riprenderò, prometto che mi riprenderò. Arrivano un po' di messaggi vocali al 342 41 15 105, senti.
2: Ciao, sono Massimo da Padova. Hai detto che non sai come ti entra le zanzare in casa, te lo dico io perché me ne sono accorto.
1: Sì.
2: Entrano quando tu entri in casa.
1: Ok. Okay.
2: Apri la porta e chiudi la porta, ti entrano.
1: Allora, ci stavo ragionando perché ieri sera sono tornato verso mezzanotte e mezza a casa. Siamo stati a una festa molto carina, stile anni 90, c'era il lancio della seconda stagione della serie nuova, gli 883, no? Molto carina, l'ho vista la prima stagione, mi è piaciuta un sacco. Quindi hanno fatto un party anni 90, bellissimo, con tutte le citazioni, no? Le riviste, quelli con i quiz, no? I vari Choel, che so, l'Acadia, no? Una cosa molto simpatica e divertente. Insomma, sono tornato ieri sera felice, con 3-4 birre anche proprio, però quelle birrettine che non ti ubriacano, no? Che ti fanno stare così. E ho incontrato anche dei vecchi amici, salutiamo gli Autogol ad esempio, che sono stati i nostri colleghi per tanti anni, erano lì, poi loro Pavia, no? Max Pezzali, Pavia, insomma...
3: Casa loro,
1: no? Quindi mi ha fatto piacere incontrarli, insomma torno a casa, apro... Sto per aprire la porta del pianerottolo, io abito al sesto piano, quindi comunque mi aspetto di vedere delle zanzare. Oh, caspita, mi sono accorto che c'era un bel po' di zanzare fuori dalla porta di casa mia, ma dentro il palazzo. Quindi cioè, non è che io abito all'esterno come se fosse una villa, no? Tu magari, Spine, sei in una villetta, giusto? Una casa col giardino. Quindi è ovvio che c'è il rischio che le zanzare entrino in casa da fuori. Ma non te lo aspetti in centro a Milano, nel pianerottolo dell'appartamento.
3: Beh, no,
1: in centro.
3: In realtà abitavo al secondo piano qua a Milano anch'io qualche anno fa e mi entravano.
1: Sì, assolutamente. Però secondo me sai che sono aumentate. È il periodo. Con 46 gradi quest'estate non c'erano. Adesso che ci sono 26 gradi stanno... Vabbè, non voglio fare una monografia sulle zanzare, ma era solo per dire che potrebbe essere. Devo stare attento quando apro la porta. O inizio a fare tipo così, oh, oh! E poi, capito, apro la porta, entro. Cioè, cosa vuoi fare per togliere?
3: Un lanciafiamme, prima di aprire la porta, un lanciafiamme, le stermi
1: d'un... Allora, vi racconto questo aneddoto. Non so se ci sta ascoltando. Stamattina sono andato a fare colazione al bar di Fiducia. Andrea, magari ci sta ascoltando, quindi lo saluto. Mi ha detto, gli ho raccontato che non ho dormito per questo motivo. Lui mi ha detto, uè, dovresti provare a fare questo. Ho detto, cosa Andrea? Non ho capito. Mentre ti sta pungendo, devi irrigidire il muscolo, insomma la parte del muscolo dove ti sta proprio pungendo. E lui dice che se fai così, lei si blocca perché non passa il sangue, rimane bloccata e puoi farle quello che vuoi. Lui ne ha fatto la seviziata. Ha detto che sia da monito per le altre, capito? Quindi la roba, non so se è vero questo, che irrigidendo quel muscolo, magari ti sta pungendo sul braccio, tu irrigidisci quella, si blocca perché blocchi il flusso del sangue.
3: Ma
1: capito?
3: Sì, ma cosa blocchi il flusso del sangue?
1: Ma che ne so, quella me l'ha detto Andrea. Aveva sonno pure lui, secondo me, stamattina non aveva una gran bella cena. Salutiamo Marco e Verus che scrivono che hanno già comprato i biglietti del Gran Premio a Monza per l'anno prossimo. Bravi! Che poi c'è stata la qualifica, avete visto? Il risultato l'ha detto il TGcom, non dirò niente perché so che tanta gente vuole recuperarla la qualifica.

0: Per le zanzare ti conviene bere tanto alcol, così almeno loro muoiono, no, e tu sei contento. Ciao.
1: Ma non è vero, io so che se tu bevi, ad esempio, la birra le attrae tantissimo, no? Cioè le zanzare...
2: Secondo me sì, perché ti fa sudare e quindi le attrae.
1: Perché alla fine loro vanno con l'odore. Cioè, perché funzionano gli spray? Perché tu ti metti lo spray e loro ovviamente sono si allontanano da quell'odore lì. Cioè serve a coprire,
2: sì,
1: il tuo odore. Sì,
2: la roba forte così aspra...
1: A loro dà fastidio.
2: Teoricamente.
1: Però secondo me con birra e alcol non è che tu gli stai facendo... Non gli stai facendo un favore. Leggo un messaggio. Nat scrive: ieri in palestra mi hanno punto 5 volte. Secondo me la teoria del muscolo rigido è un po' una belinata. Belinata, credo che lui, Nat, ci scriva dalle parti della Liguria, no? Direi anche Genova. Ozena! Sì, ma perché questo barista, questo mio amico dice che rigidendo il muscolo mentre si stanno pungendo, quelli si bloccano. Boh, potrebbe essere una grandissima minchiata.
2: Potrebbe, ma come fai? Cioè, stringendo il muscolo blocchi...
1: Ma che cacchio ne so? Non lo so, che caspita...
2: Ma dai, la circolazione.
1: Guarda, io...
2: Si droga il tuo amico,
1: sì,
2: vero?
1: Probabilmente, non lo so, però secondo me a questo... Dovrò chiederglielo al prossimo caffè che mi farò fare, ovviamente decaffeinato. Allora, no, a parte i messaggi, volevo un attimo ricordare un appuntamento. Ve lo ricordo perché è nuovo, diciamo, è una novità per quanto riguarda me.
2: Sei gasato.
1: No. Domani dalle 6 alle 9 del mattino, quindi poi si replicherà almeno fino a dicembre, poi non lo so. Dalle 6 alle 9 del mattino vi troverete in onda 105 Open Club. È arrivato un messaggio, vero? Sentiamo.
3: Allora Brian, domani mattina che vado a correre ti ascolto, sì. Va bene, ti mando un vocale.
1: Va bene.
3: Ciao Brian.
1: Ciao. Allora io per cambiare un po', siccome questa radio vive tanto di vocali, cioè nel senso in tutti i programmi vocali. Almeno dalle 6 del mattino invece io leggerò i messaggi testuali. Finalmente torniamo ai testi. Dai, almeno così per cambiare un po'. Non è una castrazione, è proprio un modo per cambiare. Torniamo alle zanzarozze, perché no, con l'alcol non si allontanano le zanzare. Anche perché in Veneto è pieno di zanzare e con tutto l'alcol che circola dovrebbero essersi un po' estinte. Ecco, effettivamente direi, anzi in Veneto secondo me spingono come delle dannate. Quando vivevo a Mantova ovviamente praticamente è una palude, no? Cioè dal punto di vista del clima, della situazione, e quindi lì ragazzi è proprio, ci sono degli elicotteri, sono zanzare, cioè ti puoi appendere, no? E fare, cioè farti dare un passaggio verso il centro di Mantova se sei fuori, perché è una roba devastante.
2: Comunque, dormono con te, ti tolgono la coperta,
1: ragazzi, è un incubo. Se tu vuoi rovinarmi una serata, ci devono essere le zanzare. Io mi rovino la serata. È una roba devastante. Vabbè, basta. Chiusa parentesi zanzare, io voglio chiedervi questo. Anzi, ve lo chiedo dopo, perché adesso arriva Saif con Parlar d'amore.

0: tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: One, two, three, four!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico. Ah!
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica! Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
14: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
15: È possibile.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero?
18: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
19: Ma deve essere anche complicata?
18: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
19: La procedura Xpeer?
18: La attiviamo noi.
19: La conservazione digitale è a norma?
18: Ce ne occupiamo noi.
19: Ti servono SPID o firma digitale?
18: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
19: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
18: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
20: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
21: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
20: E dietro la grigliata?
21: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
22: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
23: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
24: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
22: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
25: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
22: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
26: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
27: Radio 105. Proud to be different.

0: Work With My Love, che dedico a Spine. No, dai, vabbè, dai, sì, alla fine, insomma, siamo amici da tanti anni, Spine, quasi 12, eh? Wow.
1: Di già? Eh sì. Vedi che bravi che siamo.
0: Però siamo, oh,
1: senza
0: posso
1: mai litigare.
0: Mai, e devo dire ci siamo mantenuti bene, eh?
1: Beh, tu sì.
0: Anche tu, dai.
1: Beh, io sono...
0: Oh, 9 anni fa eravamo insieme a Jesolo a fare, vabbè, ragazzi,
1: a fare i pazzi.
0: Degli eventi della storia di questa radio che purtroppo adesso non si ripetono più da tanti anni, però diciamo che qualche cosa un po' particolare l'abbiamo fatta.
1: Sì,
0: dai.
1: Ma meglio che non si ripetano più.
0: Così rimangono 11, dici?
1: No, così non siamo in comunità.
0: Va bene, dai, a parte gli scherzi, questo è 105 Open Club, questa è Radio 105, io sono Brian e al telefono con noi c'è Fabrizio, pronto?
2: Ciao Brian.
0: Ciao Fabrizio, come stai?
2: Tutto a posto.
0: Bene, sono contento. Intanto da dove ci chiami, Fabriz?
2: Allora, io mi chiamo da Roma, però originario sono romagnolo, sono di Faenza.
0: Di Faenza. Oh, ma scusami, Fabri, allora, gli abitanti di Faenza come si chiamano?
2: Faentini.
0: Faentini con la T?
2: Eh sì.
0: Cioè, tipo i Fantini, ma con la E, Faentini, giusto?
2: Bravo, più o meno.
0: Però tu adesso stai a Roma, Roma, Roma?
2: Io sono a San Vito Romano, un paese nelle colline.
0: Sei pronto per la prossima domanda? Perché è un quiz, non è più una chiacchierata. Come si chiamano gli abitanti di San Vito Romano?
2: Ma già mi conoscete, ci siamo sentiti altre volte.
0: Ah, ok, no, perfetto, mi fa piacere, sei un guinio, sei un altro affezionados. Senti un po', Fabrizio, allora tu hai mandato un vocale. Io voglio che tu ci racconti, siccome mi sembravi abbastanza esperto in materia. Io non volevo più parlare delle zanzare che mi hanno rovinato gli ultimi 2 giorni. Però secondo me era interessante quello che avevi da dire. Cioè, chi dice che poi se tu bevi, no, le attrai oppure le respingi? È una cavolata, chiaramente, giusto?
2: Allora, diciamo più che una cavolata, partiamo dal concetto di che cos'è che attira le zanzare, perché io sono uno che viene massacrato proprio dalle zanzare.
0: Io pure.
2: E, allora, innanzitutto sono solo le femmine che pungono.
0: Sì.
2: E le zanzare, quando sì, per le uova, diciamo.
0: Sono sempre le femmine che pungono, è una cosa incredibile questa cosa, guarda. Sono sempre loro.
2: Sì, sono le femmine che disaguano, no? Il maschio, diciamo.
0: Dai.
2: Allora, il primo concetto è l'anidride carbonica. Loro vengono molto attratte dall'anidride carbonica.
0: Okay.
2: Quindi, poi dal sudore del corpo, soprattutto sono attratte da sostanze come l'acido lattico, l'ammoniaca, gli acidi urici che sono emessi dalla pelle dal sudore. Quindi
0: sì.
2: Principalmente una persona che ha una temperatura alta o fa sport, attività, le attira ancora di più.
0: Okay.
2: Perché comunque sono dei bersagli in movimento.
0: Ok, ok.
2: Quindi calore corporeo,
0: sì?
2: Esalazione di anidride carbonica, di acido lattico, ammoniaca e acidi urici, eccetera, eccetera,
0: sì?
2: E amano tanto i colori scuri.
0: Ah, ok, quindi se ti metti, che ne so, una maglietta nera, rischi di attirare di più rispetto a uno con la maglietta bianca.
2: Perché comunque la temperatura corporea.
0: Ok, certo, certo, ho capito. E quindi ecco perché poi diventa soggettivo. Cioè che non tutti, ad esempio, la mia ragazza non viene punta, io sono una sorta di, non lo so, esca. Praticamente se sto a fianco a lei, lei non viene punta.
2: Sì, dipende soprattutto, come diciamo adesso, diciamo dall'odore, prevalentemente dall'odore della tua pelle e da ciò che emetti attraverso i pori della pelle.
0: Ok, quindi anche l'alimentazione, banalmente.
2: In parte sì, perché se ad esempio mangi aglio e cipolla, come fanno certe altre persone nella loro dieta,
0: sì?
2: Comunque tendi a allontanare, perché abbassi alcune.
0: Sì, ma allontani pure le persone, Fabri. Cioè, non è solo le zanzare, scusami, se mangi solo.
2: Cioè, quello sì, sì, ovviamente dipende che quanta quantità che
0: certo.
2: Quantità ne mangi, non è.
0: Io aspetta che c'ho Spine che si è caricato. Dimmi.
1: No, allora, inerente all'anidride carbonica,
0: sì?
1: Ha ragione, perché sono attirate da questo. E io avevo ho visto un video,
0: sì?
1: Dove nel mio giardino praticamente ho messo in una bottiglia tagliata a metà acqua, zucchero e lievito di birra.
0: Sì, ok.
1: La fermentazione produce anidride carbonica.
0: E loro vanno tutte lì?
1: Loro vanno dentro, tu rovesci poi il collo dalla bottiglia e
0: sì?
1: Non riescono più a uscire.
0: Ah, ok, quindi si usa nei giardini questa cosa.
2: Però essendo fermentata e produce anidride carbonica, in realtà solo l'anidride carbonica che emette è un po' di attrazione. Poi attraverso il tuo corpo non emetti proprio l'anidride carbonica della birra, ma i prodotti poi del luppolo.
0: Io non ci credo che alle 12.32 di un 3 ottobre qualunque siamo riusciti a dare un contenuto utile alla comunità, quindi grazie Fabrizio. Ma senti, ma tu cosa sei, una specie di esperto oppure una passione?
2: Allora, diciamo che io originariamente sono un preparatore atletico e un tecnico dei servizi sociali, quindi comunque mi occupo anche di alimentazione.
0: Certo.
2: E siccome sono un bersaglio proprio delle zanzare, sono andato a indagare, mi sono un pochetto specializzato su come evitarle, ma non c'è niente proprio.
0: Quindi studia il tuo nemico e probabilmente riuscirai, bravo, ad attenuare un po' il risultato. Va bene, Fabri, io ti devo salutare purtroppo. Ti mando un grande abbraccio, grazie.
2: A te, ci sentiamo.
0: Ciao Fabrizio, un abbraccio.
2: Ciao, Brian, ciao.
0: Oh, ma hai capito come funziona? Quindi no birra, non fermentiamo, che altrimenti qua ci massacrano.

0: Bon lascia così subito il tempo, no, della, alla musica, la musica italiana, arriva Ernia con Dedica, prima ci siamo così dilungati un po', ma è il bello della diretta, a volte bisogna farlo e a volte bisogna anche un po' rilassarsi come in questo momento.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
3: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
4: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
5: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
2: 105 Mi Casa Live.
4: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
3: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
6: 105
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Lipa, Love Again, Radio 105. Dua Lipa che ultimamente è stata in Italia, abbiamo visto un po' di video, tu che sei un grande fan di Dua Lipa,
1: sì,
0: come me,
1: sì.
0: È stata in Italia, innamorata pazza d'Italia, si è sposata in Italia, ne abbiamo parlato qualche mese fa, e c'è solo un problema, Spine, che noi non l'abbiamo mai incontrata, e cioè, bisogna rimediare.
1: Io una volta l'ho vista dal vivo,
0: sì?
1: Cioè dal vivo però su uno schermo con un'intervista,
0: okay,
1: inedita insieme ai Friends.
0: Mm-hmm.
1: E devo dire che in uno studio dove era lei, quindi molto scazzata,
0: sì,
1: in tuta, senza trucco, bella sicuramente.
0: Vabbè, però non è... Beh, è chiaro, sì, boh, intorno a lei c'è il fatto che è Dua Lipa. C'è da,
1: sì,
0: dire che anche quando qualcuno performa e sta su un palco emana anche un'energia differente, no? Cioè, poi vabbè, il trucco sicuramente aiuta, ma questo a tutti. Cioè, anche noi che facciamo sto mestiere, se ci truccano per fare uno shooting, diciamo, veniamo forse un po' meglio, no? Siamo un po' più giovanili. No, è arrivato un messaggio, lo voglio commentare un attimo. Non so se è vero o no. Ieri ho fatto l'amore con la mia migliore amica. Eravamo ubriachi marci. E ora? Cazzo che guaio. Bello. Allora, non so perché quando si unisce far l'amore con un'amica, un amico, e la frase subito dopo è sempre siamo ubriachi. Come a giustificare, quasi, a scusare, no? Questa defiance. Tu cosa ne pensi, Spine?
1: Hai fatto bene.
0: Hai fatto bene a far l'amore.
1: A bere e a farlo.
0: A far l'amore. Non lo so, perché secondo me poi queste cose non creano un po' degli imbarazzi? Cioè, se è proprio una roba fatta perché... Alla fine, oh, siamo tutti fatti di carne, alla fine, cioè nel senso l'amore, la passione, il sesso fa parte, no, di noi, della vita.
1: Ma poi un tuo migliore amico, una tua migliore amica ti conosce.
0: C'è anche un affetto,
1: esatto,
0: forse. Ora, non so giustificare, cioè non è che tutti i migliori amici devono fare l'amore, sennò non funzionerebbe forse il rapporto. Però, boh, io ho solo paura degli imbarazzi che si possono creare, a meno che poi non sia magari l'inizio di qualcosa, Cioè darebbe forse il rapporto. Però, boh, io ho solo paura degli imbarazzi che si possono creare. A meno che poi non sia magari l'inizio di qualcosa, eh.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Code per un incidente sulla A14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Si è verificato un incidente anche sul grande raccordo anulare di Roma allo svincolo 24 per la via Ardeatina in direzione dell'Appia. Lunghe code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra il Bivio A7 e la Vigevanese Nuova in direzione della A8 Milano Varese. Sulla A11 Firenze Pisa Nord è la perdita di carico da parte di un veicolo in carreggiata a causare rallentamenti tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze. Infine sulla statale 3 via Flaminia si è verificato un incidente al bivio per Foligno in direzione Piazzale Flaminio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Le mele di Marlene.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
4: Mi fa innamorare.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: iperceramica.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: 1, 2, 3, 4!
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico. Ah!
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
16: Per me è super sì.
17: Anche per me?
18: Per me vale.
17: Anche per

0: Sike Vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: 105.
10: 105.
9: 105.
11: Che storia!
12: Radio 105.
10: Che storia!

0: su Radio 105 le 13 in punto.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Basta il nome Charger per essere proiettati in un film, ma anche sulle strade vere, quelle sotto casa, dove arriva l'ottava generazione della creatura più cinematografica autografata Dodge. Non c'è il V8, lo diciamo subito, ma un 6 cilindri in linea biturbo e non solo lui, perché la nuova Charger è anche totalmente elettrica. Sono 4 le versioni, 2 termiche e 2 elettriche, per un'auto che punta tutto e sempre sull'eccesso. Più potente, più grande, più veloce. Con il tasto Power Shot sul volante si può aumentare la potenza, 40 cavalli aggiuntivi per 10 secondi. Il SUV XC60 è la Volvo più venduta di tutti i tempi. Un'intuizione di design, contenuti e tecnologia che dal 2017 ha riscontrato un enorme successo. Con questo nuovo aggiornamento il marchio svedese non cambia la ricetta, ma si limita a ritoccare i dettagli estetici e a introdurre l'ormai onnipresente intelligenza artificiale nel sistema di intrattenimento. Grazie ai servizi Google, Gemini è adesso a disposizione di automobilista e passeggeri. La grande novità è rappresentata dal nuovo sistema ibrido plug-in. Un'ibrida che può garantire tra i 190 e i 200 km di autonomia utilizzando solo il motore elettrico. L'EPAS è un marchio che esprime già nel nome tutta la sua ambizione. Nato da una crasi tra leopard, leopardo e passion, passione. Un'identità dunque forte, audace, attraverso modelli che sappiano distinguersi. Per presentarsi al meglio, la scelta è ricaduta su un SUV di grandi dimensioni, L8. Rappresenta un po' la sintesi dell'offerta L'EPAS, che si sviluppa attorno a 3 pilastri: SUV, elettrificazione e tecnologia. Un gigante da quasi 4,70 m di lunghezza che punta tutto sul suo sistema ibrido plug-in. Oltre 90 km di autonomia a zero emissioni. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Sulle note di Dance Dance Dance, Dance Dance Dance, chiamatela come vi pare. Questo è 105 Open Club, inizia la seconda ora qui a Radio 105. Ciao a tutti dal vostro Brian di fiducia, come state? Come procede questo sabato 3 ottobre? Io spero sia un bel sabato, spero che vi godiate al meglio questa giornata. A parte che probabilmente molti di voi stanno pranzando, stanno per iniziare a pranzare, c'ho una fame. Spine prima si è mangiato un panino che era una roba devastante.
1: Che bontà,
0: ma l'hai finito in così poco tempo?
1: Avevo una fame che non puoi capire.
0: Cosa c'era dentro?
1: Salame.
0: Sì.
1: Milano, credo.
0: Sì.
1: Mozzarella di bufala.
0: Veramente?
1: E crema di pistacchio.
0: Una roba devastante.
1: Buona, buona.
0: Che poi la stozza di pane era boh, quanto pesava?
1: Un chilo di pane.
0: 10 kg, non lo so, una roba.
1: Posso non mangiare più per un mese adesso.
0: Bello, mi piace. No, ma io guarda, sono un grande amante dei panini. Mamma, quanto sono buoni i panini. Vabbè, chiudo un attimo questa parentesi paninara, ma non i paninari, quelli di una volta, proprio paninara nel senso del panino quello sezzo. Prima ho letto un messaggio, in pratica un ragazzo, una ragazza, non so, ha fatto l'amore con la sua migliore amica e erano molto, avevano bevuto un pochino. Noi abbiamo commentato questa cosa. Spine ha detto, ha dato un consiglio, già che gli è successo una cosa del genere un po' di tempo fa, che alla fine amici come prima, no, può succedere. Scrive un messaggio, dice: oggi la dovrò rivedere, quindi la dovrò rivedere, secondo me ci ammazzeremo dal ridere, ma vedremo.
1: Che è la cosa migliore, dai.
0: Forse sì, alla fine, vero? Ma non capita anche di guardarsi e non parlarne proprio? Potrebbe succedere?
1: Sì.
0: Cioè del tipo, ci rincontriamo, facciamo una risata e da quel momento è tabù. Cioè, come se fosse accaduta, parentesi.
1: Io questa persona quando la rivedo, ogni tanto mi capita di rivederla come se mai fosse successo.
0: È vero che è strano? A me è successo con qualche frequentazione passata, magari la rincontri degli anni, no? Passati magari 10-15 anni, perché ormai... E si fa, è come se si fa finta di... Non so, di nulla, no? Cioè non riesco poi quasi mai neanche a ricordare quella persona in intimità, no? Perché diventa talmente distante come... Boh, lo so, la vita è strana. Vabbè, dai, volevamo giusto commentare questa cosa. Ne approfitto invece per dirvi che stiamo per giocare, stiamo per regalare un kit di Radio 105 e lo facciamo con il Cruciver Brian, tra pochissimo torna, bello carino. Io volevo cambiare il gioco, ma ho detto, ma chi me lo fa fare? La gente me lo chiede. Giochiamo a sto Cruciver Brian. Cioè, proprio è la sfida delle sfide. Rimanete con noi, mi raccomando, perché giochiamo, Dovete essere molto rapidi, molto veloci, molto concentrati, quindi state qui con noi.

0: Radio 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Beh, quando è così noi siamo pronti a caricare il tutto, Spine. Io direi di andare diretti, proprio non perdere altro tempo e giocare.
1: Il Crucible Brian!
2: Il Cruciverba di Brian!
3: Complimenti per la sigla, eh? Prossima volta risveglio muscolare.
0: Ah, che bellezza! E quando poi ci sei anche tu di fronte fa ridere, no? Che abbiamo la vocina della sigla. Allora giochiamo a Cruciver Brian, ormai non c'è neanche quasi bisogno che io vi spieghi come funziona, ma lo farò perché ci sono sempre nuovi arrivati, quindi nuovi ascoltatori. Regaliamo un kit di Radio 105. Questa è la prima cosa. La seconda è che è molto semplice, nel senso che per indovinare, cioè per provare a indovinare, dovete solo scrivere il messaggio con la soluzione al 342 41 15 105. Ma c'è un ma, dovete essere più veloci, ok? Io vi darò un po' di indizi di quante lettere è formata questa parola misteriosa, lettera iniziale, lettera finale e la definizione. A quel punto voi dovete semplicemente scrivere la soluzione e inviarla, ripeto il numero così ve lo preparate sul vostro smartphone, 342 41 15 105. Abbiamo detto tutto? Il kit è pronto per essere inviato, ora però resta solo giocare. Oggi è difficile, secondo me oggi non è facile, anche se sono solo sette lettere, quindi sette lettere. Inizia con la G di...
4: Goya.
0: Come la canzone...
4: Sì, mi è venuta in mente.
0: Ok, inizia con la G di Goya e finisce con la A di... Vediamo se riusciamo a rimanere nella cosa musicale.
4: Aspetta
0: dai,
4: che mi viene...
0: un titolo
4: Anthrax.
0: Con la
4: Anthrax.
0: Così, quindi...
4: Ti ricordi gli Anthrax?
0: No...
4: Gruppo metal paura proprio.
0: Ok. Va bene, inizia con la G di Goya, finisce con la A di Anthrax. Oggi difficilissime le parole. Sono sette lettere. Questa è tosta, eh. Vado con la definizione, pronti. Per vedere non ha bisogno di allungare il collo. Per vedere non ha bisogno di allungare il collo. Inizia con la G, finisce con la A, sette lettere. 342 41 15 105. Chi indovinerà? Ma

0: abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
2: Guarda, guarda, prova a indovinare.
3: È chiarissimo.
1: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
2: Ecco, l'ha detto lui.
3: Ma allora possiamo dire quando?
4: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
3: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
5: Uffa.
1: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
5: Sì, ho capito, ma non è un mio domino,
3: sa sua presentare.
1: Sarà durissima.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: 2 verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ring My Bell, R&B, a Radio 105, il nostro disco 105 Selection, che apre, come sempre, il nostro gioco.
1: Il Cruci e Brian!
0: Abbiamo provato a giocare anche oggi, un sacco di soluzioni sono arrivate, devo dire la maggior parte corrette, qualche cavolata è stata sparata, ma va bene lo stesso, fa parte del gioco. Il Cruciver Brian vede sicuramente qualcuno che è stato il più veloce e al telefono con noi ci sono due persone, cioè non uno solo, sono in due, Jasmina e Andrea, pronto?
2: Pronto!
0: Jasmina!
2: Ciao!
0: Mamma mia, che bello l'alcol! No, scherzo! Ciao Jasmina! Come stai?
2: Bene, bene, è un onore, parlare con voi, anche perché è Andrea che mi ha portato sulla vostra strada.
0: Ah sì? Ma scusa,
2: è anche un suo ex collega di lavoro, nonché amante, che vi seguono sempre.
0: Amante di chi? Di Andrea? Cioè il suo ex collega di lavoro,
2: sì,
0: è l'amante,
2: sì,
0: di Andrea?
2: Sì, sì, è il suo migliore amico che colgo l'occasione di salutare.
0: Come si chiama?
2: Mitch. Michael, che lo chiamiamo Smitch, quindi vi ascoltano sempre.
0: Smitch, perché Mitch ce l'abbiamo noi, voi ce l'avete Smitch. Vabbè, mi sembra giusto. Senti, Jasmina, Andrea è lì con te?
2: Sì, è qua con me Andrea.
0: Salutamelo, non so se si sta ascoltando.
2: Ti salutano.
3: Ciao.
0: Scusa Andrea, non volevamo disturbarti. Vabbè, senti Jasmina, da dove ci chiamate?
2: Ti chiamiamo da Fumane, in provincia di Verona.
0: Aspetta, Fumane ha detto? Fumane?
2: Sì, sì, cioè, Fumane, non fumare,
0: No, capito, Fumane, ma esiste un paese che si chiama... scusa, gli abitanti...
2: siamo nella Valpolicella, piena
0: sì,
2: Valpolicella.
0: Però gli abitanti di Fumane come si chiamano?
2: Fumanesi.
0: I fumanesi, ok. Valpolicella, perché Spine hai così, ti sei gasato su...
4: Valpolicella, non so se... Beh, non ti dice niente questa cosa.
0: Si beve, no?
2: Valpolicella, beve bene, ripasso, okay. Abbiamo vino buono.
0: L'Italia è un posto incredibile, ma a me i veneti stanno proprio simpatici.
2: Però sì, sì, noi ci siamo ritrovati qua.
0: Mamma mia, simpatici, poi sono un sacco di belle ragazze. Insomma, il Veneto è veramente una fucina di grandi sorprese. Senti Jasmina, partiamo? Adesso io ti faccio riascoltare gli indizi, tu aspetta a darmi la soluzione, va bene?
2: Va bene.
0: Fermati, questa va tenuta a bada, Jasmina. Allora, Spinks, siamo pronti a ridare il recap degli indizi con 7 lettere. La parola misteriosa inizia con la G di...
4: Goia.
0: E finisce con la A di...
4: Anthrax.
0: Bravissimo, bravissimo. Definizione: per vedere non ha bisogno di allungare il collo. Potrebbe essere comunque una definizione un po' particolare, un po' fuorviante. Jasmina.
2: Vado?
0: Aspetta, fermate una. Jasmina. Tu di sì.
2: Si dice Jasmine.
0: Ho capito, ma ha scritto Jasmina. Che cacchio io. Jasmine. Che mi è partita una A, la nostra Eleonora. Jasmine, ascoltami. Sei pronta?
2: Sono pronta.
0: Qual è la soluzione della parola misteriosa di oggi?
2: Giraffa.
0: Fermi. Giraffa. Abbiamo un notaio minorenne oggi, sentiamo.
5: Ciao, sono Luca da Vigone, secondo me è giraffa.
0: Giraffa! Oh, ti sei spenta. Jasmine, pronto?
2: Ehi.
0: Ma, Jasmine.
4: Hai vinto, Jasmine!
0: Hai vinto, Jasmine!
2: Sì, sì,
0: ma che fai? Sei svenuta, Jasmine, non ho capito.
2: Sì.
0: Mannaggia, io come devo fare con voi? Non lo so, Jasmine, sei contenta?
2: Sì, tantissimo, è tutta un'emozione.
0: Senti, Andrea ha capito che avete azzeccato la parola.
2: Andrea
0: oppure?
2: mi ha guardato e mi fa, sono maestro.
0: Ma cosa c'entra? Ho capito che maestro. Vabbè, senti, allora Jasmine, ti porti a casa il kit di Radio 105 che ti regalo io personalmente. Sei contenta?
2: Grazie. Bene. Sì, tantissimo.
0: Ti arriverà tra 6-7 mesi, ma non preoccuparti, il tempo di decantare.
2: Tra 6-7 mesi.
0: Il vino vecchio, come si dice, no? No, quella è la gallina vecchia, non c'entra niente. Vabbè, Jasmine, grazie. Vabbè.
2: Grazie a te.
0: Vuoi salutare qualcuno? No, non vuoi salutare nessuno.
2: Saluto. No, vabbè, saluto il nostro caro amico Smitch.
0: Sì.
2: Saluto voi che ci tenete sempre tanta compagnia.
0: Grazie.
2: E saluto. Vabbè, vi saluta mio figlio.
0: Ciao,
2: nostro figlio che vi ascolta.
0: Dobbiamo chiudere!

0: Sabrina Carpenter, Man Child, Radio 105. Io sono Brian, vi accompagno fino alle 14. Volevo raccontarvi una cosa simpatica. Spine, questa è simpatica. Allora, come sapete, o magari non lo sapete, io a dicembre farò 40 anni, no? Chiuderò un po' questo cerchio, entrerò finalmente negli ANTA. Questo accadrà il 13 dicembre, quindi finalmente anch'io. E quindi tanti amici che ho frequentato nella mia vita hanno più o meno la mia età, soprattutto questo mio amico Lucio, che saluto, che lunedì ha compiuto 40 anni e oggi, questa sera, farà questa festa di compleanno. E questa festa di compleanno ai 40 anni non come l'ha fatta? Ecco, ha deciso di fare una festa a tema pirati. Quindi ho acquistato un... così ho provato a capire cosa posso mettermi per questa festa a tema pirati. Ho guardato online, ho spulciato un po' i siti di e-commerce, no? Quelli vari, quelli più famosi che conoscete tutti. Ho detto costume pirata adulto. Ho iniziato a cercare qualche costume da pirata. Oh, devo dire che il costume da pirata forse è uno dei costumi di Halloween e carnevale più utilizzati.
1: Quello,
0: della storia.
1: Zorro. Cowboy.
0: Però scusa, è bravo.
1: Poliziotto.
0: Cowboy, poliziotto e pirata, secondo me, sono la top 3 dei costumi da maschio.
1: E anche secondo me. No, beh, però adesso sai, con gli Avengers, quelle robe lì,
0: sì,
1: ci sono i vari...
0: perché noi quando eravamo più piccoli, Spider-Man, supereroi è più difficile, proprio l'abito bello, sì, da supereroi non esisteva. Ci ricordo quando ero più piccolo avevo quello di Spider-Man, ma era orribile, una roba... Io ero magrolino con sta cazzo maglia, sembravo veramente un ragazzino, non lo so, ero super sfigato, avevo sti occhietti... No, la maschera di Spider-Man sì, ma con sti due occhietti aperti, i buchi, cioè, ma che fa schifo Spider-Man con i buchi, scusa... Cioè, tanto figo, infatti in maggiore età poi ho comprato una maschera di Spider-Man di quelle serie, la replica del film, ce l'ho a casa. Sono questi vezzi, no, che ti togli in, diciamo, in tarda età. Ecco, detto ciò, quindi questa sera andrò a questa festa pirati, che è interessante, è divertente, perché non potersi divertire a 40 anni? Lui sarà ovviamente Jack Sparrow, cioè avrà il costume proprio quello dei Pirati dei Caraibi.
1: Il top di gamma lui, festeggiato.
0: Eh sì, bravo, hai detto bene, il top di gamma, perché quando tu hai il costume di Jack Sparrow è quello bello, cioè quello fatto bene, no? La replica proprio del film. Io invece ne ho preso uno che devo dire è carino, ho speso 40 euro.
1: Ah, di andare vestito da marinaretto.
0: Mi hai detto sfigato così, no dai, però...
1: Metti
0: ci
1: lì
0: sta
1: a cazzare la randa.
0: Bravo, cazza la randa, mentre cazziamo la randa, che non la zia, che non cazziamo la randaggia, è cazza la randa che è diverso. Ecco, perfetto, guarda, Genova e Napoli è proprio il posto giusto, no, per parlare di mare, e di pirati. Una

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!

0: Max, My Head, My Heart, qui a Radio 105. Quando manca un quarto d'ora alle due, c'è una notizia super simpatica che voglio fare. Ringrazio Nadia e redazione che poi mi fornisce tutte le notizie. C'è una sorta di top 5, quindi una classifica delle migliori 5 posizioni dei migliori conduttori italiani televisivi. Attenzione, questa è bella. Soprattutto perché vi dico che mi è sembrato strano non trovare uno di questi, che adesso vi dirò. E soprattutto perché ovviamente il mio lavoro è quello del conduttore, quindi mi piace anche, no, poter guardare i colleghi, quelli che magari hanno ottenuto anche dei risultati importanti o che sono sulla scena dell'onda da tanti anni. Allora, top 5. C'è un grande escluso secondo me. Parliamo di conduttori maschili in questo, cioè uomini, ok? Allora, al primo posto chi può esserci secondo te?
1: Fiorello.
0: No. Lui è l'escluso da questa, indagine.
1: Ma anche di chi non c'è più?
0: Adesso ti dico, sì. Business Intelligence Group ha fatto questa indagine. Insomma, al primo posto c'è Stefano De Martino. Parliamo di gradimento attuale, cioè attuale in generale. De Martino con il 79% di consensi, che si impone grazie al suo carisma naturale. Comunque Stefano, io ho avuto anche il piacere di conoscere, di collaborare un anno, una decina di anni fa, quando in radio andavamo da Amici. Lui era proprio alle prime armi come conduttore del pomeridiano di Amici. Quindi Stefano al primo posto con il 79%, diciamo che sta un po' svecchiando determinati, no, contesti. Al secondo posto c'è Gerry Scotti, nazionale, con il 76%. Al terzo c'è Paolo Bonolis, come conduttore appunto più amato, tra chiaramente dissacrante, cioè come dialettica è un mostro, però anche dissacrante, cioè Paolo comunque molto particolare, mentre Gerry magari è più rassicurante, no? È più quello zio, no? Che lo zio Gerry, infatti, lui ama chiamarsi. Al quarto posto c'è Alberto Angela, che come conduttore è un po' diverso rispetto ai primi tre, no? Parliamo comunque, facciamo contenuto, facciamo documentari, insomma. Alberto veramente come papà, insomma, pace all'anima sua, un grandissimo della televisione italiana, della cultura italiana. Al quinto posto c'è Carlo Conti. Quindi Fiorello, che attualmente ha appena annunciato anche che tornerà in TV, io credo con un varietà, con un programma del sabato sera. Ha fatto un video dove non si dice nulla se non la data di uscita di questo spettacolo. Però mi ha fatto strano non vederlo in questa classifica. Ora, non so per quale motivo, magari, e quali siano poi effettivamente, no, gli attributi, le variabili che hanno aiutato a stilare questa classifica. Però mi ha fatto strano, perché secondo me Fiore rimane ancora forse il più grande, no, degli ultimi 30 anni, 20 anni.
1: Contanto indubbiamente anche Paolo Bonolis,
0: certo.
1: Cioè, io avrei preferito lui in prima posizione.
0: Vabbè, comunque poi ci sono anche chiaramente le classifiche dovute al proprio amore per determinati personaggi, no? Manca anche tantissima gente come Baud, insomma. Quindi io credo si stiano riferendo a quelli attuali, a quelli che ci sono in questo momento. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, ci mancherebbe. Ovviamente questo è un sondaggio fatto su una percentuale di persone, il valore assoluto non si conosce. Ho fatto su una percentuale di persone, il valore assoluto non si conosce.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
2: È possibile.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica! Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
14: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
15: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
14: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
16: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader

0: per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia!
3: Radio 105.
2: Che storia!

0: Mani basse, Moves Like Jagger, uno dei pezzi più belli degli ultimi 20 anni. Maroon 5, Cristina Aguilera, Radio 105, che concludono loro, grazie alla loro musica, concludono questa puntata di 105 Open Club. Grazie mille a tutti, come sempre, di aver passato due orette insieme a me. Domani mattina replichiamo dalle 6 alle 9 del mattino, segnatevi l'appuntamento, saranno 3 ore insieme all'alba, lo so che è molto presto, magari tanti di voi non ci ascolteranno, staranno dormendo, però tanti di voi invece saranno lì con me a fare un po' di intrattenimento. Sì, Spine, dimmi.
1: No, c'era qualcuno che ti ha scritto questa mattina che sarebbe già in giro a correre alle 6 del mattino e ti avrebbe mandato un vocale.
0: E quindi domani parleremo anche di sport, perché no? Grazie mille DJ Spine.
1: Ciao Brian, a domani.
0: Grazie, grazie, grazie Spine, grazie Eleonora Cetrino, grazie a chi è che mi rimane? Ah sì, Nadia redazione. Un saluto a tutti, mi raccomando, fate i bravi in questo weekend, godetevela, io non vedo l'ora perché domani c'è anche il Gran Premio, quindi insomma ci sono tante belle cose. Succulente, un weekend di sport per gli appassionati. Un saluto dal vostro Brian di fiducia. Ciao!

0: autunno, all'arrivo del cattivo tempo. In realtà qua a Milano per la maggior parte del tempo sembra ancora estate, quindi non ci lamentiamo, ma esattamente come in estate ci godiamo la musica e facciamo in modo che allietti le nostre giornate. Quindi direi che suoniamo, andiamo. Jiggla pure su Radio 105 con Jiggy Rap, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo single di Troye Sivan che si chiama Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: pari.
1: Il secondo singolo del nuovo e quarto album di Troye Sivan si chiama Pari ed è costituito attorno a un'interpolazione di music di Madonna, e l'intera produzione ruota attorno a un'idea: le persone queer si sono sempre ritrovate nel buio attraverso i secoli e qualcosa in quella dinamica merita un inno. Ed ecco qua l'inno. Va bene raga, andiamo avanti, adesso è il momento di sentire Cesare Cremonini con Paparazzi. Come si fa?

Marshmello continua a spaccare sotto la sua maschera da dolcetto. In questo pezzo nuovo ha unito le forze con la star canadese del country Cameron Whitcomb. E per chi se lo stesse chiedendo, il titolo del pezzo è Hollow. Ok raga, on to the next one. Il nuovo singolo di Adele è diventato una delle hit mondiali del momento. È un pezzo che la vede riflettere sulla sua ascesa travolgente, con gratitudine per le opportunità che le si sono presentate da quando ha lasciato la Slovacchia alla ricerca del successo nel mondo del pop. L'ispirazione le è venuta dopo una visita alla sua vecchia casa, dove si è imbattuta in alcune foto di sua madre, 18 anni, che posava davanti a una parete tappezzata di immagini appartenenti alla cultura pop. Ve lo suono subito, si chiama Ain't in LA.

Dominic Fike ha provato al mondo di essere ancora un grande hitmaker con il suo ritorno con questo pezzo che si chiama Wallflower. Bentornato. Noi andiamo avanti fino al prossimo pezzo. Tiny Tempa, Afrojack e Trop Killers hanno unito le forze per un nuovo singolo a cui ha partecipato anche lo storico team di produzione Stargate. Il pezzo fa parte di 12 AM, il secondo EP estratto dal quarto di Tiny Tempa, intitolato The Night's Not Dead. Senti come suona, si chiama To The Floor. I guess, yeah.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
7: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
9: Da Roadhouse la carne alla griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Radio 105 Jake It Up.
21: Jake Rapp su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, è tornato anche un altro grande artista nella nostra playlist, Anderson .Paak. Il suo nuovo progetto insieme a Cordae nasce da anni di stima reciproca e crescita creativa. L'artwork del disco, ispirato alla commedia cult Step Brothers, riflette l'irriverenza giocosa che caratterizza la loro amicizia e sottolinea la capacità del duo di unire musica di altissimo livello e senso dell'umorismo. Come nel film, il disco celebra la fratellanza e quella chimica che può esistere solo tra due artisti che amano davvero creare insieme. Sentiamolo subito, si chiama

Cyrus, anzi solo Miley, come ha scelto di farsi chiamare per questa nuova uscita che si chiama Bass Persuades. Sempre bravissima e sempre bellissima. Grande Miley. Ok raga, on to the next one. Meno parole, più groove. Iago è uno di quei nomi che non hanno bisogno di troppi proclami per farsi notare. Giovanissimo, attitudine fresca e uno stile essenziale. Fa parlare il suo sound e lascia chi ascolta con la curiosità di saperne di più. Il suo nuovo singolo si chiama

Question of the Day è il nuovo singolo pop provocatorio della cantautrice malese Chloe Kisha, nato quasi per caso durante una session. Dopo aver lavorato senza successo a un'idea molto più seria per tutta la mattina, il team si è ritrovato in un momento di blocco creativo. Per alleggerire l'atmosfera, la coautrice Julia Michaels ha iniziato a canticchiare scherzosamente Question of the Day, cosa mangiamo stasera? Il produttore Ilya l'ha suonata subito al basso e, passandosi il microfono a vicenda, il team ha improvvisato le battute che hanno dato vita al pezzo finale. Mi piacciono queste storie di musica. Adesso torniamo in Italia, però ci sono Marregué con Casini.

Rise, il pezzo che dovrete ormai sapere a memoria di Alex Warren, perché è un'autentica bomba e noi lo suoniamo con grande piacere ogni volta che possiamo, quindi sono sicuro che lo conosciate. E dopo questo arriva una grande artista, Georgia Smith, con la sua aura da diva di grande classe e il suo pezzo nuovo che

0: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
1: 1, 2, 3, 4!
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
10: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Arcaplanet, convenienza nostra.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani a arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: Scopri come partecipare su 105.net.
24: A Radio 105, Jake It Up, con Jake La Furia.
1: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105, va bene raga? Allora, adesso parliamo di un argomento a me caro, basta guardarmi. Il paese più tatuato al mondo è l'Italia, la classifica. Fare un disegno definitivo sulla pelle non è più solo una moda passeggera o una scelta da ribelli. Dal 2000 a oggi si è trasformato in un modo semplice e diretto per raccontare se stessi, fissando momenti speciali, persone care o passioni che vogliamo portare sempre con noi.

segno visibile che parla della nostra vita quotidiana. Gli approfondimenti diffusi da Dahlia Research insieme a Statista mostrano che il 48% degli intervistati in Italia ha deciso di farne almeno uno. Un risultato incredibile che ci regala la vetta della classifica globale, mettendoci davanti ai paesi come Svezia, Australia e Stati Uniti. La vera differenza sta però nei numeri finali. Se all'estero chi inizia tende a farne fino a 4, da noi ci si ferma molto spesso a un unico soggetto. Queste cifre confermano un'abitudine ormai radicata, la passione per i tattoo continua a correre velocissima tra persone di ogni età, dimostrando come questo stile di vita sia diventato un vero e proprio fenomeno di massa. E se poi ti stufi? Dicono sempre così. E se poi mi stufo me ne faccio un altro. Suoniamo, raga, c'è Dove Cameron con When in Rome.

0: Sono le 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Jake It Up, Jake It Up. Spegni ed esci dalla chat, c'è Jake It Up, c'è Jake It Up.
2: Di nuovo Jake It Up con Jake LaFure su Radio 105. Allora parliamo di moderne abitudini adesso, di cose che io e Antonio siamo troppo vecchi per capire. Dating trend: i single chiamano i bar per trovare ragazzi carini. La nuova abitudine raccontata da Vice è semplice quanto surreale. Alcuni single contattano bar e ristoranti prima di arrivare per chiedere: ci sono ragazzi carini? In pratica uno scouting sentimentale in tempo reale. Non è una formula magica per trovare l'amore, ma racconta bene il dating di oggi. Vogliamo incontri spontanei, però con qualche informazione in più prima di metterci in gioco. Una specie di meet cute, ma con controllo qualità pervenuto. A fare da sfondo c'è il Dating Truth Report 2026 di Healy. Il sondaggio, condotto nel dicembre 2025 su oltre 3.000 utenti Gen Z statunitensi dell'app, mostra che il 62% delle donne e il 55% degli uomini sarebbe aperto a conoscere qualcuno dal vivo. Il problema? Il 38% delle donne e il 42% degli uomini dichiara ansia nell'approcciare persone sconosciute. I dati non dimostrano che questa sia la ragione delle telefonate ai locali, ma aiutano a capire perché l'idea possa sembrare rassicurante. La psicologa Sabrina Romanoff, consulente di Healy, avverte però un possibile effetto collaterale: trasformare ogni serata in un obiettivo romantico da raggiungere. Se il successo dell'uscita dipende solo dal trovare qualcuno interessante, il rischio è caricarsi di aspettative e godersi meno anche un drink con gli amici o una cena senza fine. Insomma, chiamare prima può essere divertente, ma il paradosso resta perfetto: organizzare nei dettagli un incontro casuale è probabilmente la cosa meno casuale del dating moderno. E forse è proprio questo il contrasto a rendere il trend così irresistibile da raccontare. L'estinzione è vicina comunque, per cui suoniamo, ci sentiamo Sfere Basta con Lontano.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Sangue.
1: Dopo aver annunciato titolo e data di uscita del nuovo album Puro Sangue, atteso per venerdì 11 dicembre, Sfera Ebbasta ha lanciato questo nuovo singolo che si chiama Lontano. Ad accompagnare questa prima uscita, Sfera Ebbasta ha scelto un luogo che non ha bisogno di presentazioni. Il video di Lontano ha portato Sfera all'interno del Cenacolo di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, uno dei capolavori più conosciuti e celebrati della storia dell'arte mondiale, in compagnia del figlio Gabriel. E adesso cambiamo tutto, c'è Gesù con Click.

Absolutely è una accoppiata che ci porta immediatamente a muovere le chiappe, a ballare fino a quando non siamo esausti, cioè dopo 30 secondi per me, dopo 15 per Antonio, che è un po' più anziano. Il pezzo che abbiamo appena sentito si chiama Don't Believe It. Bravissimi tutti, andiamo avanti. Sento un vento africano che mi porta delle note all'orecchio. Sono le note.

fare, sono sincero, un debole per lei, non riesco a non amare la sua musica. Questo era il suo nuovo pezzo che si chiama Memories. Cambio totale adesso, c'è un trio tanto strano quanto affascinante, è quello formato da Hugel, Sexy Red e Gaetano con Bad Bitch.

0: E con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
7: Bollettino dechiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
9: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
11: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: A Radio 105, Jake It Up. Con Jake La Furia.
15: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, un uomo affascinante e una relazione che sembra perfetta. Nel suo nuovo singolo Taylor Swift trasforma la storia di un amore tossico in un messaggio quasi confidenziale rivolto a chi sta per commettere lo stesso errore e accende la curiosità dei fan che dietro una storia apparentemente universale cercano di capire chi si nasconde. L'uomo descritto nel pezzo appare affascinante e carismatico, ma nasconde un lato oscuro. La metafora scelta da Taylor è quella del contagio. L'amore sbagliato viene raccontato come una sorta di malattia capace di passare da una persona all'altra. In titolo, infatti, è Patient Zero.

I Tame Impala in buona sostanza sono un gruppo finto, è solo Kevin Parker a fare parte di Tame Impala, il progetto è suo e considerando che è da solo il mio rispetto per lui cresce ancora di più. Senti che pezzoni che sforna, questo pezzo si chiama Loser e dopo Kevin Parker ecco che vedo da lontano arrivare The Kid Laroi col suo nuovo singolo intitolato Sleep.

Sleep è il titolo del nuovo singolo del cantante rapper australiano The Kid LAROI, che esplora i temi del tormento sentimentale e dell'infedeltà emotiva, raccontando la storia di una ragazza intrappolata in una relazione insoddisfacente che continua a tornare da lui. E con questo vi ho detto tutto quello che era da sapere. Quindi, on to the next one. Ci sono Paul Wolford, Second City e Ra con Signs. I'm giving you signs.

come avete potuto sentire con le vostre orecchie, Science è un singolone di musica elettronica e tech house nato dalla collaborazione tra il leggendario produttore Paul Woolford e Second City, con la partecipazione vocale della cantante Ra. Non si tratta della prima collabo tra Paul Woolford e Second City, i due artisti avevano già unito le forze nel 2020 con la mega hit All I Want e quindi hanno fatto benissimo a tornare. Ok, next, anche Rosé come Jisoo arriva dalle Blackpink e il suo nuovo pezzo si chiama New Trick.

0: in veste di artista solista senza business, visto che la sua band si chiamava Bia and Her Business, è tornata con questo pezzone che abbiamo appena sentito, che si chiama Ballet Pumps. Bravissima. Ora giriamoci da un'altra parte, perché c'è un po' di musica urban italiana fatta bene da 22 Simba. Il suo nuovo singolo si chiama Ne Vale la Pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei

panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Shh, Ale, Franz, venite!
3: Michelle!
4: Cosa c'è?
5: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5!
3: Quindi?
4: Non è mica un segreto.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
2: Eh certo, non lo sapevate?
4: Ale è svenuto.
7: Oh no!
4: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
7: Lascialo giù svenuto.
6: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, canale 5.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
14: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
15: È possibile.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
17: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
17: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
17: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different. A Radio 105 Jake It Up.
1: Jake Lofone su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpico e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Ci vuole un po' di musica latina e guarda caso abbiamo qua un pezzo della Queen della musica latina. Karol G sta spaccando tutto con una serie di nuovi pezzi. L'ultimo in ordine di uscita è questo insieme a Jude Lyne e Ruzovski, che si chiama Baby Wow.

Baby Wow di Karol G, Jude Line e Rusovski è l'ultimo pezzo di oggi per me. Raga, ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake.

0: Buon pomeriggio a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Village, oggi sabato 3 ottobre 2026, sono Nicola Torielli, come state? È un piacere dare il cambio a Manola, che ringrazio per aver preservato questa fascia nel migliore dei modi, per poi arrivare io e drasticamente, pam, rovinare tutto, perché è quello che succederà ogni sabato. Perché annuisci, Matti Angri, però dai, Matti Angri in regia, perché
1: Allora, si dice che il regista è il primo ascoltatore della trasmissione, non facevo altro che dare adito a quello che dicevi.
0: Ma non si fa così, cioè dovresti accogliermi, perché io sono teso, emozionato, dovresti dire, ma no, dai che ce la fai, certo non sarai mai Manola, però dai, impegnati, sei uno che si...
1: No. Ma io sono un tuo amico, cioè non ti prendo in giro.
0: Allora, menti, salutiamo Matti Angri, regia menti per favore, da d'ora in poi.
1: Nicolò, io so che tu porterai questo programma a un livello diverso, ma non era brava, ma tu sono sicuro che lo porterai oltre.
0: Salutiamo anche tutti quelli che ci guardano sul canale 66 del Digitale Terrestre, ma soprattutto salutiamo e ringraziamo colei che mi aiuterà a provare a far bella figura, ovvero Francesca Pinna, la nostra Francesca Pinna in redazione, che ci fornisce tutte quelle notizie che tratteremo nel corso di queste due ore. Notizie che tratteremo il sabato, ma anche la domenica, ma non solo, perché avremo anche degli ospiti. Ospiti in studio, tu indirai, arriveranno dei luminari, arriveranno degli scienziati.
2: No.
0: Niente di tutto questo. Però una cosa rimane invariata. Voi che potete partecipare vivamente al Village, perché noi siamo un grande villaggio, mandandoci un SMS o un WhatsApp audio al 342 41 15 105. Potete mandare anche un WhatsApp scritto, non cambia niente. È ovvio che se ci mandate un WhatsApp audio, a noi fa piacere, vi mandiamo in onda e si crea quel Village che tanto stiamo decantando. Inizia 105 Village, buon ascolto.

0: Nicolò.
1: Sì?
0: Vai tranquillo che sarà un
2: successo.
1: No, raga, no, no, no. No, allora, 105 Village, Nicolò Torrielli con voi fino alle 18, la mia prima puntata. La mia prima puntata, siamo anche in diretta sul canale 66 del Digitale Terrestre. Prego, prego, prego.
3: Ragazzi, accendete la luce, non ci vede niente dal 66, è tutto buio.
1: Signora, adesso dovrebbe vederci molto bene, c'è stato un piccolo problema tecnico, ma il nostro Mattia Grisano l'ha risolto subito. Quindi la faccia che sta vedendo sbarbata non è un nuovo arrivato a Radio 105, ma sono io, Nicolò Torrielli. Che mi sono tolto i baffi. Mi sono tolto i baffi perché mi sono detto: inizia questa nuova avventura di 105 Village, e allora rinfreschiamo un attimo l'immagine. Dopo essermi fatto 2 mesi con dei baffi, devo dire, pazzeschi. A me piacevano. Facevano schifo tutti. A me piacevano. Mia mamma, sono tornato a casa settimana scorsa, mi fa: dai, ti prego, dai, toglili, ti prego, allora, cuore di mamma, ci mancherebbe altro. E quindi siamo qua, belli sbarbati, sul canale 66 del Digitale Terrestre, pronti a entrare nelle vostre case, ma anche nei vostri negozi, se ci state ascoltando la radio in negozio, o nelle vostre automobili, se ci state ascoltando mentre vi state recando da qualche parte, perché si sa, il sabato lo si dedica a vivere intensamente a pieni polmoni, tanto che Mattia venne scritta una grandissima poesia che si chiamava Il sabato del villaggio, che parlava di tutta quella frenesia nel preparare il mercato alla festa della domenica. Solo che poi quando arriva la domenica sei finì, si inizia già a pensare all'inizio della settimana, mentre invece il sabato, quel giorno friscicarello dove ci si dà con tutto se stessi alla vita, all'oasir, oppure interagire con noi al 342 41 15 105. Tra l'altro ho una notizia che, occhio, perché vi cambierà la vita. Tra poco parleremo di russare, no, le foche dopo, c'è cioè, boh.

0: Buongiorno amici, vi sto ascoltando mentre sto affettando la zucca da mettere in forno. Ciao da Raffaele da Cavallino, Venezia.
1: Ciao Raffaele, tra l'altro questo è il periodo di zucca, ortaggio pazzesco, venendo da Mantova, noi siamo ricchissimi di zucche, ma Raffaele cosa ci farai con la zucca? Ci farai mica il tortello di zucca, piatto principe della cucina mantovana, se non l'avete mai provato ve lo consiglio assolutamente, tra l'altro autunno. Come la poesia di Ungaretti, soldati, si sta come in autunno sugli alberi le foglie. Quante citazioni ti sto dando, Matteo? Cioè, sto parlando di poesie. Prima Leopardi col sabato del villaggio, adesso Ungaretti. Sembra uno che ha studiato.
2: Sì.
1: Bravo che hai imparato a me. Bravo, bravo. Matteo, mi dai soddisfazioni. Comunque, autunno, periodo dell'anno che offre un sacco di leccornie e una cosa che accade in autunno è la fine della vendemmia. Finisce la vendemmia e si festeggia sempre la fine della vendemmia. Tanto che questo lunedì e questo martedì io mi rinchiuderò nel Monferrato dal mio amico Serge a festeggiare la fine della vendemmia. Quindi, se per caso mercoledì non doveste ricevere mie notizie, chiamatemi per sapere come sto. Perché saranno 2 giorni veramente complicati, ma noi non siamo qui a parlarvi di quanto saranno complicati i prossimi 2 giorni, ma vogliamo sottoporvi a un problema che magari capita a molti di voi. È assodato che chi dorme accanto a un partner che russa va incontro al cosiddetto second hand snoring, il russamento passivo. Cosa significa tutto questo? Che l'efficienza del sonno di chi sta a fianco crolla in media del 74% per i continui micro risvegli. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori. Il vostro partner russa? Voi siete dei russatori? Qual è stata la scena notturna più assurda alla quale avete assistito? Avete dei rimedi? Avete magari deciso dopo 30 anni di matrimonio di dormire in stanze separate perché il vostro partner russa troppo? 342 41 15 105, affrontiamo insieme questo problema. Eh sì, perché è un problema. Io fortunatamente, meglio soli che mal accompagnati, ma quelle 2 o 3 volte che ho ospitato un amico a casa che veramente russa in maniera importante e non si riesce a dormire. È una tragedia. 342 41 15 105.
3: Che nome dai ad un sogno?

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La cosa più assurda che mi è capitata è che i cani mi vengono a svegliare quando russo. Ciao Marco, russatore da Perugia.
2: Dormire di fianco a una persona che russa fa crollare del 74% l'efficienza del sonno. Si parla di partner che russano, voi russate. Questo è 105 Village, 342 41 15 105, diteci la vostra.

0: si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
1: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
2: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
0: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
3: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
0: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online. 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: che russa, è qualcosa di indescrivibile, il suo russare, cioè non si può neanche descrivere per come russa. Quindi abbiamo preso la decisione di dormire separati e si sta meglio, si sta più tranquilli, si dorme più tranquilli, si sta bene anche come coppia più tranquille. Ok, ciao Maria Antonietta da Cesena.
1: Icharing Mabel, si sta parlando di gente che russa qui a 105 Village, perché dormire di fianco a una persona che russa fa crollare del 74% l'efficienza del sonno. E allora, chi non ha un partner che russa, vi abbiamo chiesto al 342-4115-105 di raccontarci la vostra esperienza con il russatore o la russatrice, perché russano anche le donne, tanto che ci scrive Nicoletta che fa: sono una gran russatrice, mio marito Fede mi fa squillare il cellulare per svegliarmi perché a voce non rispondo. Ma, e questo è un problema serio, ma io so che c'è un uomo e un'esperienza pronto a dirmi la sua. Mattia Angri, prego, lei cosa vuole dire? Annuendo, lo so.
2: No, io russo abbastanza. Quando mi sono fidanzato con la mia attuale compagna, ho detto: guarda, ti avviso, russo, se dovesse accadere questa cosa, svegliami, basta che mi volto e non russo più.
1: Eh sì,
2: è successo che ci siamo addormentati. Lei è una sinfonia continua per tutta la notte, quindi è peggio di me.
1: Ah, quindi sì, perché potrebbe essere che entrambi i partner russano e quindi pace, carote e patate. Ma se russa un solo partner, voi come ve la gestite? Io ve lo chiedo, perché come dico sempre, 105 Village sottotitolo l'alieno, perché io ho una vita abbastanza complicata, no? Ed essendo una persona sola, perché non ho una partner, io, a me è capitato magari una volta, sai, con le ciulatine e basta, una ragazza che russava, però poi il giorno dopo via, andale a casa tua. Ma sta sposati con una persona che russa, e lì come ce la si gestisce?
3: Mio compagno da 15 anni russa come un trattore, quindi io dormo con un trattore. Ho risolto con i tappi per le orecchie, con quelli è come se lo sentissi in lontananza, quindi una volta che dormo, dormo.
1: Sì, perché mi domando e dico, i tappi quanto possono funzionare realmente? Forse la soluzione più efficace è dormire in camere separate, se si ha la possibilità. Che non vuol dire, ci sta, uno dice, tu dormi in una stanza, io dormo nell'altra. Poi dopo ci amiamo, ci ritroviamo, però tu di qua, io di là, e vissero tutti felici e contenti.
4: Ciao ragazzi, sto pedalando. Ero a Venezia con la mia ragazza dell'epoca, alle 2 di notte si è seduta sul letto, si è messa a urlare, mi ha svegliato, l'ho guardata, si è rimessa a dormire. Boh, non ho mai capito il perché e neanche lei. Dai, un abbraccio a tutti.
1: Spiriti, forse spiriti, gli alieni, possedute. Si parla di gente che russa qui a 105 Village, 342 41 15 105. Come ve la gestite questa situazione?
5: Ciao Nicolò, una delle scelte assurde a cui ho assistito è stata una volta in vacanza con un mio amico. Avevamo prenotato a Parigi una bettola infame e dormivamo nello stesso letto per motivi tecnici. Cosa succede? Ho scoperto che lui ride e fa dei ghigni come una strega, allora ho avuto paura e gli ho tirato un pugno.
1: No,
5: il giorno dopo lui si sveglia e mi ha detto: cazzo, mi fa male la spalla, non so cosa è successo. No. Naturalmente sono stato zitto. Buona continuazione.
1: Sì, ma no, non si dà un pugno a uno che dorme, soprattutto se ride. A me è capitato un paio di volte nella vita di fare dei sogni dove ridevo in maniera importante, forse una delle cose più belle del mondo, ridere mentre si dorme e averne ricordo, o gli altri che poi ti riportano l'esperienza. 342 41 15 105.
6: Sono Andrea da Ro. Premetto che io mi sveglio con le vibrazioni del telefono, figurati, ho una moglie che russa come fosse un boscaiolo, veramente tutta la notte è imbarazzante, ma il mio sonno è una cosa inesistente. Dormo da un'altra parte, dormo sul divano, in camera delle ragazze, fuori, mi spiace, non c'è altra possibilità, se no veramente mi sveglio già più incazzato della sera prima. Ciao.
1: Ma poi è vera quella cosa dove se una persona russa e la fai girare smette di russare? Perché secondo me è una leggenda metropolitana. Secondo voi? 342 41 15 105.
7: Ciao Nicolò, né io né mio marito russiamo. Francesca.
1: Allora, Francesca è una mia ascoltatrice dalla domenica mattina, una delle primissime. che alle 6.10 già sveglia. Grande Francesca, grande Francesca, questo è 105 Village. Nicola Torielli, Mattia Angri, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Innanzitutto grazie della compagnia, perché mentre facciamo i lavori veramente ci distraete e penso con la vostra musica ci fate tanta compagnia e ci date grinta. Io ti dico, io sono una come te, sono una donna single e mi è capitato di svegliarmi per il mio russo, secondo me il top. Mi sono svegliata io per quanto russavo. Ciao a tutti, Chicca.
1: Dormire accanto a un partner che russa abbassa, fa crollare l'efficienza del sonno fino al 74%. E da qui, da questa notizia che ci ha fornito Francesca Pin, abbiamo chiesto a tutti voi ascoltatori di 105 Village di raccontarci la vostra esperienza con i vostri partner o in solitaria. Siete dei russatori? Avete un partner che russa? 3, 4, 2, 41, 15, 105.
2: Allora ragazzi, io ho iniziato a russare circa 2 anni fa per un problema di turbinati già operati ma senza risolverlo, e ho iniziato a russare appunto, e la cosa divertente è che mi do fastidio da sola e mi sveglio, e per fortuna sono single e dormo da sola.
1: Ma come? Si russa talmente tanto da svegliarsi? Tu prima, Mattia, mi stavi dicendo che anche a te capita questa situazione.
3: Quando dormo in pubblico, tipo in treno, in aereo, mi capita di essere svegliato dal mio stesso russo.
1: Ma questa cosa è veramente incredibile, si imparano sempre cose nuove qui a 105 Village dall'uomo delle esperienze, l'uomo delle esperienze, ma anche ascoltando il vostro punto di vista.
4: Guarda, io ho risolto perché praticamente, soffrendo di apnea notturna, russavo anche, e quindi ho dovuto prendermi una CPAP, che è una mascherina per respirare la notte, e non russo più. Ciao ciao, Cristian Abiello.
1: Cristian, ma dormi comodo con quella mascherina lì? Perché avendo portato il baffo, un apparecchio dentale, per tanti anni, mi ricordo che l'unico modo per dormire era a pancia in su e non potevi girare neanche la testa. Deduco che con la mascherina sia più o meno la stessa cosa. Poi, ovvio, ci si guadagna in salute e penso anche in qualità del sonno, perché se non ci si sveglia più per colpa delle apnee notturne. Però non so se è veramente un bel dormire.
5: Guardate che più delle volte il russare dipende dall'alimentazione, dalla digestione, quindi sia maschio che femmina russano per forza di cose. È solo che dipende anche molto da come hai mangiato, da quello che hai fatto. Perché l'ho visto quando ho fatto le convivenze. Ciao Max.
1: Poi com'è finita questa convivenza, Max? Com'è finita? Chi russava chi, come? 3, 4, 2, 41, 15, 105 Village.
6: Ciao ragazzi, la mia ex russava così tanto che si svegliava lei.
1: Storie, le vostre storie, perché questo è un grandissimo villaggio. Voi siete gli abitanti di questo villaggio. Io sono Nicola Torielli, in regia c'è Mattia Angri. Adesso noi ci ascoltiamo Madonna con Dance Theory. Get off the dance floor.

0: festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Benson Boone, Slow It Down, questo è 105 Village, Nicolò Torrielli, Mattia Angri, regia Francesca Pinna, alla nostra redazione, poi voi, voi che interagite al 342 41 15 105. Siamo partiti con la notizia che dormire accanto a un partner che è russa abbassa l'efficienza del sonno fino al 74%, e da lì vi abbiamo chiesto la vostra opinione e stiamo avendo uno spaccato dell'Italia di coppia con i propri partner russatori.
1: Guardate che più delle volte il russare dipende dall'alimentazione, certo, dalla digestione, quindi sia maschio che femmina russano per forza di cose.
0: E questo lo vogliamo ricordare, perché non vogliamo mettere in croce chi russa. Noi non vogliamo assolutamente mettere in croce chi russa, ma vogliamo capire la vostra opinione e come ve la gestite quando il vostro partner o voi stessi russate.
2: Ciao, io sono Alex da Cremona. Io e il mio compagno un tempo dormivamo insieme nella stessa camera, adesso non si può più perché lui russa come un trombone. Allora io ho cambiato camera, ma in compenso nella camera in cui dormo io, dall'altra parte c'è la mia vicina che praticamente urla, bestemmia col figlio tutta quanta notte. Dunque non so se sia peggio essere stati in camera con il compagno o con questa qua. Ciao.
0: Dalla padella alla brace, io me lo immagino. Lui che si arrabbia col suo compagno. Basta, vado in un'altra stanza, nell'altra stanza. La vicina che bestemmia. 105 Village, Annalisa, madama, amica.

0: Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Arca Planet, convenienza nostra.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollade suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: 1, 2, 3, 4!
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico.
9: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
11: Per me è super sì.
12: Anche per me?
13: Per me vale.
11: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: E che sapori, Antonella!
17: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
22: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
25: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
22: 105 Mi Casa Live.
24: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
23: C'è 105 Mi Casa.
22: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
26: Che storia.
22: Radio 105.
27: Che storia.

0: Radio 105, sono le 17.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Rover, Emily Warren, Silver Lines. Buonasera a tutti, questo è 105 Village. Sono Nicolò Torielli, regia c'è Mattia Angri. E questa è la seconda ora del Village. E abbiamo deciso di inaugurare la seconda ora del Village con un ospite. Cosa succede, Mattia? Due settimane fa vado a cena con il mio amico Gaspare e sua moglie. A un certo punto Gaspare dice: ascolta Nick, accompagnami che vado a parcheggiare la macchina e magari ci facciamo anche un amaro. Allora, dopo aver parcheggiato la moglie del mio amico Gaspare, ci dirigiamo verso via Melzo, che è una zona di Milano frequentata da un sacco di persone perché ci sono un sacco di locali. Entriamo in un locale e al posto di berci un amaro proviamo un sakè, che cosa che non avevo mai bevuto. Inizio a dire: cavolo, è buono, molto buono il sakè. Da lì il ragazzo inizia a raccontarmi, il ragazzo che ci serve, inizia a raccontarmi tutto un mondo dietro i sakè. E al quarto sakè mi sono detto: scusa ragazzo, che stai raccontando il mondo dei sakè così bene, perché non vieni a raccontarmi questo mondo che io ignoro totalmente in trasmissione? Tutto questo mentre la moglie del mio amico continuava a chiamarlo: perché non torni a casa, perché non torni a casa, perché non torni a casa? Perché ci siamo fatti rapire dal mondo dell'Oriente e dei sakè. Qui con noi Marco D'Amico, per tutti bene. Ciao Ben, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Cos'è il sakè innanzitutto?
1: Cos'è il sakè? Una magnifica bevanda alcolica, il prodotto della fermentazione del riso.
0: Quindi?
1: Una fermentazione particolare, quindi una bevanda che può essere paragonata in alcuni aspetti alla birra, magari qualcosa che conosciamo più facilmente.
0: Quindi è meno alcolica del vino, il sakè, meno alcolico.
1: Siamo quasi come con il vino, molto meno alcolico dei distillati. Il range alcolico più o meno è compreso tra i 13 e i 17, in alcune punte si spinge verso i 20. Ed è, dicevo, appunto il prodotto della fermentazione del riso, una fermentazione però molto particolare, una fermentazione unica che differisce tanto dagli altri tipi di fermentazioni alcoliche. Perché? Perché si mette in atto una fermentazione doppia.
0: Che vuol dire?
1: Che vuol dire che sono due tipi di fermentazioni che agiscono contemporaneamente e parallelamente e sono una funzionale praticamente all'altra. Sono quindi la fermentazione che serve per rompere le molecole del riso attraverso una spora, un enzima, che rende appunto più semplice poi che avvenga quella alcolica attraverso i lieviti.
0: E in quanto tempo si produce un sakè?
1: Un sakè si produce, siamo nell'ordine dei mesi, poi dipende dai tipi di fermentazione. Loro sono molto capillari nelle loro produzioni, quindi abbiamo tante fasi che possono cambiare, si possono incastrare tra loro e a seconda di quelle cambiano anche i tempi di produzione. Ci sono fermentazioni molto lunghe, che quindi hanno bisogno di tempo e sono magari più virtuose e più difficili da attuare, e fermentazioni molto più brevi, più incisive, più vigorose, che si attuano in molto meno tempo.
0: Complice una serata balorda, sono stato rapito dal mondo dei sakè, ho chiamato il ragazzo che me ne ha decantato tutta la storia, è qui con noi Ben, che ci sarà subito dopo Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Harry Styles, There's No More. Una sera ce la picchio talmente grossa in via Melzo a Milano, nel picchiaccia grossa, cosa vuol dire? Che un brindisi tira un altro e mi innamoro di un mondo, quello dei sakè. Ed è qui con noi, ospite, quella persona che ha contribuito a quella serata memorabile, che mi ha spiegato il mondo dei sakè in un modo talmente dettagliato e talmente intrigante che mi sono detto: ma scusami un attimo, caro Marco D'Amico in arte ben, ma vieni a raccontarlo all'interno di 105 Village. Ci ha raccontato che il sakè si ottiene con due tipi di fermentazione. Quante categorie ci sono di sakè?
1: Allora, la prima distinzione che dobbiamo fare è questa: se il sakè in questione ha una quantità, una dose piccola di alcol distillato aggiunto esterno a quello che si produce in fermentazione o no.
0: Ok.
1: Quindi, nel primo caso, sono tutta una serie di sakè che quindi prevedono, appunto per, in alcuni casi, veicolarne meglio i sapori e quindi dissolvere un pochino in alcol, o in alcuni casi per fare volume, quindi magari dei sakè pensati per delle grandissime produzioni, si aggiunge questa dose di alcol. Meno interessanti o meno buoni? No, assolutamente no. Semplicemente una categoria a parte. Per quanto riguarda l'altra, che viene chiamata Junmai,
0: sì,
1: non è prevista quindi l'aggiunta di alcol. Tutto l'alcol che troviamo è quello prodotto dalla fermentazione. Un dato importante, un dato che comunque denota una certa sorta di prestigio nel mondo del sakè. Detto ciò, ci sono, a seconda dei tipi di fermentazione che vengono scelti e di come viene levigato il riso, diversi tipi di sakè possibili. Cosa ci interessa sapere? Il riso è un cereale che viene levigato, perché quello che a noi interessa della produzione del sakè è il cuore di amido.
0: Ok.
1: La parte centrale, che è quella che poi dà la maggior parte degli aromi. A seconda di come viene levigato, più o meno levigato, i sapori possono essere più puri o meno puri, più intensi o meno intensi, quindi un pochino più delicati.
0: Un sakè di valore da cosa è dato?
1: Un sakè di valore è dato dalla qualità del riso, quindi la tipologia di riso che viene scelta, dalla tipologia di levigazione, quindi più viene levigato il riso e più ho bisogno di utilizzare riso per produrre la stessa quantità di sakè, e poi principalmente dal tipo di fermentazione. Un tipo di fermentazione, ad esempio, che si sviluppa a basse temperature ed è lunga nel tempo e ha bisogno di tanto riso per essere prodotta, è considerata un sakè di pregio.
0: Grazie davvero, Bene. Rimani qui con noi, che ho ancora un'ultima domanda da farti. Dopo Medusa con Weekend.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Le mele di Marlene.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
8: Mi fa innamorare.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Woman, questo è 105 Village. Buonasera a tutti, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Mattia Angri e alla mia sinistra abbiamo Ben che ci sta raccontando del mondo dei sakè. Ben, il sakè va servito freddo o caldo innanzitutto?
1: Freddo o caldo? Dipende dal momento o dal tipo di sakè. Io li amo entrambi. Magari ho una predilezione più verso quello freddo perché... come gusto personale preferisco dei sakè che hanno bisogno di essere tenuti in catena del freddo. Però quando una giornata d'inverno picchia, un bel sakè caldo ci sta.
0: Ma scusami un attimo, il sakè caldo serve per scaldare? Cioè per quale motivo si scalda? Ad esempio noi il vino non lo scaldiamo. Facciamo magari il brûlé, ma è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Perché si scalda il sakè?
1: Si scalda perché... è possibile farlo e in alcuni casi, quindi magari scaldando un sakè bello saporito, se ne amplificano alcuni aromi. Una parte viene dispersa per causa del calore, appunto, però c'è tutta una fascia aromatica che si apre e si espande, da un rimando molto piacevole. E poi il sorso caldo è notevole, non male.
0: Quanto è importante l'acqua nel sakè?
1: L'acqua nel sakè è fondamentale. Fondamentale, deve essere un'acqua pura. Molto pura, con poco residuo, perché tutto quello che può essere residuo nell'acqua può dare potenzialmente difetto in fermentazione.
0: Bene, io ti ringrazio per essere passato qua a trovarci. Quello che voglio consigliare a tutti i nostri ascoltatori è, magari, perché no, di provare il sakè, ma se lo fate, mi raccomando, sempre con moderazione. Moderazione è un mondo interessante, come è interessante il mondo dei vini, delle birre, cioè dei liquori in generale. Se volete approcciarvi, mi raccomando che sia assolutamente con moderazione. Grazie mille, Ben.
1: A voi.
0: 105 Village, proseguiamo con lei, la splendida Audrey Obert. Tra l'altro, Audrey Obert, ti do la chicca musicale, è la sorella di Malcolm Todd. Questa è Sui Me.

0: Audrey Obert, Suimi, questo è 105 Village. Buonasera a tutti, sono il vostro Nicolò Torielli, che di solito siete abituati magari a trovare la domenica mattina e poi la domenica pomeriggio, ma da oggi invece ci sentiremo e ci vedremo, per chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 16 alle 18 con 105 Village. Una domanda che mi è stata fatta sui social quando ho fatto un post dove ringrazio Manola per aver coltivato uno spazio meraviglioso che manderò in bacca nel tempo di due... E basta annuire Mattia, però, Mattia Angri tutte le volte, cioè, dai, dovresti dire no, forza.
1: No, ma io ti ripeto, è onestà intellettuale la mia.
0: Ok, va bene, allora, viva la tua onestà intellettuale. Comunque, alcuni ascoltatori mi hanno scritto, ma scusa, ma Bestia Tempesta... I giochi della domenica mattina, tranquilli, Bestia Tempesta. Lo faremo il sabato, perché la domenica invece sarà dedicato al Nick Pong. Quindi, se volete portarvi a casa un kit con i gadget di Radio 105, state qui, perché tra poco giocheremo. Ah, ragazzi, allora fermi. Allora, mettiti un applauso da solo, Mattia. Mettiti un applauso da solo. Io tra me e me mi sono detto, figurati se riesce ad aprire la cartella, a far partire il gioco di Bestia Tempesta. E invece ce l'ha fatta e ci abbiamo la sigla, quindi giochiamo a Bestia Tempesta.
2: Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: Dunque, non dopo, ma ora giochiamo a Bestia Tempesta. In cosa consiste Bestia Tempesta? Tra poco si abbatterà una terribile tempesta negli studi di 105 Village. E lì noi dovremmo salvare un animale. Un animale che cercherà di attirare la nostra attenzione con il suo verso. Da lì bisognerà capire di quale animale si tratta. Il più veloce che indovinerà l'animale da salvare al 342 41 15 105 si porterà a casa un kit con i gadget della tua radio preferita, che si presuppone siamo noi. Eh sì, perché... diamo i nostri kit, no, però Radio Mediaset e basta. Dunque, prego, con la tempesta.

0: Ma che animale è?
1: Qual è l'animale da salvare? 342 41 15 105. Tra poco scopriremo il più veloce. Il più veloce che arriverà in diretta con noi. Intanto noi ci ascoltiamo Bresh. Da Dio.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.

0: è l'animale da salvare? Tra tutti i messaggi che ci sono arrivati al 342 41 15 105, a sto giro Mattia ha scelto veramente un animale molto complicato. Molto complicato. Abbiamo un po' di risposte dei nostri ascoltatori, prego.
1: Ciao, sono Luca Cerato da Vigone. Secondo me è una marmotta.
0: No, mi dispiace, risposta sbagliata. Prego.
2: Senza ombra di dubbio, l'ippopotamo in calore, sicuro. Sicuro proprio per mille per mille.
0: Non è neanche l'ippopotamo in calore. Vogliamo un attimo fare sentire il verso dell'animale? Molto difficile, molto difficile. Di solito quando c'era Davidino ogni tanto cercavamo di essere di manica larga, ma oggi Mattia Angri ha deciso di complicarvi e di provarvi a rovinare il sabato sera. Prego.

0: Ma dai, ma che animale è? Tra tutti quelli che hanno provato a rispondere al 342 41 15 105, siamo al telefono con... Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi parlo? Pronto? Pronto. In teoria, l'ascoltatore... Pronto? Ci sei ancora, ascoltatore? O... sta andando via la linea? Caro ascoltatore, in teoria tu dovresti essere il vincitore. Però, se non ci dai la risposta dell'animale da salvare, ti dovremmo congedare. Noi sappiamo che sei in macchina, ti abbiamo chiesto di accostare, giustamente, giustamente. Caro ascoltatore, ti stai per perdere la possibilità di vincere. E qui facciamo, non assegniamo in questa prima puntata di 105 Village il premio all'ascoltatore? Pronto? Noi siamo qua, tu ci sei?
1: Sì, ci sono, eccomi.
0: Come ti chiami?
1: Cristian.
0: Cristian, qual è l'animale da salvare?
1: È una iena.
0: È una iena, Cristian, risposta esatta. Complimenti. Non ti chiederò come stai, cosa fai di bello nella vita, perché non ti sentiamo. Quindi diamo per scontato che tu sia una persona felice. Lo sarai di più perché ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105. Salutiamo tutti quelli che ti conoscono al posto tuo, perché non riusciamo a parlare con te. Però noi, che siamo delle persone corrette, ti spediremo a casa il kit con i gadget di Radio 105. Che non si dica che siamo persone che fanno solo loro interesse. Cristian? Cristian? Mattiangri? Salutiamo Cristian. Tu mi dici di continuare a parlare con Cristian, ma è un... Cristian, hai vinto!
2: Dai, però! Prima puntata 105 Village! Un vincitore! Role model!

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda di un chilometro per un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, per materiali dispersi e rallentamenti sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Lavori sulla A14 causano un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per lavori tra il casello di Ancona Nord della A14 e l'incrocio con la variante di Falconara Marittima verso Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
5: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Radio 105
17: il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Era il 1991, i Massive Attack Unfinished Sympathy, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche oggi di questa prima puntata di 105 Village. Grazie davvero di cuore a tutti, grazie di cuore a Mattia Angri.
1: Grazie a te, Nick.
0: Proprio con questo entusiasmo, Mattia, è bello.
1: Grazie a te.

0: bello, è bello trovarti con. No, tutto il tempo gli faccio oggi pomeriggio, arrivo un'ora prima e dico: Mattia, ma stai preparando le basi per il village? Lui no. No.
1: Non le basi.
0: No, mi fa no, mi sto preparando per tutti gli altri programmi del mondo. No, scherzi a parte. Grazie davvero di cuore. Per chi guarda il canale 66 del Digitale Terrestre, noterà che alla mia destra c'è già una console pronta, perché sta per arrivare il nostro Moco, che è dall'altra parte del desk. Moco, dacci un cenno di vita. Lui è Moco, io sono Nicola Torriani. Noi ci sentiamo sempre domani dalle 16 alle 18 con 105 Village, perché da d'ora in poi ci sentiremo ogni sabato e ogni domenica, sempre dalle 16 alle 18. Io sono Nicola Torrielli. Buon sabato sera a tutti! Tra l'altro riprendo a fare i sabati da leoni come tanto tempo fa. Ci sentiamo domani, ciao a tutti! 105 Village.
2: Su Radio 105 sono le 18.
3: L'ora esatta è offerta da
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare. Il Cremlino prepara nuovi bombardamenti sull'Ucraina e avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. L'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi extra nel 2027 per la sua difesa. Per il prossimo anno l'Europa ha già stanziato 45 miliardi, contatti in corso tra Bruxelles e Kiev per definire necessità e coperture. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così Trump, che elogia l'Europa per il rilascio delle scorte di gasolio. Poi aggiunge: non ho mai valutato lo stop all'export del nostro diesel. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due. Secondo l'osservatorio prezzi, nel 51,7% degli impianti benzina sotto i 2 euro al litro, gasolio sotto i 2,20 nel 52,2%. Si chiude la visita di Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà non attraversato da crisi umanitarie, questo è il monito del Capo dello Stato. Tennis, Sinner senza pace, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio la posizione in testa al ranking mondiale. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Andiamo!

0: Village, Village. Benvenuti a 105 Village, sono Nicolò Torielli. Io da grande voglio diventare Nicolò Torielli. Sai che mi piace questa cosa, sono contento che hai iniziato il Village. Complimenti ancora Nicolò, anzi no, a parte gli scherzi, benvenuti a tutti, buonasera a tutti e a tutti, io sono Moco. C'è il 105 Mindset. Ciao Matti, tutto bene?
1: Tutto bene Moco.
0: Ti vedo e ti sento più attivo rispetto a quando eri con Nicolò, mi fa piacere. Dai Nico,
1: dai,
0: stai scherzando. Ma stai
1: preso.
0: No, ma te la sei presa?
1: Sì, tanto.
0: Allora dai, adesso ci abbracciamo, dai. No, se rimani qua connesso è bella questa puntata, perché abbiamo la classica due ore di Mindset dove parliamo di sport, musica e natura, i nostri macro argomenti. E parliamo principalmente di natura oggi. Nella prima ora parliamo di piante. Oh mamma che bello, parliamo di piante, anche perché diverse persone, tra cui anche Paola Bonfante, che poi vi racconto l'esperta che passa, il libro eccetera, però parecchie persone sono accorte che le piante non sono degli oggetti, che le piante non rimangono lì, ferme, senza vita, ok? Che c'è la possibilità di interagire, e questo legame profondo è raccontato appunto nel libro Piante, Noi e Loro, scritto da Paola Bonfante, che è una super biologa vegetale, pazzesco. Poi andremo a raccontare tutto, però in primis voglio sapere anche un po' come avete passato questa settimana. Come sempre sappiamo che ci sono delle challenge in giro, c'è Marco dalla Norvegia che si sta ancora allenando, Maria Luisa D'Alghero non so se è ancora dedita a tutti i suoi come dire piatti culinari super vegetali, però il nostro numero che ci lega è sempre lo stesso, il 342 41 15 105, per sapere appunto un po' di quelle cose fighe che state facendo, così da metterle in saccoccia e magari rigirarle a qualcuno che ne ha bisogno. Ok, iniziamo anche con la musica. Il nuovo singolo di Hugel non l'ho ancora ascoltato, ma è insieme a David Guetta, French Montana e Aidan Martin, quindi lo farei partire e poi lo commentiamo. Benvenuti.
2: Attenzione, attenzione, sì? È partito il Mindset.

0: bello sto pezzo, eh? Bello, anche come Moving to the Sun. Alla fine rimaniamo in quella zona lì, super da club. Hugel, ok, Hugel o Hugel? Sai che non mi ricordo mai.
1: Ma ho sentito
0: entrambi
1: un'infinità di pronunce, ma di questo
0: sì,
1: nome.
0: È un po' come Saif o Saif. La risposta è: ma sì, dai, basta che mi chiami in qualche modo. Esatto. Dall'altra parte invece ci sono David Guetta, French Montana, che French Montana arriva totalmente dalla zona hip hop, e Aidan Martin, che non lo conosco. Shine si chiama la traccia, la prima traccia di questo roller coaster musicale chiamato 105 Mindset. Adesso vado a leggere anche i vostri messaggi. Leggo subito Maria Luisa D'Alghero che ha risposto. Quindi il 342 41 15 105 è attivo. È attivo anche perché in questa prima ora parliamo di piante. Il libro che ho tra le mani, che vedete al canale 66 e che è un super libro, si chiama Piante, noi e loro. Lo ha scritto Paola Bonfante, che è una professoressa emerita. Quando dice emerita vuol dire che è top player. È professoressa emerita di biologia vegetale all'Università di Torino e pioniera degli studi sulle relazioni tra piante e microorganismi. Hai capito, Matti, che Paola Bonfante per oltre 50 anni ha fatto la ricercatrice, cioè sa tutto delle piante. Ok, tutto, tutto, tutto. Però ti voglio leggere questa introduzione a poi all'incontro che abbiamo con lei. Allora, ci sono persone che parlano con le proprie piante, trovano conforto in un bosco, si commuovono davanti a un fiore in boccio. Ci sono poi gli scienziati, quali Paola Bonfante, che ne studiano le strategie evolutive, le relazioni invisibili e i meccanismi biologici sorprendenti, decifrandone il genoma. In mezzo c'è un terreno comune, quello in cui sapere e sentire si incontrano. Sapere e sentire. In questo volume, ok, che si chiama Piante, noi e loro, una biologa di fama internazionale, la nostra amica Paola Bonfante, intreccia scienza, mito, arte e vita personale per esplorare il legame profondo tra gli esseri umani e il mondo vegetale.
2: Oh, mamma mia, che bello!
0: Quindi tra poco la sentiamo. Non so se voi siete di quelli che parlano alle piante, le abbracciano o dall'altra parte le studiano, ma comunque questo libro fa il caso vostro.

0: Ci sono Marrakesh e Guei con Casini qua su Radio 105, una release che vuole festeggiare tre traguardi fondamentali nella vita e nel percorso dei due artisti: 30 anni di amicizia insieme, i 20 anni di attività artistica condivisa e il 10° anniversario della pubblicazione di Santeria. Complimenti. Allora, vi stavo raccontando, al di là poi delle canzoni, di questo libro che ho tra le mani, e tra poco sentiremo l'autrice Paola Bonfante, che è una biologa emerita, una biologa vegetale pazzesca. Ci racconterà un po' quello che è il succo, no, di questo libro, che ha dentro arte, mitologia, ha dentro la guerra, ha dentro proprio il rapporto che abbiamo con le piante attraverso questi tipi di luoghi, no, di situazioni che abbiamo appena citato. Una di quelle che inizia e introduce questo libro è la metamorfosi, e parte dall'idea di Daphne, ok? Daphne che scappa da Apollo, e per scappare da Apollo, che è tutto infogliato, che vuole farsela, chiede aiuto agli dèi, e gli dèi la trasformano in alloro. E incomincia Paola Bonfante a raccontarci le varie trasformazioni, anche facendoci vedere poi nelle immagini, che so, del Bernini, di Gian Lorenzo Bernini, come ha raffigurato appunto la cattura, o perlomeno la trasformazione, la metamorfosi di Daphne. Tra queste storie di metamorfosi ce ne sono tante, ce n'è una, raga, che strappa il cuore: Filemone e Bauci, a rappresentare in assoluto la metamorfosi umano-vegetale più commovente, quella che è percepita come premio laddove tutti sono buoni. Allora, te la racconto veloce? Una coppia di anziani, Filemone e Bauci, accoglie con grande generosità gli dei Zeus ed Hermes nella propria umile capanna. I due tributano agli dei, travestiti da doveri viandanti, tutti gli onori, offrendo loro cibo e vino che, tuttavia, proprio come nel miracolo evangelico della nozze di Cana, non si esaurisce mai. Di fronte a tale prodigio, i due vecchi capiscono che si trovano di fronte a delle divinità e vogliono offrire loro l'unica ricchezza che posseggono: una grossa oca. Zeus, rivelatosi alla fine del pasto, impedisce loro questo sacrificio, anzi, per ricompensarli della loro generosità, trasforma la loro capanna in un bellissimo tempio e chiede loro di esprimere un desiderio. I due coniugi si augurano di potersi prendere cura del tempio e poi di morire assieme. Non solo Zeus li esaudisce, ma come ulteriore ricompensa alla loro morte, Filemone e Bauci vengono trasformati rispettivamente in una quercia e in un tiglio, i cui tronchi sono uniti fra loro.
1: Scusa se ti interrompo, ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti.
0: Bellissimo.
1: 342 41 15 105.
0: L'amore coniugale si concretizza nei corpi delle piante. Tra poco sentiamo Paola Bonfante, raga. 342 41 15 105 per far sentire anche la vostra voce, i vostri pensieri, la vostra luce.

0: 105 Mindset.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura XPIR?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Allora, raga, ci siamo, eh? 18 e 25 minuti, è un sabato 3 ottobre 2026 anche per noi. Lui è Barry Kenswim con Dance Dance Dance. La traccia introduce quello che è il blocco della call con l'esperta. Chi è l'esperta? È l'autrice, ricercatrice, biologa vegetale Paola Bonfante, che ha scritto Piante, noi e loro. Pronto Paola?
1: Pronto, pronto, ciao, sono qui.
0: Ehi là Paola, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie, sono davanti al computer, quindi come sempre.
0: Infatti, prenditi un attimo di pausa comunque per parlare di lavoro barra passione, perché alla fine poi sei o non sei appassionata anche al mondo vegetale?
1: Ah, certamente, è il mio mondo, sicurissimo.
0: Allora, ti volevo chiedere in primis, perché mi ha sconvolto un po' questo tuo libro, perché sei una biologa vegetale e fai ricerca da più di 50 anni, sei veramente riconosciuta in tutto il mondo, però nella pagina 9, quindi all'inizio del tuo libro, dici che per più di 50 anni hai studiato le piante e le loro interazioni, però a un certo punto, da pochissimo tempo, hai capito che il tuo sguardo sulle piante è stato uno sguardo unilaterale, da ricercatrice che si appassiona all'esperimento e al risultato. Però si capisce poi, tra le righe del libro, che questo passaggio dal sapere al sentire l'hai fatto. Cos'è che è successo? Qual è stata la scintilla che ti ha mosso verso una dimensione più affettuosa verso le piante?
1: Sì, è vero, si è proprio creata in me una sorta di consapevolezza nel momento in cui mi sono allontanata dalle piante che studiavo e seguivo in laboratorio. Mm-hmm. Questo è stato proprio un po' una cesura nella mia vita. Io ero abituata a stare tutto il giorno a studiare queste piante nelle loro interazioni con i funghi, questo ha proprio rappresentato il mio mondo. E a un certo punto ho capito che c'era un altro mondo totalmente diverso e che quindi spesso io non mi sentivo, come dire, empatica con le persone che guardavano alle piante soltanto, ad esempio, come le orchidee che fioriscono sul davanzale. Ho capito quindi che avevo una sorta di sdoppiamento. Una parte c'erano queste piante di cui io studiavo tutte le varie tappe, seguendo, che so io, gli aspetti molecolari, genetici, certo. E dall'altra invece c'erano queste piante che anche a casa rappresentano una forte presenza per me, perché seguo le piante, le mie orchidee, poi mi rattristo quando loro non fioriscono più. Il mio balcone è un giorno bellissimo e quindi lo fotografo in tutti i modi, e poi il giorno dopo comincia ad appassire questo, le foglie a diventare gialle, e quindi ho capito che dovevo cercare di capire meglio questo doppio binario che io identifico un po' come la ragione e il sentimento, sì. Dove per moltissimo tempo io avevo guardato le piante soprattutto usando la ragione, e mentre invece c'era questo mondo, il mondo del sentimento, che è davvero molto importante, credo.
0: Certo che ti stimola un sacco di robe, perlomeno io sono proprio dall'altra parte, nel senso che sono proprio nella zona del sentire, del rapportarmi direttamente, sì. Quindi ti dico che di emozioni ce ne sono un sacco, soprattutto quando ci credi veramente. E tra quello che dicevi nella tua risposta ho sentito anche che hai un balcone con un'orchidea, ma è un esempio che hai fatto, è vero? Perché nel libro si legge che gli studiosi, i ricercatori solitamente non hanno delle piante in casa, perché ci tengono proprio a tenerle nel laboratorio. Invece questo passaggio, questo cambiamento ti ha portato ad avere anche delle piante in casa?
1: Ma in realtà io le piante in casa le ho sempre avute, io non potrei vivere senza una pianta in casa. Io mi sveglio perché devo vedere la luce, e davanti ho una bellissima pianta di ginkgo biloba, che è un albero per me bellissimo. Non potrei vivere o fare colazione senza guardare una pianta fiorita davanti, per cui in realtà questo aspetto l'ho sempre avuto, tuttavia ne ero meno consapevole, quindi ho capito meglio che dovevo curare di più questo aspetto che dico va nel sentimento, però mi piace anche utilizzare e guardarle anche utilizzando più o meno gli strumenti che ho, quelli della ragione, e quindi, come dire, tenerli un po' separati i due piani.
0: Tu hai la fortuna appunto di tenerli separati, ma di unirli nel momento, o di utilizzare quello che vuoi nel momento opportuno, e quindi per me ricevi molto di più. E mi chiedevo infatti se le piante in qualche modo ti avessero insegnato qualcosa nel corso di questi anni di ricerca.
1: Sì, guarda, è vero che io fondamentalmente ho insegnato biologia vegetale per 40 anni a delle generazioni e generazioni di studenti. L'altro giorno ho fatto una conferenza in un piccolo teatro, c'era pochissimo pubblico, ma c'erano ben 5 miei ex studenti, quindi voglio dire, sempre emozionante. Sì. Però sappiamo anche che le frecce a volte vanno nelle direzioni diverse e quindi a un certo punto è vero che le piante mi hanno insegnato tantissimo, però non tanto quegli aspetti, diciamo, mi hanno insegnato ad andare in un bosco, apprezzare la natura, certo, sentire il fruscio delle piante, però mi hanno un po' insegnato a guardare con l'occhio umano un mondo che è completamente diverso dal nostro, yeah. Per cui quello che trovo affascinantissimo delle piante è che loro siano ferme, come questa famosa ginkgo biloba che sto guardando davanti, ma che siano gli organismi che da un punto di vista della loro biomassa sono i più abbondanti sulla terra, sono fortissimi, possono sopravvivere alle avversità più incredibili, hanno straordinarie capacità di adattamento. E poi anche quello che mi piace anche sempre tanto pensare, quello che si studia a lezione, vero, ma è fondamentale per, proprio per il nostro mondo di oggi, pensare che le piante sono le prime mediatrici dell'energia solare e quindi in un mondo come il nostro che ha sicuramente tantissimi problemi, pensiamo alle guerre, ma anche il problema dell'energia, allora voglio dire, sì, le piante ci insegnano tantissimo.
0: Mamma mia, anche quello è tirato fuori. Allora con Paola parleremo anche dopo la traccia che sta per arrivare. Per i fedelissimi sappiamo che c'è un attimo di pausa di musica, però poi entriamo, attenzione, anche a parlare di vegetariani, di guerra e poi di tutto quello che è il discorso equilibrio tra cibo e piante. Tra poco con Paola Bonfante.

0: Allora, siamo sempre nel mindset, siamo dentro quello che è la chiacchiera insieme a Paola Bonfante. Ho qua tra le mani il suo libro, il suo ultimo libro, Piante, Noi e Loro, biologia, simboli, sentimenti di una relazione speciale, una relazione molto profonda che abbiamo con le piante. L'abbiamo scoperto tramite le parole proprio di Paola Bonfante, sia quelle del libro sia proprio in diretta qua perché è connessa con noi. Paola, ci sei ancora?
1: Certo.
0: Senti, ho un sacco di domande, te le faccio una dietro l'altra, però la prima è questa. Prima, alla fine ci hai fatto capire che in qualche modo la pianta è un individuo? Potremmo considerarla una pianta con una propria sensibilità, con una propria personalità?
1: Allora, sono due concetti un po' diversi, perché una pianta è ovvio che è un individuo perché è un essere vivente con una sua particolare firma genetica. Ma di lì a dire che la pianta abbia una personalità, che abbia un suo mindset, diciamo, è un salto, perché vuole dire un qualche cosa di diverso. Vorrebbe dire la pianta ha una consapevolezza di sé, questo noi al momento non possiamo assolutamente dirlo. Certo. È chiaro che noi possiamo sentire un albero. Pensa ad esempio, non so se hai visto quel film che si chiama Silent Friend.
0: No, non l'ho visto, di cosa parla?
1: Allora te lo consiglio, una storia bellissima, ancora una volta, di un ginkgo biloba che segue tutta una serie di persone attraverso tre generazioni. Allora lì uno sì, ha veramente l'impressione che quel particolare albero sia veramente un individuo con una sua storia. Ma quando tu pensi ad esempio a un campo di grano, una risaia dove ci sono migliaia di piante di riso, non è che pensiamo che ognuna di quelle piccole piante abbia. Quindi diciamo il concetto è da separare di nuovo ragione e sentimento, il discorso che ogni singolo individuo di una pianta ha una sua firma genetica e quindi è un individuo vivente con delle determinate caratteristiche. Sì. Però di lì a dire che ha una sua consapevolezza,
0: lasciamolo alla nostra fantasia, Paola, quello. Chi vuole, fantastica, e si immagina.
1: Esattamente, è un altro discorso.
0: Invece un discorso più pratico, mi faceva piacere sottolinearlo, perché io sono vegetariano e associo un po' il legame tra il vegetarianismo e le piante. In che senso, in che modo il vegetariano può vedere in una modalità diversa le piante?
1: Ecco, era proprio una delle mie domande, quindi magari tu già puoi darmi una risposta, perché in realtà io mi ero molto chiesta che cosa spinge una persona ad essere vegetariana. Io sono fondamentalmente, diciamo, vegetariana anch'io, però diciamo al di là di un specifico senso religioso o di una tradizione proprio culturale, qual è la spinta? Io ero più interessata a capire se ci fosse una spinta ad esempio di genere, perché tutta una serie di indagini dimostrano che sono fondamentalmente le ragazze, ad esempio, erano indagini fatte in diverse università, ad essere più propense a uno stile vegetariano che non gli studenti di maschili. E quindi ero un po' incuriosita da questo, perché mi sembrava che questo rispondesse di nuovo un po' a degli stereotipi che non so poi quanto siano veri. Ma l'altra mia domanda era quella di dire, ma nel momento in cui uno è vegetariano guarda le piante in un determinato modo, oppure le guarda in un modo puramente strumentale, si interessa tanto alle piante perché sono l'oggetto del suo cibo, dei suoi cibi preferiti, o non ha invece dei sensi, come dire, anche di protezione nei confronti di questi, come sono quelli che sono alla base di parecchi vegetariani che non vogliono mangiare carne perché non vogliono offendere l'organismo animale, il vitello, la capra o l'agnello da cui la carne deriva. Quindi non sono riuscita a dare una spiegazione a questo. Mi ha molto colpito tuttavia un libro molto bello, questa La Vegetariana, scritta da questa signora che ha vinto il premio Nobel, Lang, che tuttavia porta a una dimensione di vita, di vegetariana, che finisce nella violenza, e questo mi ha molto turbato. E quindi come tale sono rimasta con le mie domande molto aperte e senza risposte.
0: Certo, violenza verbale e fisica, certo. Ang Kang o Kang, la vegetariana, è il libro che hai sottolineato, che è scritto appunto nel tuo stesso libro. Parlando sempre di, hai citato il genere, no? Il sesso femminile, che è più vicino al mondo vegetale, forse quello maschile più al giardinaggio. Questa distinzione di genere comunque la riporti diverse volte all'interno del libro. Vuoi approfondire quanto hai scritto, quanto hai riportato?
1: Sì, è un qualche cosa che anche proprio delle radici storiche, se vogliamo, perché va proprio un po' di pari passo con l'idea della donna che è sempre stata più legata alla natura. Pensa tutto il discorso delle streghe, perché le streghe nel Medioevo venivano bruciate, perché erano le persone che meglio conoscevano le erbe, meglio sapevano come utilizzarle, certo. Quindi erano lì al confine tra il sapere e la potenza e l'uso delle piante. E questa sensazione che c'è proprio un mondo vegetale che è strettamente collegato con le donne continua tuttora, e io lo trovo molto interessante, e anche poi una base, se vuoi, che è stata poi anche molto studiata da un movimento che si chiama l'ecofemminismo, che proprio ha anche un po' formalizzato questo sapere. Questo siamo, diciamo, negli anni 70, nei momenti in cui c'era anche tutto un discorso di rivoluzione del movimento studentesco, in cui proprio formalizzava l'idea che la donna avesse sempre mantenuto di più i contatti diretti con la natura e quindi col mondo vegetale, mentre l'uomo avesse troncato di più questo rapporto utilizzando proprio una tecnologia che spesso ha lo scopo di sottomettere la natura.
0: Allora, sottolineiamo, diciamo, questa cosa.
1: Interessanti.
0: È interessante, sottolineiamolo. Cerchiamo anche nel 2026, per me, di togliere questa distinzione di genere, sperando che ci siano tanti uomini pronti ad accogliere il mondo vegetale come fanno le donne. Paola, senti, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo. Abbiamo capito proprio che c'è questa duplice natura e dobbiamo essere capaci un po' di mantenere l'equilibrio, no? Un po' come nei miti, quello di cercare di sapere e sentire la natura e le piante. Quindi grazie mille delle tue parole e del tuo libro Piante, noi e loro. Paola Bonfante, un abbraccio. Paola, grazie. In bocca al lupo.
1: Grazie ancora.
0: Che bello, che bella voce anche, appassionata, volenterosa di raccontarsi, di far sapere quello che ha scoperto. Se la guardassi negli occhi troverei un sacco di luce, questo ne sono sicuro.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Salutiamo Dua Lipa con Illusion qua sulla 205. Stavo pensando un po' al mio rapporto con le piante, visto che abbiamo chiacchierato con Paola Bonfante del suo libro Piante, Noi e Loro. Abbiamo raccontato anche di questa bellissima scena del mito greco che dice che Zeus ed Hermes a un certo punto trasformano alla loro morte Filomene e Bauci in un tiglio, in una quercia con il tronco intrecciato. Che roba, subito. Tra l'altro, appena dicevo Bauci, cosa veniva in mente?
1: Bauci, Bauci, Bauci, Bauci, Bauci, Bauci, Bauci, Bauci, Bauci, Bauci, Bauci,
0: e qua parte, eh? Ma ricordate, raga? Mamma mia, come mischiamo le robe. Qua parte la cassa. 3, 2, Bauci, Bauci, Bauci, c'è che martello. Vabbè, a parte questa parentesi super musicale, ma d'altronde facciamo musica, sport e natura. Salutiamo Paola Bonfante. Cavoli, volevo tirar fuori un'ultima roba da quello che... Vabbè, no, la cosa importante è questa, raga. Cioè, che l'ho sottolineata all'inizio. Paola Bonfante, a pagina 9, cioè si rende conto, dopo oltre 40 anni di ricerca, 50 anni in mezzo alle piante, che c'è un modo di rapportarsi alle piante diverso. Ok, la scienza non ti va a dire realmente poi se la pianta... cioè, è tipo un po' umana, ma non dobbiamo per me neanche pensare che la pianta sia umana. Come ha detto Paola Bonfante, il mondo delle piante è inimmaginabile. Nessuno sa quanto sia grande il mondo delle piante. Però c'è di buono che anche una ricercatrice che per anni, per decenni ha visto le piante come oggetto, anche lei adesso ha una sensibilità diversa e quindi un mondo migliore per tutti.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest per materiali dispersi in direzione Firenze; per traffico intenso sulla A27 coda tra Mogliano Veneto e il nodo con la A57 verso Venezia; infine sulla statale 106 Ionica si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Marina di Davoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
5: Acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: 50 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
6: C'è 105 Mi Casa.
5: 105 Mi Casa Live.
7: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
8: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
5: 105 Mi Casa Live.
7: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
6: C'è 105 Mi Casa.
5: Scopri come partecipare su 105.net.
7: 105.
8: 105.
7: 105. Che storia.
8: Radio 105.
7: Che storia.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo il raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare, le autorità ucraine annunciano da domani al lavoro per attraversamenti galleggianti. Il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale ucraina, non siete al sicuro. E sono in corso discussioni tra Kiev e Bruxelles per un possibile nuovo stanziamento di fondi per la difesa dell'Ucraina. Oltre ai 45 miliardi già sul tavolo nel 2027, gli ucraini potrebbero avere bisogno di aiuti per altri 70 miliardi di euro. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'Osservatorio Prezzi. In particolare, nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di un approccio prudente, stanziati quasi 29 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. In Spagna massicce manifestazioni per chiedere lo sciopero generale contro la crisi abitativa, in decine di migliaia in strada in diverse città. A Valencia scontri con la polizia, 5 le persone arrestate, 9 gli agenti rimasti feriti. Ieri il Parlamento ha bocciato 2 decreti sull'emergenza casa. Tennis: si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner. L'alto atesino ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, sempre per il problema al ginocchio, e in questo modo è a rischio la sua posizione in testa al ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
2: Radio 105. Proud to be different.

Ci siamo, seconda ora di 105 Mindset, l'applauso per Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Goya qua nel Mindset 1906, parliamo sempre di sport, musica e natura. Salutiamo ancora Paola Bonfante che ha scritto Piante, noi e loro, che è stato il libro che abbiamo chiacchierato oggi. Figo, eh? Che vocina delicata che aveva, no? Ma avete scritto anche al 342 41 15 105, quanto è bello sentire una voce quasi fragile, ok? Di una persona però molto appassionata, che ma poi ci ha scritto un messaggio, l'ha scritto la Sara e fa: mi fa piacere come dei giovani siano appassionati alle mie storie. E in effetti, Paola, sì, siamo un po' appassionati, anche perché hai parlato di quanto una ricercatrice che per anni ha visto le piante come degli oggetti, adesso si è accorta che invece c'è una sensibilità. C'è un individuo davanti, ok? Che poi abbiano o meno una personalità, questo sta alla nostra fantasia, al nostro romanticismo. Però in soldoni c'è qualcosa appunto che ci lega alle piante, l'ha raccontato appunto nel suo libro. Chiudiamolo, no? Lei ha raccontato anche i miti, la mitologia, quindi abbiamo parlato di Filemone e Bauci, abbiamo parlato di Daphne, che bella! Sai cosa ho pensato però? Nella mitologia greca c'è Apollo appunto che riceve una freccia da non mi ricordo chi, da Eros forse a questo punto, e si innamora perdutamente di Daphne e quindi va in fissa, cioè questa fissa lo porta a inseguirla, a volersela fare. Daphne scappa, dopo un po' non ce la fa più e dicevamo anche prima chiede aiuto agli dei e viene trasformata in alloro. L'alloro poi è diventato anche sinonimo di, cioè rappresenta anche proprio la corona di alloro di Dante, dei laureati e di quant'altro, cioè riporta sempre il tema Daphne e della sua metamorfosi ai giorni nostri. Però il tutto parte dal fatto che stiamo sottolineando la bellezza per esempio di un'opera d'arte o di una metamorfosi, però stiamo parlando di una violenza su una donna. E questa cosa là mi strugge. Mi strugge pensare quanto di dei anche nella mitologia greca stessero lì e di dei maschi avessero sempre potere sulle donne. Pazzesca, è proprio una roba al di là dei nostri tempi, ok? Che dobbiamo sviscerare, togliere, dobbiamo andare nel profondo e cambiare un attimo questo punto di vista. Punto di vista che sarà cambiato anche nella testa di Paola Bonfante riguardo il genere, uomo o donna. E dice lei, sì, la donna si avvicina molto di più al mondo vegetale, però vuoi o non vuoi, per me nel 2026 siamo arrivati a un punto che non ci deve essere più il genere. La persona si avvicina molto di più o molto di meno a una pianta. Bene. Dopo vi racconto del rewilding e di vasectomia. Attenzione, improvvisamente vasectomia.

0: Bello sto pezzo, eh?
1: Check, check.
0: Potrebbe continuare questo pezzo qua, è super super atmosferico. Karol G insieme a Jude Line e Rusowski, Baby Now. Cavolo, è difficile, queste due ragazze che hanno scritto questa canzone e altre due presenti nel nuovo album di Karol G che si chiama Nome Arrepiento de Sentir Tanto. La traccia Baby Wow parla di... A parte che ha dentro un campione di Coolie Dance. Vabbè, l'hai sentito anche tu, Matti. E ti dicevo, esplora un po' il desiderio e la nostalgia per una persona che non è più presente, però continua a occupare i tuoi pensieri. Non so se vi è capitato, però quando c'è una rottura c'è sempre quel pallino di pensiero che dice: ah cavoli, però come si stava con lei o con lui e quant'altro. Ecco, diciamo che la canzone va a esplorare questo tipo di relazione passata che comunque continua a influenzare i pensieri di Karol G e delle due ragazze che l'hanno supportata. Allora raga, nel Mindset abbiamo chiacchierato del rapporto con le piante, del legame profondo che abbiamo con le piante. Molti di voi sottolineate come sempre al 342 41 15 105 una relazione nuova con le piante che sta migliorando nel corso degli anni, e vuoi non vuoi, forse perché tanti ne parlano. Ecco, una cosa che non abbiamo sottolineato, però interessante nel dialogo e nel racconto delle piante, è che molti di noi si avvicinano alla natura tramite lo schermo. Quindi molti si affezionano alla natura, che so, tramite lo scrolling. Però il consiglio che dà Paola, che danno i vari esperti, ma che danno le persone che vivono fisicamente la natura, è quella di uscire, di andare a relazionarsi proprio direttamente e fisicamente con il bosco. È un po' una sorta di rewilding. Abbiamo tirato fuori questo termine, che è un termine un po' del 2026, non l'abbiamo inventato noi, però perlomeno non so chi ha deciso di inquadrare sotto rewilding quell'idea un po' di recuperare un rapporto più diretto con la natura, riducendo almeno in parte la distanza che abbiamo creato tra la nostra vita quotidiana e l'ambiente naturale. Non si sta sottolineando le persone estreme che prendono dalla città e se ne vanno a vivere nei boschi. Basta, me ne vado nella casa in natura, cosa che di cui ti parlerò dopo, Matti, perché sto cercando casa in natura e forse l'ho trovata. Ma è una via di mezzo, cioè tu sei comunque nella city e il tuo rewild è cercare di capire come puoi fare meno. Vado in macchina al lavoro? Ok, mi fermo un pochino prima e faccio un pezzo a piedi. Utilizzo le cuffie per ascoltare un podcast mentre corro? Sai che quella volta lì al parco tolgo le cuffie e sento il respiro della natura. Piccoli passi per procedere verso il mondo vegetale. Tra poco andiamo avanti parlando di casa in natura e ve l'ho detto, se volete, anche vasectomia, che è un discorso personale ma per me può essere ispirazionale per molti altri.

0: Sunset.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
6: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
7: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
5: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
8: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
5: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
10: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
11: È possibile.
12: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
17: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Okay.

0: You can ring my bell, ring my bell.
1: Ma questa è una richiesta, eh? Ah, c'è H con R&B, Ring My Bell, qua su Radio 105. Questa è la 105 Selection di questa settimana. H piace molto al Team Music, da Franciosi a Zanotti. Gli faccio i complimenti perché vanno a pescare dalla UK quello che è un artista sì rap D&B, che però sfocia molto anche nella zona mainstream, soprattutto in Inghilterra, e appunto il Team Music l'ha portato anche in Italia da diverso tempo, lui come anche Georgia Smith prima. Mamma mia, Maurizio Franciosi, grazie mille che ci metti Georgia Smith nel roller coaster musicale. E noi in questo roller coaster musicale tra sport, musica e natura continuiamo a parlare di natura, perché la Sara ci ha girato la spesa di ottobre. Abbiamo iniziato ottobre, dobbiamo un po' capire che prodotti il nostro territorio ci dà. Vuoi o non vuoi, ottobre, mese d'autunno, forse i funghi sono la cosa. Funghi che poi è un mondo a parte, eh? Né animali né piante, appartengono al regno tutto loro, svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi di boschi e prati, però ci fanno gioire nel momento in cui troviamo il fungo, bellissimo. Non quei funghi lì però. No, sto parlando di porcini, finferli, chiodini, pioppini, no?
2: Sempre ti fanno gioire.
1: Pensa che bello se trovassi dei funghi allucinogeni nel bosco, di fianco ai porcini.
2: Beh,
1: è divertente. Papà,
2: è un po' pericoloso.
1: Papà, ho trovato. Pensa una cosa, che poi tu sei nel bosco, trovi un porcino e poi di fianco, adesso non so i nomi di quelli allucinogeni, però dici, ma già che ci sono, me lo faccio sto viaggio. È la natura che me la volo. Vabbè, dai, così giusto per scherzare un po', chiacchiere da bar. Invece no, nelle chiacchiere da bar sottolineiamo che sì, c'è la presenza dei funghi. Poi c'è la bietola, il cavolfiore, la cicoria, le coste, i finocchi, mamma che buoni, i finocchi, la lattuga, il porro, attenzione, la rucola, in questo periodo spinge di brutto, rucola ricca di proteine, quindi bellissimo. Il sedano, ottimo, sedano, fagioli e limone con l'olio. Mamma che buono, i fagioli ti danno un po' di carboidrati e poi invece il resto lo fa il sedano. Anche il sedano rapa, gli spinaci. E poi attenzione, nei frutti ci sono gli alchekenji. Ce l'hai presente? Quelle arancioni, le palline così, che hanno due petali, che sembrano che tu devi prendere due petali, oh, e ti mangi la... alchekenji, segnatelo perché sono buonissimi, hanno un retrogusto amaro ma buonissimo. I corbezzoli, i fichi d'India, certo, per chi vive in Sardegna, magari anche da altre parti, però in Sardegna quando vado lì a settembre incominciano a esplodere, dico mamma mia, se fossi qua nel periodo tra settembre e ottobre farei il venditore di fichi d'India. Ce ne sono una marea, buonissimi. Sai come si aprono i fichi d'India? Punti con la forchetta, col coltello tagli il culetto e la testa, poi li fai tipo taglio cesario, zac, per il lungo, e li apri con la lama.
2: Mio nonno lo faceva con le mani.
1: Ma tuo nonno era un figo, ma tuo nonno è uno di quelli come gli apicoltori,
2: no, ma, esatto, che hanno le mani,
1: che hanno le mani ormai con uno schermo protettivo. Ma veramente, ma come facciamo con
2: sì,
1: tutte quelle?
2: E beveva tipo il latte a temperature proibitive, tipo 50 gradi. Non sentiva il caldo, ma i pungiglioni, cioè zero.
1: I nostri nonni erano Superman e per questo li salutiamo e li abbracciamo. Dai, andiamo avanti con la musica, però tra poco parliamo anche di casa in natura. Se siete amanti o comunque avete il sogno di prendere e dire, sai che quasi quasi me ne vado via dalle balle in natura. Ecco, casa in natura è il termine. Lì, tra le piante, col proprio tè, una tazza di tè magari, la sera in veranda.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: c'è Damiano David su Radio 105 Zombie Lady, quale 19:34. Stavo chiacchierando con Mattia dei Maneskin che torneranno e la reunion ci sarà a Sanremo. Ok, forse la prima grande news di Stefano De Martino è quella appunto della reunion dei Maneskin. Sei contento?
1: Ma sì, sinceramente non era proprio un loro fan, però.
0: Non era nelle mie priorità, sinceramente, non ho fatto un cazzo. Però comunque è giusto da sapere, è bello, perché alla fine la musica che hanno fatto, a parte che è stata conosciuta a livello planetario, però è bella rock, è bella attiva, no? Anche Damiano David, comunque le canzoni che ha fatto da solista mi sono sempre piaciute, quindi è bello ascoltarle qua in radio. Qua in radio riceviamo anche i vostri messaggi al 342 41 15 105. Oltre che messaggi testuali o audio, riceviamo anche le foto. Prima abbiamo accennato ai funghi commestibili, porcini, finferli e quant'altro. Ci avete mandato delle foto di raccolte pazzesche. Allora vi chiedo, qualcuno l'avete lasciato giù? Perché stavamo parlando con Matteo Righetto settimana scorsa della filosofia zen legata all'arte di andare a cercare i funghi, e abbiamo tirato fuori una morale interessante, cioè che il trovare un fungo è un incidente positivo all'interno dell'esperienza del girovagare nei boschi, e quindi abbiamo allargato un po' l'idea dell'andare nei boschi non più come obiettivo per trovare solo unicamente dei funghi, ma quello per rapportarsi meglio con la biodiversità. Questo fantomatico termine fantastico. La biodiversità, tra l'altro, è un termine che negli anni 2020 è entrato nella Costituzione, ok? La biodiversità, giusto per sottolineare l'importanza. E lo dico anche perché prima parlavamo di rewilding, cioè ritornare un po' a riavvicinarsi alla natura, e l'idea un po' di stare nella natura senza produrre qualcosa, ma solo di stare lì e osservare un po' come fanno gli orsi, per me potrebbe essere un'azione di rewilding, ok? Andare nel bosco, ok, va bene i funghi, però anche fermiamoci a osservare tutto quanto. È un po' quello che è il discorso che io faccio ogni quando penso alla casa in natura. Vi dicevo prima, e comunque per i fedelissimi, è da un annetto e mezzo che sto cercando una casa vicino ai boschi, quasi dentro i boschi. Io abito in zona nord Milano, sto cercando una casa a un'ora e mezza, due circa da casa mia, per far sì che quello diventi un posto dove il mio rewilding possa avvalorarsi. E in effetti tra i vari paesi che ho toccato, perché poi mi piace anche citare i paesi, c'è per esempio, sono stato a Intragna. Hai presente Intragna? Cioè Verbania sul Lago Maggiore, Intragna è a 25 minuti sopra Verbania. C'era una casa bellissima, 90.000 euro, troppo costava, troppo. Poi dovevo arrivarci a piedi, quindi era un po' di... Però anche solo andarla a visitare, andare a respirare quei luoghi lì, parlare direttamente poi con colui che l'ha costruita, è stato veramente romantico. Un'altra città che ho toccato e che saluto è Ardenno, vicino a Lecco. Anche lì c'è un'altra baita nel bosco bellissima, di legno, straordinaria. Però lì ho visitato, però il tipo non mi ha risposto, e quindi alla fine sono andato un po' da solo, cosa che non è da fare. In ultimo, fammi salutare l'ultima città che ho visitato, paese che ho visitato, Caprozzo. A Caprozzo c'era una casa con due ruderi di fianco, quindi tu acquistavi la casa e in più avevi due ruderi di fianco per giocare un po' con le case. Alla fine anche quella l'ho lasciata lì. Questo vuol dire che per adesso me ne sto ancora nella city. A malincuore, Però fortunatamente intorno alla mia città ci sono un sacco di parchi, quindi per adesso l'equilibrio è andare al parco.

0: 105 Mindset.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!

0: su Radio 105, mentre c'è Madonna che cantava Densitiria, noi stavamo chiacchierando un po' del neomelodico, delle canzoni prodotte anche con l'intelligenza artificiale dello Zoo, che ha fatto Zotify. Salutiamo Marco Mazzoli e poi tutta la combricola. Hanno fatto l'applicazione proprio, che poi ha un costo, cavoli, quindi lo Zoo in qualche modo riesce a guadagnare oltre che al guadagno che ha già, e questa è un'ammirazione totale verso tutto
1: c'è
0: il
1: tanto
0: team.
1: Lavoro
0: beh, mamma mia, questo sì, questo lo dico sempre, dal primo momento che ho messo piede a 105 ho voluto sincerarmi che lavorassero di brutto, e in effetti sì, Wender in primis. Chi è quello che lavora di più? Johnny, Wender, Paolo?
1: Ma guarda, credo che, cioè, è una questione proprio di sfumature, sì, alla anche fine lavorano tantissimo.
0: Anche Pippo, sì, è vero, lavorano veramente tantissimo e in effetti poi hanno i risultati con un sacco di contenuti che ci regalano non solo dalle 14 alle 16 ogni giorno, ma poi alla fine sulle applicazioni, sui loro social e quant'altro, fortissimi. Allora, chissà cosa dicono loro della vasectomia. Potrebbe essere una presa per i fondelli dall'inizio alla fine, però sentiamo un attimo.
2: No,
0: perché,
2: ma cosa hai tirato fuori la vasectomia? Madonna mia, vabbè che adesso è anche reversibile. Cioè, abbiamo Rosa che mi sta rompendo i maroni da un po', perché mi dice, ma piuttosto che mettermi io, riempirmi di ormoni, perché non fai tu l'accetto lì? Ma che cavolo.
0: Attenzione, non è l'accetto, eh.
2: Vabbè, intanto ho preso la spirale, quindi per qualche anno siamo ancora a posto.
0: Sentilo.
2: Però, sì, da affrontare. Ciao Marco. Domani ho la gara in motocross.
0: Domani? Certo.
2: Marco, Padova.
0: Certo, avevo già capito che era lui. Marco da Padova, che è un motocrosser, se si chiama così, un biker, che fa le gare ogni weekend ci aggiorna al 342 41 15 105, dove ci ha mandato anche questo audio sulla vasectomia. Sì, è un discorso un po' più lungo, però qua noi buttiamo lì qualcosa per chiacchierare, magari siete in macchina col vostro partner, potrebbe essere o no. Ecco, io l'ho fatta, ok? Mi sono trovato nella condizione in cui non volevo che fosse la donna a subirsi tutte le rotture di coglioni, ok? Vabbè, grazie. Grazie mille d'applauso, però prima parlavamo di Daphne che scappava da Apollo e poi per colpa di Apollo Daphne si trasforma in alloro. È tutto collegato. Uno, mi sono chiesto, ma perché la donna deve sempre star lì a sbattersi, a caricarsi di ormoni, a ficcarsi delle cose, spirali, come si chiama l'altro quello lì?
1: Bastoncino
0: e quant'altro. Ecco, la vasectomia non è una strizzata di canale che porta gli spermatozoi, ma ti tagliano proprio i due tubicini. È reversibile, in effetti sì, perché ti tappano quel tubicino, gli spermatozoi rimangono, ma rimangono lì. Infatti devo capire un attimo dove vanno poi gli spermatozoi. Rimangono lì fermi. Ah, di qua non si passa. Cosa facciamo, capo? Dove andiamo? Mi sto chiedendo, cosa fanno? Tornano indietro? Escono dalla bocca?
1: Vanno a spasso.
0: Vanno a spasso. Mi trovo gli spermatozoi sulle unghie. Non so dove vadano. Questo ci informeremo. Però per il resto è molto più semplice, ok? Stai in giro comunque una decina di giorni, adesso se mi vedete camminare, deambulare, cammino un pochino come se avessi preso qualcosa, però è molto più semplice. Ti tagliano quel tubicino, te lo sigillano, chiudono tutto, poi se a un certo punto vorrai, potrai o in vitro o ricollegando i canali ritornare a far figli, però fino a quel momento la tua ragazza, il tuo partner, eccetera, possono stare tranquilli, finalmente, dai, chiusa, dai, andiamo! This

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A51 tangenziale est di Milano, code per traffico intenso allo svincolo di via Mecenate in direzione dell'allaccio con la A1, e sulla statale 223 di Paganico, traffico rallentato all'incrocio Capannelle viaggiando verso Grosseto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme, fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: 2 verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sottili, oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: 105.
5: 105.
4: 105. Che storia.
6: Radio 105.
5: Che storia.

0: Andiamo
1: nel mindset, Rionco, nel mindset. Ragazzi, ci salutiamo, sono 19.59, io sono Mocco, questo è stato il mindset. Oggi abbiamo parlato con Paola Bonfante del suo libro Piante, noi e loro. Abbiamo capito un po' il profondo legame che abbiamo con le piante, quindi mi ha fatto piacere se da oggi in qualche modo guardate gli esseri vegetali in maniera diversa. Se avete piacere, noi domani alle 18 siamo ancora presenti. Domani parliamo di transilienza, che è la capacità di spostare le proprie conquiste

0: competenze da un ruolo all'altro, che so, dalla famiglia al lavoro, dal lavoro al giardinaggio e quant'altro. Transilienza domani alle 18, grazie Mattia Angri.
1: Si chiude!
0: Grazie anche alla Sara che organizza tutte quelle che sono le chiacchierate con gli ospiti e che sono anche poi tutte le news che raccontiamo qui, come sempre weekend dalle 18 alle 20. Ciao raga! Un abbraccio! Ci sentiamo domani! Ciao! 105 Mindset. Qui a Radio 105 sono le 20.
2: L'ora esatta è offerta da
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.

Prima la versione remix di Onghito di Dalex con Farruko. È l'amante, il grande successo di Nicky Jam, Avventura di Ozuna, Pensando in Ti di Xavi con De La Rosa. Fino alle 21 qui su Radio 105 c'è il Mamasita Radio Show. Bonus Track.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249€. Approfittane subito! MedioWorld.
6: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
6: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Direttamente da Miria, il nuovo album di 22 Simba. Questa è la traccia con Tedua, un come, non un perché. Prima This Time di Kirk Franklin, Lodi di Sleepy Hollow, Special Ops di Lil Way e in apertura Drake con la sua Shabbe. Ogni weekend qui su Radio 105 c'è il Mamasita Radio Show e ogni weekend il Mamasita va nei migliori club italiani con le sue feste. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamasita Club.
1: Mamasita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
1: Bienvenidos en Mamasita Radio Show.
3: ¿Qué pista, pa? La marea, eso es de lo de nosotros. Ah, no. Amor, ¿usted cree en amor a primera vista? Si no, me dice por la pasa.

0: con Maluma e Shakira, questa puntata del Mamacita Radio Show e la loro Agua. Prima Karol G, la mega hit Si Antes Te Hubiera Conocido. Ovi on the Drums, che è un super produttore con Manuel Turizo insieme Volveré. Balenciaga di El Maliglia e Provocate di Blessed. Il Mamacita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Mille, mille e ancora mille.
3: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Babalu, che ore sono?
2: Vicky, a Radio 105 sono le 21.
3: L'ora esatta è offerta da
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: Miami. Welcome.

0: you know it's Miami.
1: Absolutely, è sabato, quindi vuol dire che siete collegati con The Magic City.
0: Yep, yep.
1: Vicky, Babalu, Bad Boys,
0: Babalu.
1: Superstar di Gerasmo in the mix, yep, Thomas, yep, in the family. Woo. E siamo al completo, ragazzi. Eccoci qua, questo bel sabato.
0: Big show.
1: Primo weekend di ottobre.
0: Yeah.
1: È ottobre, ragazzi.
0: It's a Halloween month in the United States.
1: Certo, certo. Beh, anche in Italia. Comunque il mese di Halloween, voglio dire questo. Infatti, il 31 è la magica notte di Halloween.
0: Let the mass marketing begin.
1: Esatto, che il marketing di Halloween inizi.
0: Oh,
1: abbia inizio.
0: Oh.
1: Esatto.
0: Get your costumes.
1: Beh, ormai già qua siamo proiettati già da Moon dentro Halloween. Quindi, voglio dire, tutti i negozi, tutti vendono già robe per Halloween e già robe di Natale, come dicevamo, anche also for Christmas, they are selling already.
0: Yeah.
1: Ci siamo proiettati avanti, ragazzi, qua. Ecco,
0: some places,
1: funziona così.
0: It's a year round here, some places, not a lot, but some places are crazy.
1: Lo so, e ci sono anche negozi che sono aperti tutto l'anno, i negozi di Natale,
0: it's
1: sono
0: business.
1: Aperti tutto l'anno, ma è un business, esatto.
0: So we got a great show, we got a lot of great things to talk about. We got automatic autonomous planes.
1: Yes.
0: I mean, we used to talk about trucks being no driver, but now we got planes.
1: No, esatto, non solo macchine, non solo
0: what could go wrong?
1: Camion. Adesso abbiamo il primo aereo completamente autonomo, senza un pilota, che ha completato un volo da costa a costa negli Stati Uniti. Ci mancava.
0: Sounds really safe. That sounds really safe.
1: Sì, ci piace molto, molto l'idea. Dopo ne parliamo con Vera. Non vediamo l'ora di parlarne. Poi, posti negli Stati Uniti dove sarebbe meglio non trovarsi se il mondo dovesse andare completamente in tilt.
0: Well, if you know my wife, you don't come to my house. That's definitely, you don't want to be there when the whole country's going crazy.
1: Ecco, dice, sicuramente se hai conosciuto o conosci mia moglie, non vuoi essere a casa mia.
0: Avoid my house.
1: No, no, no, io prendo l'aereo completamente autonomo. I take the autonomous airplane.
0: Yeah, man, good luck.
1: Dove vado, good luck, esatto.
0: Suerte con eso.
1: Esatto.
0: All right, let's talk about some body language too, that's coming up.
1: Esatto, poi quei piccoli segnali del linguaggio del corpo che potrebbero rivelare molto più di quanto immaginiamo.
0: And we got some great music on the way, Thomas.

0: ci ha regalato un piccolo mixaggio. Che è un assaggio. Mixaggio, yes. Assaggio.
1: Just a little piece, a little sample. Let's start the show from Miami.

0: con See the signs. Esatto, bella nuova produzione Powerful per Paul Walford.
1: Yeah, let's talk about automatic autopilot planes.
0: Mamma
1: like, really
0: ragazzi,
1: autopilot.
0: Sì, certo, ci mancava pure l'aereo senza pilota adesso.
1: Like, I mean, they have autopilot now, but we're talking about fully auto.
0: Sì, è completamente autonomo. Primo aereo completamente autonomo.
1: Great idea.
0: Yeah. Ha appena completato un volo da costa a costa negli Stati Uniti e si tratta di un Cessna Caravan, diciamo monomotore senza pilota a bordo. Che ha percorso circa 5150 km dalla California alla Carolina del Nord. E l'aereo ha gestito tutto autonomamente, dal decollo all'atterraggio, compresa la navigazione attraverso gli aeroporti trafficati e persino temporali. E tutto questo senza un pilota umano di riserva a bordo. Non c'era manco la riserva di un umano. Quindi...
1: I mean, you know, okay. There could be people in trouble that need supplies and you, yeah. You don't want to risk. You know, I mean, there's a lot of things you could talk about, maybe, but.
0: Sì, ci sono delle motivazioni anche perché. Vabbè, insomma,
1: faster than a drone.
0: È più veloce di un drone. L'obiettivo futuro di questa tecnologia potrebbe essere utilizzarla per trasportare rifornimenti, aiutare nelle operazioni di soccorso durante le emergenze e disastri naturali.
1: I can see it there, but
0: sì.
1: When you have people on passenger planes, this is where I get nervous.
0: Però esatto, sì.
1: Supplies is one thing.
0: Quando porti rifornimenti è un conto, ma quando c'hai la gente a bordo e metterla in mano a un pilota, diciamo, inesistente praticamente, che tutto è controllato probabilmente da terra.
1: That's where it gets a little weird. You gotta be careful.
0: E lì ti viene un po' il panico. Cioè, io già ho il panico a prendere un aereo normale con un pilota in carne ed ossa. Io già.
1: If you're driving and there's a big thunderstorm, you have to drive on the road.
0: Sì.
1: But a plane can, go around.
0: Esatto. E in più anche, esatto.
1: You got a little freedom there to move around.
0: Esatto. E infatti in macchina, se ti arriva una tempesta, un temporale, un uragano, un tornado all'improvviso. Non, se c'è un tornado in macchina te lo becchi, in aereo magari riesci a evitarlo perché hai più mobilità e più agibilità in cielo, voglio dire.
1: Just saying.
0: Però io dico a questo aereo senza pilota, no, grazie.
1: Well,
0: tu sì, Babalu?
1: Well,
0: Sì o no?
1: For now, no.
0: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: Major Lazer, American Foster, Scalabang with Beam Rotate. Great song, infatti, high energy.
1: È vero, high energy Miami Most Wanted del sabato. Tra l'altro Rotate contiene un'interpretazione di Work di Papa NASA T e Denise Balfon, un classico legato alla scena Soca Caribbean, già ripreso e remixato da diversi artisti nel corso degli anni.
0: Rotate!
1: E ritorna tra un'ora, esatto.
0: Great song.
1: Senti, e dopo l'aereo senza pilota, attenzione perché ci sono dei posti dove è meglio, negli Stati Uniti, dove sarebbe meglio non trovarsi se il mondo andasse completamente in tilt.
0: Other than my house.
1: Oltre alla casa di Mamma Lu, perché la moglie può essere pericolosa.
0: Yeah. she'll be there freaking out.
1: Esatto.
0: You don't want to be there.
1: Non volete essere lì. Quindi uno scrittore su Substack ha stilato una lista di 5 zone negli Stati Uniti dove sarebbe meglio non trovarsi se i sistemi essenziali della società dovessero iniziare a collassare.
0: Yeah, now we're not talking about a certain city or something, just a region, an area.
1: Sì, aree, regioni, aree. Insomma, avete presente l'apocalisse zombie? Ecco, in quel caso dove non andare negli Stati Uniti. E ci sono 5 posti, aree, come dicevi tu, da evitare se tutto dovesse completamente andare fuori controllo. Allora, troviamo il nord-est degli Stati Uniti.
0: Nord-est. Right.
1: Quindi è una zona molto dipendente da infrastrutture complesse e dalle catene di approvvigionamento e con una popolazione molto numerosa, quindi eventuali problemi potrebbero diventare rapidamente seri.
0: Mm-hmm.
1: Poi troviamo la California.
0: Ok, well, I mean...
1: No.
0: Yeah, qui, Mother Nature hates California.
1: La madre natura non ama molto la California. Qui i problemi potrebbero essere incendi, terremoti, carenza d'acqua, oltre a già l'attacco zombie che avremo fra chissà quando.
0: Comunque, I agree.
1: Quindi ci siamo. Piuttosto che il deserto del sud-ovest, in particolare Phoenix... Temperature estreme, forte dipendenza dall'acqua proveniente da altre zone. Potrebbe creare grosse difficoltà. Esatto, quindi anche lì no good idea. La Florida.
0: Well, plenty of water.
1: Certo, di acqua ne abbiamo in abbondanza.
0: Ma
1: uragani, innalzamento del livello del mare, infiltrazioni d'acqua salata e poche vie di evacuazione potrebbero rendere la situazione davvero complicata.
0: And what about the middle of the country?
1: E poi troviamo il centro ovest, praticamente infrastrutture un po' vecchie. Inverni particolarmente rigidi potrebbero rappresentare un problema serio.
0: So basically just leave the whole United States, right?
1: Cioè basicamente sì, vai via dagli Stati Uniti quando
0: just
1: vai
0: leave the whole country.
1: Sì, vai via, vai, vattene dagli Stati Uniti. Ecco, vai all'aeroporto.
0: Go to Mexico, it's safer.
1: Sì, Babalu, certo, vai all'aeroporto durante una crisi globale e trovi centinaia di persone tutte lì con la stessa valigia e nessun volo
0: reverse,
1: che parte.
0: Reverse,
1: esatto.
0: Immigration.
1: E nessun volo che ti parte. Dove vai?

0: Weekin is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
13: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
14: Guarda, guarda, prova a indovinare.
15: È chiarissimo.
16: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
17: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
18: Ecco, l'ha detto lui.
19: Ma allora possiamo dire quando?
17: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
19: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
20: Vabbè, ma uffa.
16: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
20: Sì, ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
16: Sarà durissima.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
23: Le mele di Marlene.
24: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
23: Mi fa innamorare.
25: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
26: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: con Long Jacket. È un brano dance tech house che riprende praticamente, trasforma un pezzo dei Cake del 2001, Short Skirt Long Jacket.
1: All right, so you're trying to be go maneuver through life, but you want to be safe.
0: Sì.
1: Learn body language.
0: Uh-huh.
1: Judge and see if your situation is safe or not.
0: Esatto. A volte bisogna avere l'occhio lungo e imparare il linguaggio del corpo. Perché avete mai notato quei piccoli segnali del linguaggio del corpo che possono fare pensare qui c'è qualcosa che non va? Quindi non serve essere esperti di linguaggio del corpo o avere poteri da veggenti per capire qualcosa di una persona. Alcuni di questi segnali tra l'altro si imparano anche con l'esperienza, e infatti è stato chiesto ad alcuni lavoratori qual è il segnale che riescono a notare nei primi 10 secondi e che le persone non si rendono conto di trasmettere. Allora, alcune delle risposte più curiose le abbiamo selezionate noi. Un avvocato divorzista racconta che quando un cliente dice e poi, senza motivo, bisogna drizzare le antenne. Secondo lui un motivo c'è quasi sempre e spesso non è proprio quello che la persona vuole raccontare.
1: Ok, check this out.
0: Attenzione. Secondo chi lavora nella sicurezza bisogna fare attenzione a chi osserva di più, chi osserva più, diciamo, le persone che i prodotti. Di solito dice non guardiamo continuamente gli altri senza avere un motivo. Quindi se c'è qualcuno in un negozio che continua a fissare una persona, pensaci.
1: So, looking for more
0: pensaci
1: products.
0: Instead of products.
1: Correct.
0: No?
1: Be
0: so,
1: careful.
0: Attenzione,
1: agree,
0: perché se ti continuano a fissare qualcosa non va. Piuttosto che un addetto alla sicurezza, un altro ha detto alla sicurezza privata, però questa volta dice che chi porta un'arma ma non è abituato a farlo tende a toccarla o a sistemarla continuamente, e questo può attirare l'attenzione.
1: Yeah, if they're not trained, if they don't constantly walk around
0: esatto.
1: with it, they tend to kind of play with it.
0: Esatto, se non sono abituati a avere l'arma dove va messa, continuano a spostarla, a girarla, e quindi ti insospettisci e dici santo cielo, sto qua c'è la pistola dietro, cosa facciamo? Andiamo.
1: Eyes open.
0: Esatto, bisogna avere gli occhi aperti. Ma c'è qualcos'altro che ti può dire un bartender.
1: Come on.
0: Yeah.

0: Madonna, Charlie XCX, that's Danceteria.
1: After hours. Yes,
0: she's coming off the VMAs.
1: È vero, proprio MTV. Fresche dai Video Music Awards, dove appunto Big. Madonna ha fatto la performance con Danceteria. Ma il singolo, questo Danceteria After Hours, è una rielaborazione di Danceteria, che è il brano appunto di Madonna. In questo caso con Charlie XCX, che diventa After Hours.
0: A lot of people loved it, some people were like, what?
1: Vabbè, Madonna o l'ami o la odi, insomma, non è che abbia di mezzo. Lei è...
0: She's an icon, whether you like it or not, guys.
1: Esatto.
0: That's it, leave it alone.
1: Ti piace o no, rimane un'icona. Allora, parliamo prima di comportamenti del corpo che ti devono far pensare.
0: Safety, body language,
1: esatto.
0: Let's talk about it.
1: E quindi c'è anche questo. Secondo un bartender, un barista, il segnale più evidente è quando qualcuno recita la parte della persona sobria. Allora, contatto visivo esagerato per dimostrare di essere sobrio, annuire troppo forte al ritmo della musica o ridere con qualche secondo di ritardo.
0: Yeah.
1: Insomma, quando una persona si impegna troppo a sembrare normale, forse è proprio quello il problema.
0: Yeah, they stand in the corner. And...
1: Sì. Sì, il barista ti inquadra già, ti vuoi fare il sobrio? No, non lo so.
0: They're planning.
1: Esatto.
0: They're planning how am I gonna hit this guy.
1: Quindi, poi abbiamo anche l'assistente di volo. L'assistente di volo racconta che durante il controllo finale, prima del decollo, se un passeggero non ha ancora allacciato la cintura, nonostante gli annunci, c'è una buona possibilità che sarà lui a creare problemi durante il volo.
0: You know what? That's,
1: e quello è vero.
0: That could be possible, you know? They're gonna be a problem. They want to get up quick and get ready so they don't put the seatbelt on.
1: Esatto, forse perché appunto no, it's for the decollo, for the departure.
0: Right,
1: when you have to go there. Yeah, esatto. Quindi noi cerchiamo di stare zitti, ma il corpo proprio continua a parlare. Noi siamo disperati nello stare zitti, ma il corpo is keeping talking.
0: Yeah.
1: Bla bla bla bla bla.
0: You know what else is a problem?
1: Quale altro?
0: Rimoladino, baby.
1: Tra poco.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama Uno.
3: Ma Uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci.
7: Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
8: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
9: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.

0: è? Aiutami con este.
1: Come aiuta? Cuica! Cuica!
0: No, no, este palabra.
1: Ah, pazzetta! Ptazzetta! La ptazzetta!
0: Esatto!
1: La tazzina, la tazzinella!
0: Pazzetta!
1: Pazzetta! È scritto pitia, pitia e poi zeta.
0: Cuca!
1: Pazzetta!
0: Cuica.
1: Cuica! Ma insomma, sono un po' strani come nomi, ma ragazzi, che dobbiamo dire? Dobbiamo leggerli come possiamo.
0: Rimbo latino, baby!
1: Tra l'altro, il titolo cuica si riferisce alla cuica, che è uno strumento a percussione brasiliano dal suono molto particolare.
0: Portoghese.
1: Simile a un lamento o a un verso acuto. Il termine viene usato in modo giocoso e provocatorio, diciamo.
0: Provocatore.
1: Allora, la lista di quelli che vengono definiti segreti di Pulcinella di Hollywood.
0: Segretos.
1: Sì, segreti. Ma vai a vedere quanti segreti ci sono, sanno tutti. Secondo questa lista, dietro le quinte di Hollywood succederebbero molte cose che ufficialmente nessuno dovrebbe conoscere, ma a quanto pare tutti le sanno.
0: Oh, wow.
1: Aha. Tipo, allora, gli steroidi sarebbero molto comuni. Mm. Secondo un commento, quando un attore mette su 30 kg di muscoli in appena 4 mesi per un ruolo, non sarebbe merito soltanto di pollo, broccoli e riso. Ok?
0: Steroids.
1: Sì, esattamente. Henry Winkler sarebbe davvero così gentile come sembra. Una delle testimonianze lo descrive addirittura come una persona adorabile, praticamente un santo.
0: Un santo, sì, yes.
1: Ma si vede.
0: È bueno,
1: si vede dal linguaggio del suo corpo. Yeah. Body language, he has a good vibration.
0: Yeah. Good guy.
1: Esatto.
0: Right, next.
1: Secondo la lista, praticamente tutti gli uomini famosi tingerebbero i capelli.
0: Yeah.
1: E la barba.
0: Yeah,
1: Babalu.
0: You can see.
1: Alcuni uomini nel mondo dello spettacolo nasconderebbero ancora la propria sessualità per paura delle conseguenze sulla carriera o sull'immagine pubblica.
0: Io non so perché.
1: Non lo so.
0: Esto no è lo 50.
1: Non sono gli anni 50, quindi Babalu non è molto d'accordo.
0: E a veces aiuta.
1: E a volte aiuta invece, ecco, vedi.
0: But whatever.
1: Però vabbè, sono scelte personali. Alcune celebrità avrebbero, diciamo, problemi con la doccia. Puzzano.
0: Very French.
1: Sì, francesi, dici. Molto stile francese.
0: Next.
1: La lista arriva a sostenere che praticamente ogni celebrità abbia l'herpes. Genitale.
0: What?
1: Lo so.
0: Definitely, it says. Definitivamente.
1: Definitivamente tutti hanno l'herpes genitale.
0: With no questions.
1: Che nessuno fa domande. Tra l'altro, appunto, Los Angeles dicono che sia soprannominata Herpesville. Ma vabbè, dai. Bisogna vedere se sono solo gossip o c'è qualcosa di vero. I'm not so sure. Non so se è stata di verità.
0: And right now we got the mashup.
1: Questo sì è vero, però.
0: Herpes mashup.

0: RVFV.
1: Che RVFV? Che facciamo la RVFV?
2: Che rufu nel rufu.
1: E la V è come una U, rufu. Te lo dico io che si dice rufu.
0: Ok,
1: rufu. Fidati.
0: Rufito.
1: Follow my lead.
0: Rufito.
1: Che andiamo a sbattere.
0: Rufu.
1: Eccolo là.
0: Rufu.
1: Senti, rufu.
0: Rupta.
1: Ecco, andiamo a imparare qualcosa tra un attimo.
0: Ah, lo sapevate che...

0: Stand by.
1: Datroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
10: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
11: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
9: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
12: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
9: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bra.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo.
18: Genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bra.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo.

0: Antoine, DJ e producer francese noto soprattutto per le sue produzioni afro house e melodic house.
1: Very cool. And now it's time for Los Sepalotica.
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: Allora,
1: celebrating the gone but not forgotten.
0: No, assolutamente no.
1: Dolly Parton, icon.
0: Esatto, esatto. In America continuano a parlare di Dolly Parton, ragazzi, perché è stata veramente un'icona, non solo americana, internazionale. E allora, lo sapevate che la celebre hit del 1980 di Dolly Parton, 9 to 5, contiene un dettaglio davvero curioso. Il ritmo delle percussioni fu realizzato usando il suono delle sue stesse unghie lunghe, che lei ha confessato erano rifatte ed erano acriliche, fatte battere tra di loro per imitare il rumore della tastiera di una macchina da scrivere.
1: Beh,
0: sì, perché fai
1: what
0: rumore,
1: kind of,
0: no?
1: What kind of nails are these?
0: E sono queste qua che ce le ho anch'io. Sono acriliche, sono lunghe, fanno casino se le sbatti. Senti?
1: Oh.
0: Sembra, potrebbe essere che sto scrivendo ting. Macchina. Ting, ting, ting.
1: But that's for the old time typewriters.
0: Esatto.
2: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 21:59.
3: L'ora esatta è offerta da
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.

0: la seconda ora inizia in questo esatto preciso istante.
1: That's right, here we go, okay, with the second hour. We were talking about acrylic nails.
0: Sì, parlavamo
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton aveva, magari qualcuno di voi se lo ricorda, oltre ad avere le tettone,
1: to imitate what?
0: Era big tettone.
1: Yeah.
0: E aveva anche le unghie lunghe acriliche, e quindi per imitare il suono della macchina da scrivere le ha fatte sbattere mentre registrava la canzone.
1: Typewriter. There's a lot of young people. What's a typewriter?
0: Sì, probabilmente non tutti conoscono la macchina
1: that.
0: Da scrivere di una
1: click,
0: volta
1: click,
0: che
1: click.
0: Aveva c'era una macchina da scrivere che aveva i tasti, così ci ha raccontato il nonno di Babalù.
1: We gotta explain this.
0: Sì, sì, sì, aveva, era una macchina da scrivere con i tasti che
1: ask
0: tu schiacciavi e poi c'era una roba che spingevi, perché poi quando scrivevi cos'è che andava avanti sul foglio, poi
1: devi
0: riportare indietro. Parla con nonno che te la spiega bene, che non siamo confusi.
1: Hour number two now.
0: Esatto,

0: Oh, this hour is sounding really nice.
1: È certo, perché è un party Miami style.
2: This is Miami's Most Wanted.

0: Yeah, baby. The Dream. That's that. That's that. That's that. The Game. Kool & Dre. Travis Barker. Featuring Cali. Like father, like daughter.
1: Assolutamente. Tale padre, tale figlia.
0: Except for you.
1: No, esatto. Io non faccio parte di questa.
0: But that's another story.
1: Di questa, diciamo, similitudine.
0: That's a long story. All right, let's talk about Outkast.
1: Allora, sì, parliamo degli Outkast, che fanno causa a un giovane artista chiamato Overcast.
0: Overcast.
1: Outkast contro Overcast.
0: That's close.
1: Oh, appunto,
0: but I don't know.
1: Per l'uso che secondo loro improprio, diciamo, è non autorizzato, illegale di un nome quasi identico. Sì, gli Outkast, anche se non sono più un duo attivo, come ben tutti sappiamo, continuano a proteggere comunque il loro marchio. E Andre 3000 e Big Boy hanno fatto caso all'artista Overcast, accusandolo di violazione del marchio e concorrenza sleale. Allora, qualche giorno fa però Overcast ha scritto sui social di aver affrontato molte difficoltà a livello emotivo e mentale nell'ultimo anno a causa di questa situazione, aggiungendo: prima di criticarmi, ricordate che sono l'artista più giovane e più nuovo e sto cercando di capire come muovermi in questa situazione. Però voglio dire, devi anche un attimino ragionare. Se vai troppo simile a un nome già usato, so you have to be careful.
0: Well, he's younger, he's a lot younger, new in the game.
1: Sì.
0: You know, he's gonna claim ignorance. He didn't know, I didn't know.
1: Non lo so.
0: Maybe it's true.
1: Forse.
0: Maybe he's full of shit, I don't know.
1: Esatto, infatti anche Bobo lui dice: ma potrebbe essere vero che essendo nuovo del game, così un po' non ci ha badato, oppure magari lo ha fatto volutamente. Comunque, essendo un giovane artista, potrebbe essere appunto in cerca di pubblicità e di, insomma, di qualcuno che parli di lui. Ecco.
0: If it's close enough, you know, you gotta let it go. I mean,
1: certo.
0: That's respect for other people.
1: Certo, se vedi che è troppo vicino, lascia perdere, perché insomma nel rap game basta una vocale sbagliata e ti arriva l'avvocato dietro attaccato.
0: You remember Biggie Smalls? And it just so happens there was another Biggie Smalls.
1: Sì.
0: So he changed to Notorious B.I.G.
1: But
0: he respected.
1: Biggie Small ha dovuto cambiare in Notorious B.I.G. perché c'era già un altro artista che si chiamava Biggie Small, e quindi è il caso di rispettare se uno non si vuole.
0: Overcast, get it right, bro. Get it right.
1: Esatto, get it right o ti becchi una denuncia. Exactly. Yeah.

0: con Legacy a Sansan.
1: And guess what's coming up?
0: Senti, sei convinto che il tuo partner sia il tuo vero amore?
1: I'll comment later.
0: Dopo ce lo fai sapere, ok?

0: the beat of Miami.
1: Is here. Don't go anywhere.
2: Stand by.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Welcome to the Magic City.

0: by Jazzy. Jazzy, doing it big.
1: Doing it big è un brano della cantante irlandese Jazzy, conosciuta per il suo sound che mescola un po' house, dance pop, elettropop, diciamo. Allora, la domanda del secolo.
0: So you're with your partner. Just look over at your partner. Just look at your partner.
1: Guarda tuo partner.
0: Is that the one? Like the one.
1: È quello. È quello l'amore della tua vita. Guarda il tuo partner.
0: That's the one, right?
1: È il tuo amore, è l'amore della tua vita, giusto?
0: Eh? We got a different answer.
1: Allora, solo il quale.
0: Guys, just say yes.
1: Ragazzi, dite di sì. Boh,
0: yes,
1: ma questo lo diceva Balù.
0: Even if she's not, just, she's
1: anche se
0: one.
1: Non lo è, dite è l'unica. Ok, questo lo diceva Balù.
0: We don't want to cause fights.
1: Va bene, non vogliamo causare delle liti e delle discussioni. No, però solo il 41% dei single.
0: 40.
1: Sì, praticamente una coppia su 5, sì. Pensa che prima o poi troverà la persona giusta. Curiosamente anche alcune persone già impegnate non credono che il proprio partner sia il loro vero amore.
0: Wow, only half?
1: Yeah, not even half.
0: Not less. Even.
1: No, one in five.
0: No!
1: Quindi secondo un nuovo sondaggio, in media le persone credono di aver trovato l'amore della loro vita due volte prima di capire che si erano sbagliate. Allora, una piccola parte degli americani crede invece che possano esistere più anime gemelle, non una sola, the one and only, no? E tra l'altro però per i single gli appuntamenti non sembrano andare benissimo. In media è passato quasi un anno e mezzo dall'ultima volta che hanno avuto un appuntamento davvero bello.
0: Wow.
1: Quindi diciamo che non sembrano molto convinti. People are not very, you know, convinced di avere l'amore della propria vita a fianco.
0: Some people find the one.
1: Sì, qualcuno.
0: And then they get a divorce and then they find the one.
1: The one again.
0: Twice.
1: Esatto. Sì, hanno trovato l'amore della loro vita, poi divorziano e hanno ritrovato l'amore della loro vita per la seconda volta.
0: Che digioso!
1: Ma non lo so, comunque se una coppia su 5 pensa di stare con la persona sbagliata, le altre 4 stanno aspettando di vedere chi arriva dopo, probabilmente. Next!

0: Colt. Colter, tra l'altro, è noto per un sound che combina house, garage, deep house e influenze anni 90.
1: Big shout out to Colonel Abrams, the original way back in the 80s.
0: Colonel Abrams
1: Long
0: ha
1: story.
0: Fatto l'originale negli anni
1: yeah,
0: 80.
1: My nonno was there.
0: E il nonno era là di Babalu in studio mentre facevano
1: exactly
0: la registrazione della canzone.
1: He named it, call that Trapped.
0: Ecco, e lui è proprio stato il nonno a dire
1: he
0: chiamatela Trapped quella canzone, perché vedrete che avrà successo.
1: Yeah, my nonno was amazing.
0: La rifaranno anche. Ma è perfetto, senti. Scusate.
1: Oh, yeah. Clear your throat. Let me clear my throat.
0: Scusate, ogni tanto ho i rospi.
1: Come on, girl. Get some water or something.
0: Non ce l'ho l'acqua.
1: Jesus.
0: Se no vado, devo andare di là.
1: Clear it up, girl. Clear it up, woman.
0: Sotto controllo.
1: The show must go on.
0: Ho capito, fammi parlare. Se no non vado da nessuna parte. Allora, rimanendo in tema coppie.
1: Yeah.
0: Allora, hai mai avuto quella discussione infinita di coppia su... cosa mangiamo stasera?
1: We're getting an eating divorce?
0: Yeah, esatto. Beh, alcune coppie hanno trovato una soluzione piuttosto drastica, il cosiddetto food divorce, cioè il divorzio alimentare.
1: Wow, food divorce, that's bananas.
0: Ci mancava anche questa, no? Perché prima parlavamo del divorzio televisivo, il divorzio da sonno,
1: right.
0: Ne avevamo parlato di queste storie ancora qualche settimana addietro. Quindi in pratica ognuno si organizza da solo, orari diversi, cibi diversi, niente più pianificazione, spesa e cucina insieme. Secondo una terapeuta, una che si occupa di coppie, l'obiettivo è semplicemente togliere il cibo dalla lista delle piccole negoziazioni quotidiane che possono creare stress, discussione. Quindi sembra che soprattutto le generazioni più giovani stiano abbandonando il tradizionale rituale della cena tutti insieme. Secondo un recente appunto studio, un americano su quattro mangia ogni pasto da solo in America.
1: I mean, you gotta put in the work with a marriage. You want to be so happy that oh, I don't like the way you eat and I'm not happy. Bye.
0: Sì, no,
1: just,
0: esatto.
1: Just, you know, balance it out a little bit. Don't always want to be happy come si fuera malcriado.
0: È vero.
1: Oh, you don't eat the way I like. Bye.
0: Bye, esatto.
1: Like, really? It got a little sensitive there.
0: No, infatti, io condivido pienamente. Dice, non è che bisogna così essere così estremamente sensibili che se non ti piace quello che mangia il partner o quello che vuole mangiare il partner, basta, bye, io me ne vado, mangio da solo. È così. Bisogna cercare di fare un po' di lavorarci dietro, insomma, cercare un punto d'accordo, punto in comune.
1: I'm not saying there's no reason for a divorce. I'm not saying that.
0: Sì.
1: But the list for divorce should be very small.
0: Sì, sì, purtroppo
1: it's
0: adesso ci sono delle liste che sono esageratamente lunghe,
1: short.
0: Per cui una coppia vuole separarsi o divorziarsi, che veramente
1: long.
0: Sai che quando si dice finché morte non ci separi, beh, adesso è stato sostituito, ognuno ordina per

0: It's about that time, y'all.
1: Welcome to the weekend.
2: Stand by.
3: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Bad and Bougie.
1: Oh, Bad and Bougie, Bougie. Cattivo e sofisticato.
0: I'm bad, I'm bougie.
1: E di caffè parliamo.
0: Hey,
1: soggetto Erasmo. Preferito di Erasmo.
0: Mira lo so, Erasmo.
1: Gli occhi di Erasmo sono spalancati. Sì, si sono spalancati proprio nello stesso caso al caffè da matti. E di caffè parliamo, infatti, perché le città americane dove se ne beve di più, quali sono? Le bevande preferite da ogni stato, quali sono? Perché ci siamo fatto una divisione e in questo nuovo rapporto partiamo dalle città. Allora, un rapporto annuale ha stilato la classifica delle 100 città americane per i migliori caffè, considerando popolarità, torrefazione, diciamo i locali, prezzi e cultura del caffè.
0: Ok, antes era Seattle, allora, numero uno, no?
1: No, adesso abbiamo la top 5.
0: Okay,
1: abbiamo...
0: Antes Seattle era il numero uno.
1: Seattle dice che era il numero uno.
0: Antes.
1: Una volta.
0: Però ora.
1: Partiamo dalla quinta.
0: Cambiamo la cosa.
1: Si sono cambiate un po' le storie. Perché al numero 5, in quinta posizione, troviamo Seattle.
0: Seattle. Esatto. Mira, se cayó de uno a cinco.
1: È cascata in quinta posizione.
0: Mira.
1: Il numero 4 troviamo Long Beach.
0: Long Beach, California.
1: California.
0: I'm from the LBC.
1: Poi al numero 3 abbiamo Miami.
0: Un espresso, caffè con legge.
1: Con tanti cubani,
0: contadito.
1: Voglio dire. Numero 2, Portland.
0: Portland, Oregon.
1: Oregon. E al numero 1 un'altra città della Florida. Orlando.
0: Orlando. Orlando.
1: Yes.
0: De verdad?
1: Sì, così.
0: Orlando?
1: Sì, non guardarmi con quella faccia.
0: Che levantar tempranito per ir a Disney?
1: Bisogna svegliarsi presto per andare
0: caffè,
1: a Disney,
0: caffè,
1: quindi
0: caffè,
1: esatto. E qual è il caffè preferito dagli americani? Allora, l'espresso è al primo posto in 28 stati.
0: Yeah.
1: Il latte macchiato in 14, il cappuccino in 11.
0: Ok.
1: Il caffè resta un'abitudine quotidiana. La maggior parte degli americani ne beve almeno una tazza al giorno, con una media di quasi 3 tazze al giorno.
0: Wow.
1: Sì. E attenzione ai prezzi. Se vogliamo vedere i prezzi, circa 3 etti di caffè macinato costa in media oggi $9.30.
0: Inflation.
1: L'inflation, sì.
0: Quasi $10.
1: Quasi $10 a 3 etti di caffè. Insomma, io non capisco, per ordinare un caffè negli USA sembra che devi fare ogni volta sembra un sondaggio elettorale.
0: Beh.
1: E questo e quello. Ma soprattutto vanno a guardare che sconti ci sono. Sales? Cos'è? In sales quel caffè? Lo acchiappo subito!
0: Da!

0: blow your mind.
1: Very cool, man. A little bit of un cin de Eve, let me blow your mind.
0: C'è un po' di
1: un altro cin de, you know, Shake That from Eminem and Nate Dogg, rest in peace.
0: Shake That di Nate Dogg e Eminem, quindi ha preso un po' da Eve.
1: You mix it all together.
0: Ha mixato un po' tutto insieme ed è venuto fuori blow your
1: mind. And Gary Chaos is a great chef.
0: And Gary Chaos dice Babalu è uno chef doc.
1: Great
0: perfetto.
1: Great job.
0: E con questo Chef Doc in the mix abbiamo terminato, ragazzi. Grazie per averci ascoltato pazientemente. Vi ringraziamo e vi amiamo per questo. E ritorniamo domani, ovviamente. We'll be back tomorrow.
1: Yes, we will. Alright, thank you very much for joining us. Now it's time to go.
0: Ciao Babalu, grazie.
1: Ciao Vicky.
0: Ciao Superstar di Girasmo in the mix. Ciao Thomas, a domani, ragazzi.
1: Ciao a tutti.
2: This is Chinto Chingway. From Miami. Chinto Chingway, Miami.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
8: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
9: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Back to me. You played back.

0: who's next?
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
11: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
12: Tutto è possibile.
13: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Accendete il sorriso e alzate il volume. Vida Loca è appena iniziato. La vostra energia è anche la nostra.

0: a soli 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: We are back to Vida Loca on Radio 105.

the sun is shining everywhere I go. I see children smiling.

Vida Loca Lovers, siamo giunti alla fine di questa puntata. Noi, come ogni sabato e domenica, vi aspettiamo dalle 23 alle 24 con il sound inconfondibile del Party Vida Loca, solo su Radio 105. Vida Loca. Domenica vi aspettiamo dalle 23 alle 24 con il sound inconfondibile del Party Vida Loca, solo su Radio 105. Vida Loca.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Andrea Belli presenta

0: belli e belli italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: Stai ascoltando un viaggio unico nel cuore della musica italiana. Stai ascoltando
1: Belli Italiani
0: con Andrea Belli.
2: Non è una playlist.

0: The 105 Club. Il sabato notte è 105 in the club. We'll be back in a while.
1: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento.

0: Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

C'è un nuovo modo di ascoltare la musica italiana, più moderno e più sorprendente. Su Radio 105 c'è Belli Italiani, il sound selezionato, remixato e reinterpretato da Andrea Belli, tra bootleg e mashup che trasformano i brani che ami in un'esperienza completamente nuova. Belli Italiani, la bellezza del suono in

0: 105 in the club. Let's have a break. We'll come back soon on 105.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music all around the world.

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Yara, Yara.
1: Yara, the best DJ in the whole wide world. Go. Odd One Out Radio.
2: まるで魔法みたいだ。よっと

Yotto presents Odd One Out Radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club.
2: New